Eccoci sempre dagli studi di Radio Talpa con X Generation. Ora vi propongo una session psichedelica partendo da Yves Derute con Music Non Stop.

0: Siamo quasi in direzione di arrivo e ora ascoltiamo Storm con Storm Animal con la versione di Happy People in the Morning Mix.
1: Everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Everybody run, run, run.

0: Ma eccoci in conclusione di questo Edizio 7 rigorosamente in vinile. Vi do appuntamento mercoledì prossimo, sempre su Radio Talpa, dalle 18 alle 19. Tanti saluti a tutti, ci sentiamo presto. Ciao!
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona, neanche nelle ore della notte. Jazz Train.

jazz train. Ben ritrovati a questo nuovo incontro con il jazz e la musica di qualità su Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta in radio con voi per circa un'ora come al solito. Iniziamo con un trio italiano, si chiamano The Organ Trio e la vocalist è Dagmar Segbers. Il brano, questa, Lion's Dream, The Organ Trio con Dagmar Segbers alla voce.

The Organ Trio con la vocalist tedesco-olandese Dagmar Segbers, un trio italiano con questo swing dal titolo Lion's Dream, con il quale abbiamo aperto la playlist su Just Train. Prossimo ascolto un gruppo rock jazz davvero energico, si chiama The Aristocrats, il brano che eseguono è Bad Asteroids dal vivo, The Aristocrats.

0: Hello, San Pedro, on a Sunday afternoon.
1: The Aristocrats, band formatasi a Los Angeles nel 2011, l'ascolto con loro era questa Bad Asteroids dal vivo. Il jazz, funk, soul e pop di un gruppo svedese, adesso si chiamano Dirty Loops, tre musicisti davvero veri e propri virtuosi. L'ascolto con loro è una cover portata al successo da Britney Spears, si tratta di Circus, Dirty Loops.

Lui è quasi trentenne, si chiama Jacob Collier, vero genio musicale contemporaneo. Questa è la sua ultima spettacolare creazione, si chiama Little Blue, che abbiamo proposto volentierissimo al vostro ascolto, condividendolo alla radio su Jazz Train. In arrivo adesso ancora un classico con la cantante jazz Nina Simone e questa famosa I Put a Spell on You, Nina Simone.

Una canzone scritta sul finire degli anni 50 da Screamin' Jay Hawkins e interpretata in questo caso dalla voce molto riconoscibile di Nina Simone, I Put a Spell on You. E adesso un po' di buona musica italiana con una cover di Lucio Battisti interpretata da un ottimo cantante, si chiama Francesco Guerra, la sua dedica è per questa. Prendila così, Francesco Guerra. Prendila.

La musica sinfonica orchestrale molto elegante di un compositore pianista italiano che ha trascorso gran parte della sua vita negli Stati Uniti, si chiama Ettore Stratta, scomparso nel 2015, nato a Cuneo nel 1933, e questa era una delle sue tante composizioni come La Mentira. Ettore Stratta torna al jazz di classe in radio con la famosissima orchestra e lo swing di Count Basie, con ospite Joe Williams. Il brano è No Moon at All. Count Basie Orchestra con Joe Williams.

Il jazz dell'orchestra di Count Basie con Joe Williams e questa No Mood at All a quasi concludere il giro di musica su Jazz Train. In tempo però per ascoltarci ancora una grande voce, così almeno per moltissimi è stata quella di Bobby Caldwell, polistrumentista americano nonché grande interprete con un timbro particolarissimo, scomparso nel 2015, e lo ascoltiamo con un brano dal titolo What You Want to For Love. Con Bobby Caldwell ci salutiamo, l'appuntamento come sempre si rinnova fra 7 giorni qui in radio con Jazz Train. Da parte mia un grande abbraccio, ascoltate buona musica se ne avete tempo e voglia, vi lascio con Bobby Caldwell. Alla prossima!

Ciao a tutti e a tutte, bentrovati alla nuova puntata di Stazione Utopia, precisamente la 33esima. Io sono Barbara Guerra, ideatrice e curatrice del programma. Mi piace iniziare con i ringraziamenti e quindi ringrazio subito per la collaborazione, per la parte tecnica, Enrico Simoncelli e inoltre ringrazio la Good Felax. Senza di lei non ci sarebbero le bellissime novità del panorama della musica alternativa e indipendente. Grazie ancora. Abbiamo ascoltato un'apertura, non ha bisogno di presentazioni, leggendario, celeberrimo David Bowie. Il titolo del brano è Moonage Daydream, registrato nel 1971, uscito come singolo in 45 giri, soundtrack anche del bellissimo film commedia musicale del 2003, ossia School of Rock, diretto da Richard Linklater, protagonista Jack Black. Ora una breve carrellata, un'anticipazione di questa nuova puntata. Ascolteremo insieme le diverse novità discografiche e nella prima parte ci saranno le tre suggestioni di incursioni cinematografiche, una sorta di cortocircuito tra cinema e musica. Gli estratti dei film capolavori sono Deserto Rosso, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, titolo in italiano Se mi lasci ti cancello, e infine Arrival.

Abbiamo ascoltato il bellissimo brano dal titolo Avnafin dei Tamik Rest. È uscito a fine marzo il loro nuovo album. I Tamik Rest sono tra le più importanti rappresentanti della scena blues rock sahariana, sicuramente tra le più interessanti realtà della world music contemporanea. I membri della formazione non possono tornare in patria, ovvero in Mali, e sono quindi costretti in un esilio diviso tra Parigi e la frontiera fra Mali e Algeria. Il titolo dell'album è Tamo Tait e significa speranza per un cambiamento positivo. La musica dei Tamik Rest è composta da pensieri, sogni e ispirazione, ma anche da una forte componente di sperimentazione collettiva. Infatti si avvale in questo splendido album della partecipazione in veste di special guest la celebre cantante e attrice marocchina Indy Zara, di cui è uscito uno struggente e melodioso singolo. L'album contiene 11 brani a firma della Glatter Beat.

ed era il bellissimo brano dal titolo O Velo Kai di Riccardo Ricciardi, dal suo disco d'esordio Tra Veseiro Feliz, uscito anche come singolo. Riccardo Ricciardi è un bravissimo musicista brasiliano, nato a Rio de Janeiro, è uno dei nomi di punta della nuova scena brasiliana, con un sound influenzato dai classici della musica carioca e delle più moderne tradizioni internazionali. Sul suo disco di debutto, Riccardo mescola la tradizione tropicale del suo paese con l'amore viscerale per la psichedelia, il jazz e il rock contemporaneo. Al disco hanno partecipato noti musicisti brasiliani come Marcos Suzano, collaboratore di Gilberto Gil, Ana Franco Elettrico e Yose Arra, della live band di Milton Nascimento. L'album è uscito a fine marzo del 2020 a firma della 4Out Recording e contiene 9 bellissime tracce.

0: Ho conosciuto una ragazza.
1: Dove?
0: Là.
1: Vuoi dire in clinica?
0: Stava molto male. È che voleva avere tutto.
1: Tutto che cosa?
0: Il dottore le diceva, lei deve imparare ad amare. Amare una persona o una cosa. Suo marito, suo figlio, un lavoro, anche un cane. Ma non marito, figlio, lavoro, cane, alberi, fiume.
1: Ti ha mai detto che cosa sentiva?
0: Le mancava il pavimento. L'impressione di scivolare su un piano inclinato. Di andare giù. Di essere sempre lì per affogare. E non hai niente.
1: Neanche suo marito?
0: No, neanche suo marito. E poi il marito non c'era, era via.
1: Neanche suo figlio?
0: Lui sì. Ma quella ragazza non aveva figli. Quando è uscita dalla clinica era un punto che si domandava, ma io chi sono? Si è dovuto far piegare. Da me. Adesso è guarita.

Proseguiamo ora ascoltando una bellissima e giovane formazione inglese di Brighton, ovvero i Porridge Radio. Si sono formati nel 2015 grazie alla talentuosa frontwoman della band, ossia Dena Margolin. Dopo qualche anno di lavori autoprodotti, a fine marzo del 2020 è uscito il loro secondo album dal titolo Every Bud, a firma della Sacredly Canadian. L'album contiene 11 bellissime tracce, noi ascolteremo la quarta traccia dal titolo Long, i Porridge Radio. Ascoltiamo.

0: giorno che ci siamo conosciuti. Tu stavi vicino alla riva, riuscivo appena a vederti in lontananza. Mi ricordo che ero già attratto da te. Pensavo, che strano, sono attratto da una schiena. Portate quella felpa arancione che poi avrei conosciuto così bene e anche odiato. Però quel giorno pensavo forte. Una felpa arancione.
1: Ehi, ciao.
2: Ciao.
1: Ti ho visto, sai, seduto qua giù, per conto tuo. E ho pensato, grazie a Dio, una persona normale che non sa interagire in queste situazioni.
2: Sì, io non so mai che cosa dire.
1: Io sono Clementine. Mi potresti restare un pezzetto di pollo?
2: E poi te lo sei preso senza aspettare la risposta. C'era molta intimità, come se stessimo già insieme. Io sono Joel.
1: Ciao, Joel. Allora, niente prese in giro sul mio nome.
2: Cioè, cose tipo, oh my darling, Clementine. La cobalto, quelle cose lì.
1: Sì, quelle lì.
2: Nessuna presa in giro. La cosa che più amavo da bambino era il mio pupazzo di bracobalto. Io penso che il tuo nome sia magico.
1: Siamo qui, John. E tra poco sarà finito.
2: Lo so.
1: Che cosa facciamo?
2: Divertiamoci.

stati una solida realtà della scena indipendente statunitense. Si sono formati nel 2009 e subito hanno pubblicato due EP autoprodotti, a cui è seguito l'esordio dell'album Telephone. Nel 2013 è arrivato il contratto con l'etichetta Fat Possum e la pubblicazione del loro secondo album, A Flourish and Spoil. Nel 2017 è uscito sempre per la Fat Possum il loro terzo album, Popular Manipulation, con a seguito un loro lungo tour. Hanno rischiato di sciogliersi. Ma senza lasciarsi andare, il cantante e leader Rob Groat ha preso a mano la situazione, iniziando subito a scrivere il materiale per il nuovo album. È nato così anche come risposta della band ad un momento di crisi. Il loro nuovo disco contiene 11 bellissime tracce ed è stato anticipato da tre singoli, di cui il brano che abbiamo ascoltato prima.

0: Ian.
1: Sì.
0: Se potessi vedere la tua vita dall'inizio alla fine, cambieresti qualcosa?
1: Esprimerei più spesso quello che sento, forse, non lo so.

Da che mi ricordo, ho passato la vita a testa in su a guardare le stelle. Però la più grande sorpresa non è stata incontrare loro. È stata incontrare te.

Ed erano i bravissimi Kuben con Time, You and I, il loro nuovo splendido singolo. I Kuben sono un trio americano di Houston, Texas. Il loro sound è una miscela di world music, vintage, funk thailandese, rock persiano e sinfonie algerine. Il tutto con forti influenze psichedeliche tra disco, dub e soul. Il singolo farà parte del loro nuovo disco che uscirà a metà giugno, firma della Dedossian, con 10 tracce dal titolo Mordecai.

ed era il bravissimo Henny El Khatib col bellissimo brano Stressy. Henny El Khatib, classe 1981, è un artista americano ma di origine palestinesi e filippine, compositore, polistrumentista e anche cofondatore e socio dell'etichetta Innovative Leisure. La sua musica è stata utilizzata in numerosi spot televisivi, di note aziende e anche svariate serie e programmi TV. Il suo nuovo disco, Flight, il suo quinto album, è un bel mix di generi che si muovono tra garage, blues e sprazzi di aereo. R&B, vintage e hip hop, il più incisivo e strutturato della sua carriera, il più lisergico registrato ad oggi, contiene 12 tracce a firma della Innovative Leisure. Ora rimaniamo ancora in America e ci spostiamo a New York, esattamente nel quartiere di Brooklyn, con la formazione composta da quattro elementi, ovvero i Public Practice. Sono al loro disco d'esordio con Gentle Grip. Il loro sound è orientato verso il post-punk newyorkese di fine anni 70. Hanno pubblicato il loro primo disco con la Wharf Cat Records. Il disco contiene 17 tracce. Noi ascolteremo Compromise, i Public Practice. Ascoltiamo.

e della magnifica voce di Moses Sumney, titolo del brano Cut Me, estratto dal suo nuovo doppio album Grey. Il bravissimo artista statunitense di origine ghanesi, Moses Sumney, ha pubblicato il suo nuovo doppio album. Contiene 20 tracce e hanno collaborato anche tanti musicisti di prestigio. Tanti sono anche i generi coinvolti, con una forte impronta soul, data dalla versatilità e virtuosa voce di Sumney. Il doppio disco è uscito in due parti, a febbraio e maggio 2020. A firma della Gigaguar. Andiamo avanti ora ascoltando una bellissima voce femminile, ossia OK Kaya, alias Kaya Wilkins, poliedrica artista. Musicista, attrice, co-regista di cortometraggi dei brani dei suoi album, è un'artista norvegese di base a New York. Kaya ha iniziato a suonare ed esibirsi dal vivo quando ancora non era adolescente. Il suo nuovo album, Watch This Liquid Pour Itself, si è ispirato ai cicli della natura, come l'acqua e i liquidi in generale. È un album anche pieno di importanti collaborazioni. Noi ascolteremo l'estratto numero 2 dell'album, che contiene 12 tracce. È il suo primo lavoro per l'etichetta Gigaguar, dopo l'ottimo esordio del 2018. Il titolo del brano è Ashen and Try Again. OK Kaya, ascoltiamo.

0: There is a river that comes with your ears, muscles, plastic, body, and the spring of
1: E siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Il treno è arrivato puntuale in stazione. Ringrazio ancora per la preziosa collaborazione, per la parte tecnica, Enrico Simoncelli. Vi ricordo che potete ascoltare la puntata in podcast attraverso il nostro sito radiotalpa.it e attraverso la piattaforma di Mixcloud. Ringrazio tutti coloro che sono stati all'ascolto. Da Barbara Guerra un abbraccio e alla prossima.
2: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
3: Buonasera a tutti, bentornati. Terzo appuntamento di questa rassegna, Good Vibration, l'abbiamo intitolata. Riusciamo a trasmetterle nonostante il tempo, a quanto pare, perché tornate. Io sono contentissimo di essere qui oggi con Gianni D'Elia, perché questa cosa che faremo stasera è una cosa che sentirete voi e penso poche altre persone, perché Gianni non è che ne abbia fatte altre di cose su Morrison. Solo che ci siamo incontrati a maggio per altre cose, allora siamo andati a pranzo assieme, mentre eravamo a pranzo chiacchierando gli ho detto: ma quella cosa che hai tirato fuori, perché eravamo andati in una scuola a incontrare dei ragazzi e lui stava facendo uno dei suoi viaggi pindarici all'interno del mondo della poesia, non so se era partito addirittura da una citazione greca, poi ha preso delle strade tutte sue, a un certo punto se ne è uscito con Jim Morrison, con lo stupore di questi adolescenti che l'hanno guardato con occhi sgranati, perché dalla citazione in greco era arrivato a parlare di Morrison. Allora a pranzo gli ho detto: ma quella roba è bellissima Gianni, bisogna che la proviamo a rifare e dedichiamo un'oretta alla tua visione di Morrison. Allora poi, così discutendo di come poteva venire fuori, lui mi ha citato questo libro che sono Appunti sulla visione, un libro di Morrison, e mi ha detto: potremmo farlo su questa cosa qui e chiamarlo Visioni in Jim Morrison. E ho detto: mi sembra che possa funzionare, mi sembra che anche il titolo possa funzionare. Poi, per come ha fatto Gianni, da quando ha deciso di venire si è letto una ventina di libri, ne ha portati qualcuno da avere come traccia. E io racconto spesso la figura di Morrison, ma racconto più la figura del Morrison Dioniso del rock, la figura diciamo mitologica e quella più conosciuta, più nota, nel senso che non ho gli strumenti per andare ad analizzare il Morrison poeta, che pure si sa che è esistito. Si sa che è esistito anche perché prima di morire nel 71, all'inizio del 71, si è presentato un giorno negli studi dove erano soliti incidere, negli studi dell'Elektra Records, e ha detto al produttore, gli ha detto: accendi il nastro, e lui gli ha detto: ma gli altri Doors non ci sono, e lui ha detto: no, oggi ci sono solo io, e si è messo a recitare il libro di poesie che aveva appena scritto, An American Prayer. Da quella registrazione che lui ha lasciato lì e poi è partito per Parigi. Si sa, c'è un film molto bello di Oliver Stone dedicato ai Doors, e io credo che sia un grande capolavoro, a parte la bravura di Stone, ma c'è un montaggio nella fine del film che è bellissimo secondo me, che è nel momento in cui lui è già a Parigi e viene trovato morto. Da un punto di vista filmico Oliver Stone fa un capolavoro, perché quando te lo mostra morto nella vasca da bagno ti fa vedere il Morrison giovane, quello che lui per tutto il film ti ha presentato come il Morrison giovane, quello senza barba, col capello un po' lungo, col volto ancora da ragazzo, e lui te lo fa vedere lì, cioè quando te lo fa vedere morto non ha più la barba, non è il Morrison che ti ha presentato negli ultimi 20 minuti del film. Quindi lasciando quella luna di mistero che è giusto che intorno alla figura di Morrison rimanga, cioè è veramente morto o ha cambiato nome, si è dedicato alla poesia e magari è morto 2 mesi dopo, ma insomma lascia questo dubbio e credo che sia giusto che un film che parlava del Morrison, come dire, mito, facesse questo tipo di operazione. Quelle registrazioni che lui fa nel 70-71 rimangono negli studi dell'Elettra per anni finché i Doors decidono di ritrovarsi e provare a mettergli sotto le musiche. Questo disco esce nel 78, quindi a distanza di parecchi anni. Da molti amanti dei Doors è un disco criticatissimo per le musiche che i tre superstiti decidono di montargli sotto, ma non so se qualcuno si aspettava di risentire l'organo del primo Manzarek, giustamente non è più il Manzarek che ha ormai 40 anni quando invece fa questo tipo di operazione, quindi sono dei Doors che fanno quello che forse era più nelle loro corde fin da subito, che era un jazz bagnato di rock, insomma, che è sempre stata un po' la caratteristica musicale dei Doors. È un disco che io personalmente ho sfinito, perché mi ha fatto così? Ho massacrato ascoltandolo un'infinità di volte. E quindi da qui volevamo partire. Adesso, mentre aspettavamo, avevo messo l'inizio di quel disco come inizia, e anche è passata anche la canzone che lo chiude, con cui poi chiuderemo questo incontro. Prima di passare la parola a Gianni, però, volevo, come dire, entrare nel mondo dei Doors e ricordare due cose. Una, il nome, per chi non lo sapesse, The Doors viene da The Doors of Perception, un libro di Aldous Huxley uscito, uno dei tanti libri che Morrison leggeva, che vuol dire le porte della percezione. Il vero nome intero doveva essere quello, che poi si richiama a sua volta William Blake, grande poeta inglese molto letto da Morrison. Per capire Morrison non si possono fare due passaggi, che è da dove viene, il mondo da cui lui viene. Era un lettore onnivoro di ogni cosa, in particolar modo i suoi punti di riferimento sono Nietzsche, Rimbaud e tutto il mondo del romanticismo maledetto, fino a Dylan Thomas, che ha dato poi il nome a Bob Dylan, colui che oggi ci fa parlare di queste cose sapendo che possiamo dire che è letteratura, insomma, avendo vinto un premio Nobel possiamo finalmente dire che stiamo parlando di letteratura e non sono solo canzonette, come qualcun altro aveva giustamente appuntato anni fa. E quindi questo The Doors of Perception, il nome che diventa abbreviato The Doors, è il primo brano con cui loro si presentano quando alla fine del 66 fanno uscire il loro primo singolo, che annuncia l'uscita del primo folgorante album registrato in una settimana, praticamente impresa diretta, un'impresa impossibile tirar fuori un capolavoro del genere in una settimana pulita di registrazione, esattamente come se fossero sul palco. Il primo brano era Break On Through, cioè la voglia di rompere le barriere, che si richiama anche già direttamente alle cose della poesia. Per cui ci ascoltiamo questa canzone e poi passo la parola a Gianni.

Ringrazio di questo invito la Biblioteca Cattolica e l'amico Emiliano Visconti. Avete capito che appunto io non farò tanto un discorso sulla, diciamo, sul rock di Jim Morrison, ma tenterò un po' di fare un discorso sulla poesia di Jim Morrison, che mi interessa da un po' di anni, diciamo una decina d'anni, da quando mi hanno regalato questo libro per il mio compleanno, dove ci sono appunto le poesie che lui pubblicò nel 69, prima privatamente, come racconta il suo amico poeta McClure, e poi invece Simon & Schuster fece l'edizione appunto quando lui era già in Francia, si scrivevano, ho visto nella biografia, e lui seguiva l'edizione economica di queste poesie, che sono due libri, no, che prima appunto privatamente uscirono, rilegati, molto belli, con i disegni, con le foto, eccetera. Uno si intitola I Signori, The Lord, e il sottotitolo è molto bello, Appunti sulla visione, Note on Vision. E l'altro si intitola Le nuove creature. Ora, già solo questi due titoli, se li mettete uno di fronte all'altro, vi danno i protagonisti della lotta di classe che lui intendeva, cioè da una parte i signori e dall'altra le nuove creature, cioè al posto dei borghesi e proletari cambiava la visione. C'è un verso molto bello in una poesia che dice «The new man, time soldier», il nuovo uomo, soldato del tempo. Non soldato di una nazione, di un esercito, no, ma soldato del tempo. Ora io, parlando col mio maestro Roberto Roversi, che amava molto i Doors, tant'è vero che ricordo che quando io ho cominciato a scrivere poesie nel 77, lui l'anno dopo, nel 78, fece uscire questa rivista che aveva intitolato Le Porte. E aveva l'esergo di William Blake, nel frontespizio. Era una rivista bella, così tipo rilegata di poesia, di cui uscirono una decina di numeri. Lui e Gianni Scalia facevano questa rivista. Anch'io ho collaborato con delle poesie, con degli scritti, qualcosa. E quindi già da allora, ma Roversi è morto purtroppo nel 2012, e un anno prima, poco prima, insomma, in una delle lunghe telefonate che qualche volta facevamo, gli ho detto, dico, ascolto sempre quel nastro del film, che poi appunto è stato citato da Oliver Stone, con le canzoni dei Doors, da quando c'ho solo quello sopra e lo sento, sono anni. E lui dice, io Morrison lo leggo e lo ascolto costantemente, perché è molto interessante, bisogna pensarci sopra. Ora, insomma, Roversi è quello, no, ricordo, che ha scritto quelle tre meravigliose suite per Dalla, no? Anegrita Solforosa, Il giorno aveva cinque testi e automobili, quindi è un autore di testi per canzoni ed è un grande poeta italiano, no? Amico di Pasolini. Quindi a me interessava proprio andare a vedere la poesia. E vi devo dire che poi in questi due mesi, da quando abbiamo parlato, Emiliano mi ha regalato questa insomma, ponderosa, abbastanza biografia, dove ho trovato tante cose che neanche sapevo bene, così. E quindi un po' ho letto, un po' studiato, ma la cosa, evidentemente il pubblico qui è un pubblico colto rispetto ai Doors, no? Perché, e mi diceva Luigi Sanchi, che tra l'altro è di Cattolica, lui adesso vive a Parigi ed è un ricercatore prestigioso del CNR, mi dice guarda che poi il pubblico dei Doors è un pubblico colto, perché lo sanno che dietro c'è la poesia, lo sanno benissimo che dietro c'è la letteratura, la grande letteratura, eccetera. Quindi vado un po' sul sicuro e vado un po' anche a stringere, no? Perché dopo è scontato tutta una serie di cose. Però noi, se mi permettete, non è che possiamo iniziare questa serata solo, diciamo, sul testo. Noi dobbiamo un po' parlare del contesto. Ci sono le elezioni in America, no? Oggi siamo nel 2016, no? Siamo a novembre, no? Mancano tre giorni, quattro elezioni. Ora, è ridicolo che noi parliamo della visione in Jim Morrison senza parlare del contesto da cui la visione di Jim Morrison è nata. Perché la visione, diciamo, il testo di Morrison è nato nel contesto dell'America. E quello che si sta sviluppando oggi è attualissimo ancora rispetto alle visioni. Perché
dicendola subito in anticipo, la visione di Jim Morrison è una visione apocalittica, ma nello stesso tempo è una visione palingenetica. Cioè, e se noi non leghiamo l'Apocalisse alla palingenesi, facciamo un errore gigantesco, perché o andiamo verso il demonismo, il maledettismo e prendiamo tutto il corno della parte dell'autodistruzione, siccome vedo molti giovani qui, insomma abbastanza, anche studenti so che ci sono, vorrei appunto dire questo, che noi dobbiamo stare molto attenti, perché Jim Morrison è un oggetto contundente da maneggiare con molta cura, soprattutto per i profani, nel senso che se uno viene, si lascia prendere dal mito del maledettismo e dell'autodistruzione, anche diciamo pure della follia autolesiva che lo porterà alla morte, noi non gli facciamo un buon servizio, perché lui voleva altro, purtroppo non ce l'ha fatta. È uno di quei tanti fratelli maggiori della generazione che si sono bruciati con le droghe o con gli eccessi, e noi qui in Italia anche compagni ne abbiamo avuti tanti, io vengo da quella generazione del 77, tra il 68 e il 77, quindi parlare di Jim Morrison è parlare della nostra storia, così come parlare di Bob Dylan, del suo Nobel, è dire che il Nobel è stato dato a una generazione e anche a Jim Morrison. Io quando ho saputo che il Nobel, ho detto l'hanno dato anche a Morrison, perché è chiaro che dietro questo Nobel c'è diciamo una nobilitazione o nobilitazione di tutta una cultura che era quella della Beat Generation, che era molto innervata di poesia. Ora, un conto è le masse che hanno recepito solo il livello dell'infarinatura sottoculturale e che hanno diciamo inteso il pop come una sottocultura, un altro conto è riscattare dalla sottocultura la cultura che c'era dentro la Beat Generation, e questa è un'altra questione abbastanza importante, non è storiografica, è politica, perché appunto ritornando all'America non posso non iniziare, e poi dirò due cose su, o forse si possono dire subito due cose visto che avete sentito il testo in inglese, cioè diciamo questo disco appunto miracoloso registrato in una settimana dai quaderni di Morrison, dove lui scriveva tutti questi testi già da vari anni, già dall'adolescenza, perché quando lo incontra sulla spiaggia a Manzare, che lui gli recita due o tre cose, dice ah ma allora facciamolo, no? Ma aveva questo materiale, perché era uno che scriveva, aveva tantissimo scritto prima di cantare, anzi non aveva neanche pensato lui a cantare. Poi, anzi, pensava di avere una voce, no, come ho letto, non proprio buona, no, all'inizio, che poi piano piano si affinerà, no? Non nel senso della finezza, ma si affinerà nel senso di trovare proprio quella sua parte oscura o chiara, o chiaroscura che viene fuori. E sentite, sai che il giorno distrugge la notte e la notte divide il giorno. Ora, questo è un attacco orfico. Se voi leggete i frammenti orfici, appunto della Grecia antica, trovate che il tema di fondo è quello del giorno, della notte e del mondo nostro, del mondo oltre che non vediamo, cioè dell'aldilà. Ogni orfico crede che esista un aldilà, che ci sia qualcosa di là. E allora apriti un varco significa forse, no? Sai che il giorno, cioè sai che il noto distrugge l'ignoto, la notte, faccio una parafrasi mia filosofica un po', no? E la notte, cioè l'ignoto, divide il noto. Lui ha sempre detto che le porte stavano in mezzo tra il noto e l'ignoto, ma naturalmente lui si riferì a William Blake, visto che è stata citata, ve la dico per intero, in una traduzione approssimativa che... diciamo approssimativa, è la traduzione di Ungaretti, perché le visioni di William Blake le ha tradotte Ungaretti. Io invece di pulissero ho messo ripulissero, mi piace di più. Se si ripulissero le porte della percezione, ogni cosa apparirebbe all'uomo come essa veramente è, infinita. Ora, questa citazione che albergava sulle porte di Roversi, e appunto su quella rivista, e che chiaramente è una citazione potente, no? Perché Morrison evidentemente aveva letto il libro uscito nel 56 nel 1956 di Aldous Huxley, Le porte della percezione, e nel 56, lui è nato nel 41, appunto, cioè aveva 15 anni.
Posso immaginare che da quel libro sia andato a leggere William Blake, sia andato a leggere l'originale, poi le poesie, no? Perché evidentemente il transfert di quella cultura. Poi un altro libro molto importante, me lo sono segnato perché lo citano anche nella biografia come formazione sua molto importante. Accanto ai poeti ci sono gli antropologi o i critici o quelli che in quegli anni potevano essere letti da questi ragazzi che avevano 15, 16, 17 anni, no? Come Morrison. Uno di questi è Norman Oliver Brown, che scrisse un libro uscito nel 59, quindi poco dopo quello di Huxley, La vita contro la morte, che fu una specie di libro di culto per la generazione della rivolta, perché era un libro che univa il marxismo e Freud e la psicanalisi e tirava fuori tutto un discorso molto forte sull'eros polimorfo, che era l'unico in grado di battere Thanatos, cioè la morte. Quindi questa ideologia eros contro Thanatos, cioè loro la prendono da questo libro di Norman Brown. Così come il libro successivo, soprattutto Morrison, credo, Corpo d'amore, che è del 1966, dove viene teorizzata la follia dionisiaca e la lode dell'eccesso e di ogni eccesso. E quindi, pensate, poi l'origine di questo studioso è un libro, Hermes il ladro, che è del 47, che appunto il succo è vedere la luce dentro la tenebra del nostro inconscio. Insomma, l'ideologia, diciamo, antropologica e poetica che viene fuori in quella generazione è di questo tipo. Quindi abbiamo detto il contesto, adesso ci arriviamo al contesto, l'ultimo libro che Jim Morrison non fa in tempo a leggere, che era un cultore di Norman Brown, come viene raccontato dai suoi amici poeti, anche dal biografo Jerry Hopkins e Dennis Sugerman, è Closing Time, che è uscito nel 73. Che teorizzava addirittura il silenzio come chiave del profondo. Un andare verso il silenzio, il discorso appunto di una psicanalisi sprofondata, il contrario di quello che diceva Marcuse in quegli anni, perché Marcuse diceva invece che tutto questo, anche la consapevolezza dell'eros contro Thanatos, era la base dell'azione rivoluzionaria. Ora, la cosa che mi ha più incuriosito, adesso non sto a riprendere tutte le citazioni, ci vuole troppo, è che lui, Morrison, nel 69, quando il Living Theater fa la tournée in America, non si perde uno spettacolo del Living e rimane a parlare con Julian Beck e Judith Malina per ore e teorizza proprio poi nei concerti, subito dopo, questo discorso dell'azione, cioè di quello che il Living faceva, cioè azione col corpo, rivoluzione e discorso sociale, anche discorso di empatia, discorso di massa, di critica del potere, eccetera. Quindi dobbiamo tenere presente il contesto di quegli anni. Ho trovato in Pasolini, che ha delle assonanze con Morrison strepitose, reciproche, e alcune ve le dirò. Ho trovato nel viaggio di Pasolini nel 66 in America, l'unico viaggio che lui fa, nel settembre, cioè lui va al Festival di Toronto, velocemente dico, nell'agosto del 66 e sbarca a New York una prima volta. Poi ritorna in Italia velocemente, poi a settembre ritorna, a metà settembre. In quel periodo i Doors erano a New York. Ho visto dalla biografia che c'è scritto che loro cantavano e suonavano tutte le sere a Londine e dalla metà di settembre erano lì. Che cosa proietta Pasolini al festival? Perché lo invitano? Perché al Festival del Cinema di New York proiettano Uccellacci e Uccellini, che è del 66, ma anche Accattone. Sicuramente, come dice il biografo, che dice Jim Morrison, non è uno che pensava alla musica, lui pensava alla poesia, alla teoria, andava a vedere le mostre, a sentire le presentazioni dei libri. Quando Jean-Luc Godard in America va a sentire la conferenza, evidentemente forse è andato a sentire anche Pasolini. Nella biografia non lo dice, ma essendo lui a New York, essendo Pasolini a New York, essendo dato quel, sicuramente i film li ha visti, almeno mi sono fatto l'idea che i film deve averli visti, tutte e due. La cosa che mi ha incuriosito è che, pensando ad oggi, quello che si muove in America oggi, e sono passati esattamente 50 anni dall'articolo che Pasolini scrive nel novembre del 66, aspettate che avevo il segno ma l'ho perso, dov'è il segno? Eccolo qui.
Sentite cosa dice, no? A parte, vi riassumo, lui rimane molto... l'articolo si intitola Guerra civile. L'articolo esce su... poi viene riproposto, appunto, chi lo vuole leggere lo trova in Empirismo eretico, a pagina 144-150. Però esce la prima volta su Paese Sera, intitolato L'America di Pasolini, e lui lo intitola Guerra civile perché lì in America in quegli anni, nei contatti che ha con gli operai, con la cintura operaia lì a New York, con le Black Panthers eccetera, si fa l'idea che la nuova sinistra americana stia preparando non, diciamo, un'imminente guerra civile, ma che il clima sia quello di una lotta di classe, in cui lui dice insomma rimane stupito e ammirato dalla lotta e dal modo in cui gli americani lottano, dalle facce degli americani. Dice: è impossibile dire che gli americani hanno una faccia, ce ne sono così tante, e fa questa specie di, così, di antropologia delle facce, che è bellissima. E poi arriva a dire che è colpitissimo dalla Big Generation e soprattutto dall'incontro col poeta, con Allen Ginsberg, che dice: pochi, non ho mai avuto, erano anni che non avevo un rapporto così fraterno con un altro poeta, la fraternità di Ginsberg. E poi vi leggo solo queste righe che sono portentose, dove lui dice allora dice: dunque, anziché negli scioperi o nelle altre forme di lotta di classe, la coscienza della propria realtà sociale albeggia nelle manifestazioni pacifiste e non violente, dominate appunto da un intelligente spiritualismo. Salto: il vuoto immenso che si apre come una voragine nei singoli americani e nell'insieme della società americana, ossia la mancanza di una cultura marxista, come ogni vuoto, pretende violentemente di essere riempito. È riempito così da questo spiritualismo che dicevo, che fattosi prima radicalismo democratico rivoluzionario, è percorso ora da una nuova coscienza sociale che, non accettando il marxismo ancora esplicitamente, si presenta come totale contestazione e disperazione anarchica. Tra l'altro, tra le righe dice che è assimila a una specie di, se non ricordo male, qui velocemente, non ce l'ho sottolineato, ma dice che l'uso della droga e la grande diciamo presenza della droga, degli stupefacenti, eccetera, è vissuta da questi americani giovani come una specie di martirio. Non lo vede negativo, cioè lo vede come un darsi, come gli altri si danno la lotta, questi si danno a una sorta di bruciare la vita, le tappe, e dice che assomiglia al martirio. Anche la visione della tossicomania lui l'assimila al martirio. E poi dice: ora io vivo in una società appena uscita dalla miseria, eccetera eccetera, e parla dell'Italia. Dice: non posso accettare nulla del mondo dove vivo. Sembra Jim Morrison che dice, no? Io non accetto l'autorità. Sentite, qui dice quasi le stesse parole. Non sono non solo gli apparati di centralismo statale, burocrazia, magistratura, esercito, scuola e il resto, ma nemmeno le sue minoranze colte. Nella fattispecie sono assolutamente estraneo al momento della cultura attuale. Sono sordo alle versioni puramente verbale delle istituzioni, dello establishment, che non dicono nulla su chi le opera, e sono sordo al revanchismo puristico e non letterario. Cioè, ce l'ho con la neoavanguardia perché è solo una contestazione formale, non è sostanziale, non è anche politica, e ce l'ho con quelli che vogliono ritornare al passato, no? L'ultima cosa che leggo è questa, e salto parecchio, ma è tutto bello. Gli intellettuali americani della nuova sinistra, sentite qui la risposta a tutti questi sepolcri imbiancati che si sono adirati, no, del Nobel a Dylan, per esempio, no? Che poi vi leggo Leopardi, vi leggo un pezzettino di Leopardi, perché questo è da rispondere a questi signori che non conoscono neanche la nostra tradizione. Ma sentite Pasolini, dice: gli intellettuali americani della nuova sinistra, poiché dove si lotta c'è sempre una chitarra e un uomo che canta, cioè questa è stupenda, lui usa con la G-chitarra, come ai tempi del Medioevo, no? Dei trovatori, no? Infatti Bob Dylan secondo me non è un menestrello, è un trovatore, bisogna parlare dei trovatori. Jim Morrison dice a un certo punto in un'intervista: è come il periodo dei trovatori, noi siamo nello stesso momento, possiamo ricostituire una cosa. Quindi è incredibile come lui era prensile, no? Aveva capito questa cosa dei trovatori, come il periodo della Francia dopo la peste, dice Jim Morrison. E quindi noi siamo di nuovo, guardando il living,
no? Artaud, no? Il discorso della peste che fa Artaud, il teatro è il suo doppio, e il Living Theater tutto su Antonin Artaud, che lui amava molto, dico Morrison amava molto Artaud, insieme a Nietzsche, queste erano le sue letture, no? E Pasolini conclude l'articolo dicendo: sembrano questi intellettuali fare proprio ciò che dice il verso di un innocente canto della resistenza negra. Bisogna gettare il proprio corpo nella lotta. Lo metterà anche nelle sue poesie Pasolini, in Trasumanare organizzare, gettare il proprio corpo nella lotta. Ecco il nuovo motto di un impegno reale, non noiosamente moralistico, gettare il proprio corpo nella lotta. Chi c'è in Italia, in Europa, che scrive spinto da tanta e così disperata forza di contestazione, che sente questa necessità di opporsi come una necessità originaria, credendola nuova nella storia, assolutamente significativa e piena insieme di morte e di futuro? Queste ultime due parole, Jim Morrison, lo chiudono bene. Morte e futuro. Cioè, in quegli anni Pasolini sente dal viaggio in America che in America sta nascendo qualcosa, che siamo alle soglie di una grande battaglia. Probabilmente quella dell'uomo nuovo, non più borghesi contro proletari, ma proprio quello che dice Jim Morrison, The New Man, cioè il soldato del tempo, cioè che deve difendere la terra, la famosa canzone, no? Stanno uccidendo la nostra madre terra, no? Cioè il discorso ecologico che poi arriverà negli anni sempre di più, il discorso dell'importanza proprio esistenzialistica di una battaglia che riguarda l'aria, cioè non avremo più l'aria, cioè come adesso ormai non abbiamo più l'acqua, non abbiamo il mare più, non, cioè, è una questione proprio di lotta di classe nuova, cioè quella di cui Mandelstam, il grande poeta russo, diceva: ormai la lotta non è più tra, appunto, diciamo sociale o politica solo, ma è tra gli amici e i nemici della parola. Ci sono gli amici della parola, cioè della verità, Platone, Socrate, no? E ci sono i nemici della parola. Questa, diciamo, onestà, è la lotta. Ora, in questo quadro, se noi teniamo presente il contesto, oggi a noi leggere i testi di Morrison interessa particolarmente, proprio perché dobbiamo capire come mutare quello che lui in un'intervista quasi degli inizi dice, sì, quando gli chiedono: ma allora voi siete solo sulla notte, siete solo sull'oscuro, e dice: no, noi adesso siamo in cammino, intanto stiamo affrontando questi problemi, questi temi appunto del night, cioè, però verso il light, verso la luce, cioè andiamo verso qualcosa che svilupperemo, no? Ve lo riassumo a mie parole, però ognuno può trovare queste risposte, no? Che sono molto interessanti, perché vuol dire che lui aveva presente l'aspetto, diciamo, apocalittico, ma aveva presente il momento palingenetico. Cioè, apocalisse cosa vuol dire? Vuol dire rivelazione. Apocalipto, cioè in greco vuol dire rivelazione e apparizione. Apparizione in quanto rivelazione, cioè un'apparizione che rivela qualcosa. Appunto, come dice San Giovanni, no? Giovanni Evangelista, no? Nell'Apocalisse, no? Il leone si giacerà con l'agnello, eccetera, eccetera. Cioè i contrari, no? Tutto quell'incredibile accostamento dei contrari che noi troviamo molto nelle canzoni qui. Cioè noi è una materia molto forte questa dei contrari compresenti che vengono continuamente rilanciati, no? È la logica dell'apocalittica, quella dei contrari che bruciano, no? Night, light, cioè continuamente, no? I suoni addirittura accoppiati, simili, le sillabe uguali, night, light, cioè cambiano le consonanti. Però ora questa cosa, io da poeta, cioè per quanto non anglofono, ma io sono di formazione francese, francofono, per cui molto dell'inglese sulle canzoni, mi sto facendo un po' di anni di immersione, anche se poi la pronuncia non la so bene, eccetera. Infatti mia moglie mi riprende di continuo, no? Però per esempio una ve la voglio dire, perché è quella di William Blake, e qui ho fatto anche il disegnino come se fossero due lenti di un occhiale, no? In uno c'è la parola spavento, in quell'altro c'è la parola speranza, perché nel 13° frammento dei Per i sessi, le porte del paradiso di William Blake, cioè uno dei testi dove ci sono i testi brevissimi e tutti i disegni che lui fa, tra l'altro i Led Zeppelin hanno ripreso da uno di questi disegni, Stairway to Heaven,
perché ci sono due amanti che si abbracciano, c'è una scala che va sulla stella. Stairway to Heaven è presa da William Blake, anche quella, cioè anche per dire, no, quanto Blake abbia lavorato dentro la Beat Generation o dentro il rock, no? E lui dice fear and hope are vision, cioè paura, spavento e speranza sono trattino visione, cioè la visione. Quindi la visione di Jim Morrison è la visione che comprende la paura, lo spavento e la speranza, è uguale visione. Quindi è una visione della dello spavento ed è una visione della speranza. Non è una visione solo di una cosa, è una visione di due cose. Se trovo velocemente gli appunti, su questo ho da dire una cosa abbastanza interessante, che è questa qui, che mi sono fatto io un po'. Mi sono fatto anche questa idea leggendomi anche questa biografia qui, che non è tanto una biografia, ma è molto interessante questo libro di Alberto Nones, Ascoltando i Doors, perché va molto a scavare sulla filosofia anche. E il discorso di fondo è questo qui, che proprio la compresenza dei termini ci mette di fronte a che cos'è la poesia. Ecco. E poi leggeremo alcuni versi, alcune righe, aforismi di Morrison, perché appunto le note sulla visione sono degli aforismi baudelariani. Vi dimostrerò perché, soprattutto dall'inizio. Allora, però prima vi voglio dire questo, perché questo è sovracategoriale, viene prima di tutto. Cosa fa il borghese? Per borghese intendiamo l'uomo comune, l'uomo qualunque. Anche oggi, prendete la questione degli immigrati o prendete qualunque altra questione. Allora, il borghese cosa fa? Il borghese è al di qua dei contrari. Il suo pensiero è quello, li proietta e li vede contrapposti. Lui è al di qua. Al di qua dei contrari è il pensiero comune. È il pensiero del dualismo, che contrappone appunto Bin Laden e Bush, che sono compresenti, invece, che erano fratelli, fratelli.

è proprio questo. Me l'ha insegnato a me il maestro di scuole francesi, Mario Richter, che ha scritto il più grande commento dei Fiori del Male che esista nel mondo, due volumi enormi, lui l'ha fatto a scuola all'università per 15 anni per i suoi studenti, poi l'ha raccolto, chi lo vuole lo trova, Mario Richter, va a vedere come la scala Richter, Mario Richter, e va a vedere sul computer e trova tutte le cose, anche il titolo, commento ai Fiori del Male, lui ha intitolato La moralità di Baudelaire, sono 8 volumi che commentano i 126 canti di Baudelaire che compongono Le Fleurs du Mal. E naturalmente, cosa ho imparato da Richter? Ho imparato questo discorso che i grandi poeti hanno lottato contro il dualismo e che praticamente I Fiori del Male è il quinto Vangelo del moderno, è un Vangelo apocrifo che presuppone un lettore che non sia un lettore di poesia normale, un esteta che va a vedere solo le poesie, ma presuppone un cambiamento della vita, assolutamente. Qual era uno dei libri di Jim Morrison? Le Fleurs du Male, naturalmente tutto Baudelaire, e naturalmente tutto Rimbaud, e William Blake l'abbiamo già detto, abbiamo fatto la sua triade non fondamentale. Ora, invece, cosa fa il poeta? Il poeta non sta al di qua dei contrari, ma sta dentro ai contrari. Li vive, li vive con presenti. E quindi non può stare in un corno solo, non può stare solo nell'orrore, ma sta anche nella speranza. Non può stare solo da una parte. Ha presente che la realtà, appunto, è bisessuale, per dirla. Non è, appunto, maschio o femmina, sbagliato, no? Cioè, anche, naturalmente, qui abbiamo secoli di pensiero clericale, di pensiero poi borghese, di pensiero che educa i bambini fin dall'inizio alla dicotomia, al dualismo, ma un dualismo sbagliato, non il dualismo della compresenza, il dualismo di stare in un corno contro l'altro, di non capire che il bene e il male è dentro di ognuno, e quindi non va il male fuori di te, prima battilo dentro di te. E allora non fai in tempo a fare i pogrom fuori, perché sei impegnato a fare di te stesso una purificazione. Cioè, è proprio così. Allora Baudelaire finisce il suo libro, e Richter lo indica, con una rima incredibile. Cerveau nouveau, cervello nuovo. Cioè, la rima è anche la prima ipotesi di chiusura, che è il sogno di un curioso, finisce con cerveau nouveau. Ora il voyage, il viaggio, che è l'ultima poesia delle Fleurs du Mal, finisce con cerveau nouveau. Se voi fate la rima cos'è? Un pensiero suppletivo. Chi legge Dante soltanto per il significato non capisce niente. Deve leggere la terza rima per capire il pensiero di quella terzina. Cioè deve vedere quale parola fa rima con cosa. E quello è un significato in più che c'è nella terzina. Cioè questo è un modo di leggere che a scuola non si insegna. Noi poeti ve lo potremmo insegnare. Ma ai professori è difficile, perché perché è chiaro che chi fa rime si rende conto che il pensiero che aggiunge al pensiero, diciamo, che va dritto, che continua, è quello che invece si interrompe sulla rima e fa rima con quell'altra parola. Ora, il cervello nuovo forse è quello che noi cerchiamo, che Jim Morrison cercava, o che diciamo l'utopia cerca. Cosa cerca? È un cerveau nouveau. Cercare un cervello nuovo, cioè che vuol dire un cervello non più borghese, al di qua dei contrari, ma con la coscienza, come dice Pasolini, appunto, della compresenza dei contrari, la disperata vitalità, o Umberto Saba, la serena disperazione, cioè l'ossimoro permanente. L'ossimoro permanente è la poesia, cioè la poesia è la compresenza attraverso la figura retorica dell'ossimoro, tipo appunto disperata vitalità, dei contrari. Questi contrari vengono compresenti, vissuti e rilanciati. Ora, poi c'è un terzo stadio, perché c'è l'aldiquà dei contrari, che è il borghese, dentro ai contrari, che è il poeta, e poi c'è il mistico, che è al di là dei contrari. Cioè la mistica riesce a sanare e a uscire anche dalla logica della contraddizione, dalla logica appunto della compresenza dei contrari, dalla logica mondana, per scalare un'altra vetta, che è quella di andare al di là dei contrari, cioè andare in un punto in cui c'è la luce, l'armonia. Ecco. Ora però, non è facile neanche per il poeta, perché anche i poeti hanno cercato di scalare il passaggio che sta dall'interno dei contrari all'aldilà dei contrari. Pochi ci sono riusciti, forse con la follia di William Blake. Però Blake chiaramente è tutto dentro, pensate ai titoli, no? Anche di questo

0: qui era appunto il poema del paradiso del paradiso dell'inferno, no? Quindi io forse ho parlato troppo.
1: Ha parlato troppo. Facciamo una pausa di una canzone? Sì.

0: Allora, adesso vorrei leggervi, per entrare un po' nei testi, diciamo dopo un po' questo discorso più generale sul contesto filosofico, storico, politico, quello che è, di questo libro che appunto esce nel 68-69, poi viene ristampato nel 70 in Economica, lui riesce a vederlo prima di morire, che comprende appunto le poesie. Ora, un discorso sarebbe da fare anche che rapporto c'è tra le poesie e le canzoni. Io un po' ho provato leggendo, rileggendo così, e mi sembra che un po' la differenza possa essere questa, cioè che mentre le poesie sono molto analogiche, cioè su sintetiche, su contrasti molto brucianti che elidono molto la sintassi, e con frasi nominali a volte molto spesso aggiunte le une alle altre, metonimiche, quindi sono più oscure, sono analogiche, domina l'analogia nelle poesie. Nelle canzoni invece, per quanto stati analogici ci siano, c'è molta più sintassi, perché bisogna farsi capire, c'è molto più legame e c'è paratassi anche, cioè abbastanza semplice, no? Soprattutto in certe canzoni in cui le parole o certi versi vengono ripetuti tantissime volte, l'iterazione, no? E sono più metaforiche che analogiche. Per quanto poi il rapporto tra la metafora e l'analogia sia abbastanza forte. Ora, quello che bisogna dire, anche, diciamo, abbiamo già detto di uno degli equivoci da sgombrare, non bisogna prendere Jim Morrison con semplicità e con facilità. Non bisogna assecondarlo naturalmente nella mitologia autodistruttiva o in tutto quello che è il mito del demonismo o del maledettismo, eccetera. Insomma, non bisogna strafarsi, va bene? Non bisogna prendere le droghe, non bisogna ubriacarsi a sfinire fino a morire. Insomma, quello è importante dirlo, anche ragazzi oggi. Cioè, no, questo non bisogna farlo. Anche perché Baudelaire aveva capito alla fine dei Paradisi Artificiali, che io ho tradotto, quindi è un libro che ho macinato proprio, non c'è niente che uno capisca bene come quando traduce, cioè ci stai 2 anni, 1 anno e mezzo con un libro, allora hai voglia se fai mezza pagina al giorno, hai voglia se ci stai, se lo capisci. Cioè alla fine lui, dopo aver provato tutte le droghe, si rende conto e scrive in uno dei brani più belli che non c'è niente di meglio di una mattina di sole con l'animo e il cervello sgombro, libero, e con quello che avevano gli antichi, cioè l'empatia, la partecipazione con l'universo, il sentire tutto, che noi abbiamo dentro le endorfine già sufficienti e drogati siamo dall'immaginazione che non abbiamo bisogno delle sostanze. Questo, diciamo, alla fine di quello che Baudelaire capisce, tant'è vero che poi un tentativo che avevo fatto io, purtroppo questo libro che avevo tradotto per Einaudi non è uscito, doveva uscire in quegli anni, io ho fatto 2 libri lì nella collana azzurra. Ho tradotto I nutrimenti terrestri di Gide, che è un libro stupendo di formazione della gioventù, che è un capolavoro giovanile che Gide ha scritto, e quindi c'è tutto il discorso del viaggio in Africa, del viaggio in Italia, di tutta l'idea, insomma è un libro meraviglioso, Il nutrimento terrestre. E poi avevo tradotto a Giulia Einaudi, che era quella la sua collana, gliel'avevo detto, dico guarda che ma come, di Baudelaire abbiamo tradotto tutto? Dico no, guarda che i racconti non... ho tradotto Lo Splendid di Parigi, cioè i 50 racconti. Poi dopo quelli gli ho proposto I Paradisi Artificiali, ho avuto il contratto, me l'hanno pagato, io ho lavorato 1 anno e mezzo, gliel'ho consegnato, era la fine del 98, Einaudi è morto nel 99, appena è morto hanno chiuso la collana. Quindi non hanno fatto neanche quei libri che erano stati già previsti, erano 1 a 6, mi pare. E io, insomma, la mia versione, poi lo trovate in tante versioni, cioè, lo trovate da Mondadori, lo trovate da altri editori, però io avevo, diciamo, allestito anche una piccola nota che vi riassume un po' tutta la mia idea, no? Che dice così, dalla poesia della droga alla droga della poesia. Ora, la poesia della droga era anche la poesia rilanciata dalla Beat Generation. Chiaramente io leggevo I Paradisi Artificiali con Ginsberg, con quegli altri, con Kerouac, cioè con quel discorso lì, cioè con quel mito lì, perché loro hanno fatto della droga un mito. Non è detto che sia stato positivo questo mito, perché molti ci ha lasciato la pelle, anche loro. alcuni di loro. Ora il problema è questo, che invece noi dobbiamo capire oggi nel 2006, cioè, dobbiamo capire, no, che insomma un conto è la marijuana, un conto sono le droghe pesanti, un conto sono, e non bisogna cadere nella trappola delle droghe pesanti assolutamente, e che bisogna passare al di là e soprattutto anche capire che nel viaggio dei poeti, e meglio di Baudelaire non c'è nessuno credo, che appunto aveva provato fino all'oppio, no, tutte le sostanze eccetera eccetera, di arrivare a, insomma, a dire in quel frammento miracoloso in cui il risveglio, la mente libera, il cuore pieno, no, di compartecipazione, e quella empatia che gli antichi appunto chiamavano sentimento panico dell'esistenza, che si trova attraverso il rapporto con la natura. Cioè, in questo Jim Morrison è straordinario nella preghiera americana, perché mi viene in mente un po' disordinatamente quello che mi viene, vi dico, perché dice un verso, dice scegli il giorno e scegli il segno della tua giornata. Questo è come un poeta classico che parla, no? Orazio, non so, Carpe Diem, c'è anche quest'idea dell'imperativo, no? Scegli il giorno e scegli il segno della tua giornata, poi precisa, la divinità del giorno è sotto la prima cosa che vedi. Pensate al risveglio tutte le mattine a questi tre versi. La prima cosa che si vede al risveglio, no? Può essere un piccione, può essere una fronda che sul tetto una lisca di sole che batte, oppure sull'antenna, qualunque cosa. Cioè, la divinità del giorno, la prima cosa che vedi, sembra Sandro Penna, un poeta che io amo tantissimo, della tradizione nostra francescana, pulita, 2-3 endecasillabi che dicono tutto, no? Io vivere vorrei addormentato entro il dolce rumore della vita. Ecco fatta una poesia strepitosa, no? Con due versi semplicissimi, no? Oppure, non so, il mare è tutto azzurro, il mare è tutto calmo, nel cuore è quasi un urlo di gioia e tutto è calmo. Cioè ci sono degli stati, appunto questi quasi mistici in Penna, in cui la semplicità arriva a queste vette. Qui l'attacco della canzone del fantasma d'estato, che è proprio l'inizio della American Prayer, dice questo, no? Dice scegli il giorno e scegli il segno della tua giornata, la divinità del giorno è la prima cosa che vedi. Per me è un poeta questo. Cioè questa cosa è un poeta grande, molto semplice, molto, non ve lo leggo in inglese così vi risparmio, però lo leggerete voi meglio di me, e questa è una cosa. L'altra cosa che volevo dire è appunto che in questi frammenti di queste due suite, i signori e le nuove creature, che si disegnano quasi in contrappunto come gli oggetti dell'avversione della lotta, i signori, e i soggetti invece della lotta futura, le nuove creature, e questa nuova lotta di classe che si apre tra i lord e i new creatures, no? Cioè queste nuove creature, sarà quella presente, contemporanea anche. Questa visione marxista, perché mi ha fatto ridere, perché raccontano che l'incontro con la barba di Ginsberg che lo porta a dire che lui è Marx, no? Jim Morrison, cioè vede in Ginsberg Marx, no? Cioè questa transfer, no? Quindi lui aveva molto presente, anche tramite Norman Brown, l'innesco tra il marxismo e la psicanalisi, insomma, il tipo di cultura che c'è, tant'è vero che quello che Susan Sontag, me lo so scritto da qualche parte, non mi ricordo più dove l'ho scritto, quello che Susan Sontag dice di Norman Brown, cioè lo chiama, mi pare, un mistico, mistico materialista, si potrebbe dire di Jim Morrison, no? Mistico materialista, perché vi leggo uno dei frammenti più belli, secondo me. Vedete, sono a blocchetti questi frammenti, non sono versi, sono frasi. Chi scrive così? Baudelaire, dove? Nel mio cuore messo a nudo, Mon cœur mis à nu, e l'altro, le fusée, i razzi. Sono piccoli pensieri di poche righe che vanno a blocchetto di prosa, ma hanno un ritmo della poesia. Lui copia esattamente Baudelaire, il ritmo proprio di questi due libretti di Baudelaire, Il mio cuore messo a nudo e le fusée, e i razzi. I razzi, inteso pensieri veloci, no? Che partono veloci. Tant'è vero che, prima di leggervi il frammento sul cinema, che è qualcosa di incredibile, vi devo leggere l'inizio. L'inizio di questo libro, cioè l'inizio delle Note on Vision dei Lord, è un inizio Incredibile, anche questo con l'imperativo oraziano. Look where we worship. Guarda dove teniamo i nostri culti. Sotto dice, we all live in the city, viviamo tutti nella città. Cioè, dov'è che teniamo i nostri culti? Nella città. Aveva detto Baudelaire questo, no? Dov'è che si vivono le apparizioni? Dentro Parigi, dentro la grande metropoli, è lì che bisogna andare, è lì la poesia. Non è dentro, è fuori, è nella città, è lì. E quindi questo rapporto dentro-fuori subito viene chiarito. Se io vi leggo il frammento numero 38 del mio cuore messo a nudo, chiunque può ritrovarlo, frammento 38 di Moncher Misionio di Baudelaire, cosa dice? Glorificare il culto delle immagini, mia grande, mia unica, mia primitiva passione. Il culto delle immagini, guarda dove teniamo i nostri culti, guarda, immagine diventa guarda, culto, ci sono le due parole chiave. È una criptocitazione, è un furto. Mi sono fatto l'idea assolutamente che è un furto. Bellissimo, no? Perché proprio rovescia l'ideologia baudelariana e la porta a Los Angeles, la città degli angeli, una città mistica già nel nome, Los Angeles, gli angeli. Cioè, chi vive a Los Angeles non può non essere mistico e maledetto in quella compresenza. E lui, e naturalmente qui troviamo anche il riferimento ai, culti, ai miti orfici, cioè a quelli che sono gli orfici, cioè quei filosofi che seguono Aristotele e Platone, che sono in quel periodo, no, dal VI secolo in poi, e che sono stati raccolti appunto con frammenti meravigliosi che vanno assolutamente letti, anche per capire Morrison, che li ha letti sicuramente, perché il discorso dell'uovo, dell'uovo del tempo, il discorso del serpente viene dagli orfici, cioè non c'è dubbio, tutto adesso non abbiamo il tempo, ma le citazioni sono infinite, però... Ora, quello che a me aveva colpito, se lo trovo al volo, è che uno di questi biografi che l'ha conosciuto in Canada dopo il concerto va lì e gli scrive uno degli articoli più belli, che è di questo Hervey Pear. Di tutto quello che ho letto sui Doors, forse l'articolo più bello è questo che ha scritto questo Hervey Pear nel 69, dopo questo concerto, credo a Toronto, lo va a incontrare e poi scrive, tanto è vero che era piaciuto tanto, che loro lo mettono dentro Soft Parade. Lo mettono proprio nel disco questo testo. E alla fine dice, i parametri con i quali deve essere valutata la loro arte, cioè quella dei Doors e di Jim Morrison, sono più antichi e più profondi. Cioè parametri antichi, parametri profondi. Beh, molto importante, parametri antichi, cioè per esempio i libri degli orfici. Per esempio appunto i poeti latini, i poeti greci. Tanto è vero che secondo me quell'esergo che lui si fa mettere sulla tomba, Kata ton daimona e autou, c'è scritto al Père Lachaise, è stato scritto in greco, naturalmente con la grafia nostra, no? Cioè uno lo può leggere, non con le lettere greche, con le lettere latine, però è scritto così, Kata ton daimona e autou, che vuol dire... Mio amico Luigi Sacchi ha trovato subito che viene dal Fedone di Platone, ed è il discorso sul daimon, cioè sulla Eros, che è il daimon, cioè Eros, il daimon, il demone, che vuol dire secondo il proprio demone, seguendo il proprio demone. E autu vuol dire di se stesso, proprio. Kata, cioè potrebbe anche essere tradotto così, come piace o seguendo il proprio demone. L'ha fatto mettere sulla tomba, cioè ha fatto mettere... Ora, non è un vezzo così di un sottoculturale che si fa pregio del greco, cioè lui il greco lo masticava, lui ha studiato al liceo il greco, ha studiato il greco e il latino, ha fatto il liceo, poi ha fatto l'università, ha fatto il corso sul cinema alla UCLA, no? Alla UCLA, dell'Università Statale di Los Angeles, e quindi era uno studente colto, un Pasolini giovane, perché Pasolini amava tantissimo il latino e il greco, cioè era uno acuto, bravo, cioè poi molto autodidatta, molto ribelle anche, però come tutti i ribelli quello che ha studiato gli è servito tantissimo. E quindi non è che sulla tomba si fa scrivere, no, il Fedone di Platone per così, perché è un vezzo, no, perché lui ha seguito quell'idea che era l'idea appunto dell'Eros, che è il daimon, e uno deve seguire il proprio demone. Cioè il demone nel senso inteso, non nel senso negativo, proprio il senso dello spirito guida, cioè si potrebbe anche dire colui che viene evocato dallo sciamano. Tutto il discorso dello sciamanesimo, no? Di Castaneda, altro autore con Norman Brown molto letto in quegli anni, eccetera. Però la cosa che mi ha stupito di più è questo frammento dove lui, che ho trovato pasoliniano. Infatti io vi leggerò il brano che Pasolini dedica in Medea a questa stessa questione, che farete i salti, perché è uguale, è la stessa cosa. Cioè lui dice, vi lo leggo in traduzione, è tre righe, il cinema ci riporta all'anima, religione della materia, religion of matter. Cioè il cinema è definito religione della materia. Cioè questo, tutti questi frammenti sono legati perché vengono da una tesina che lui poi aveva presentato e poi aveva rielaborato appunto in questi scritti all'Università della California. Lui aveva seguito il corso di cinematografia facendo anche un saggio di film finale che non piacque, fu contestato. Avrà tanto magone dal cinema, dai suoi esperimenti, come racconta Paul Ferrara, il suo amico che adesso ha tutto l'archivio di tutti questi due film che lui ha fatto, altri spezzoni che invece Ferrara ha girato su di lui, che ha riutilizzato Tom DiCillo in questo film che ha fatto recentemente, che qualcuno avrà visto forse su Sky, che è passato, di un'ora e mezzo, molto bello, sui Doors, che si intitola Quando si brucia, in inglese Quando si brucia, preso da una canzone, e dice così, dice: il cinema ci riporta all'anima, religione della materia, che assegna a ogni cosa la sua particolare divinità e vede dei in tutte le cose e gli esseri. Cosa dice Pasolini in Medea? Vede dei in tutte le cose e gli esseri. Dice, quando il centauro mitico, no, educa Giasone fanciullo, Giasone che sarà il futuro capo degli Argonauti, no, che faranno poi la spedizione dei greci ladri e conquistatori del sacro vello d'oro. Naturalmente per Pasolini poi il viaggio verso est, no? Verso il petrolio, il vello d'oro è il petrolio, il petrolio di Pasolini, che è meravigliosa questa sineduca, cioè questo fatto di vedere che nel moderno il vello d'oro è l'oro nero, è il petrolio. E infatti il viaggio di Carlo, che è il protagonista di Petrolio, è il viaggio verso l'est. E va, appunto, lui è un ingegnere petrolifero, e dice: tutto è santo, tutto è santo, tutto è santo. Non c'è niente di naturale nella natura, ragazzo mio. Tientelo bene in mente. Quando la natura ti sembrerà naturale, tutto sarà finito e comincerà qualcos'altro. Addio cielo, addio mare. Che bel cielo, vicino, felice. Di, ti sembra che un pezzetto solo non sia innaturale? Non sia prodotto da un Dio? E così è il mare in questo giorno in cui tu hai 13 anni e peschi con i piedi nell'acqua tiepida. Guardati alle spalle, che cosa vedi? È forse qualcosa di naturale? No, è un'apparizione quella che tu vedi alle tue spalle, con le nuvole che si specchiano nell'acqua ferma e pesante delle 3 del pomeriggio. Guarda laggiù, quella striscia nera sul mare lucido e rosa come l'olio, e quelle ombre di alberi, quei canneti. In ogni punto in cui i tuoi occhi guardano è nascosto un Dio. E se per caso non c'è, ha lasciato lì i segni della sua presenza sacra, o silenzio, o odore di erba, o fresco di acque dolci. Eh sì, tutto è santo, ma la santità è insieme una maledizione. Gli dèi che amano, nel tempo stesso odiano. E questo è quel discorso che si faceva, la compresenza dei contrari, e il poeta che cos'è? Chi è? Ecco.
1: Viene fuori un aggancio perfetto col video Non avevamo studiato niente col video che vi faccio vedere adesso, che è un brano preso da Morrison Hotel, quindi è verso la fine della vita di Morrison. Siamo nel 69 quando esce questo disco, che all'interno contiene proprio il blues dello sciamano, Shaman's Blues, uno dei pezzi forse meno noti di Morrison, ma molto belli e legati all'immagine dello sciamano che poco fa Gianni ha detto, e le immagini sono tratte dai film di cui stava parlando Gianni adesso.

Allora facciamo questa terza. Voi dopo devi mandare l'altro. Ecco. Allora facciamo la terza parte, chiudiamo con questo discorso che poi forse è quello che a me interessa di più per tirare un po' le fila sia poetiche che politiche, nel senso della polis appunto. Diciamo, i rischi, no, di una mitizzazione nel senso del negativo l'abbiamo visto. Probabilmente dobbiamo cercare, scavare, leggere, studiare ancora molto. Questi materiali degli anni 70 che ci sono stati lasciati sono ancora importanti, ma non sono stati ancora, secondo me, del tutto acquisiti. Soprattutto alla dimensione di oggi, alle sfide di oggi, a quello che è oggi il dover fare, il dover essere. Quindi lo studio non finisce mai. Direi che, vedete, io ho portato, di solito io vado a braccio e sono sempre a memoria, non c'ho un libro mai, chiunque mi conosca lo sa. Invece ho portato tanti libri oggi perché volevo proprio anche fisicamente fare vedere come questo discorso che il biografo, no, questo critico Per dice, no, alla fine, cioè dei paradigmi antichi, no, e profondi, va allargato. Cioè il problema è appunto che dobbiamo scavare nella poesia sia di Morrison che in quella che l'ha nutrita, cioè la poesia di Baudelaire, di Rimbaud, degli altri, no? Io vi ho portato Coleridge, per esempio, perché in questi giorni ho capito tantissimo di più, proprio perché siccome io sto lavorando una cosa mia di poesia così, che è una ballata, mi ero andato a rivedere la ballata del vecchio marinaio. E per miracolo, nella ballata del vecchio marinaio, attaccato in questo libro, c'è questo sopravvissuto frammento di cui lui ha scritto solo 54 versi, perché è il risultato di una visione oppiacea. Dopo 3 grani di oppio si era addormentato, si era risvegliato e ha scritto il Kubla Khan. Solo che però poi un cretino l'ha venuto a disturbare, a suonare là, è andato nella tenuta e non si è più ricordato di tutto il sogno, e quindi ha scritto solo in quell'ora quei 54 versi, che sono però la visione che è alla base di Jim Morrison. Sono sicuro che lui ha preso tantissimo da questo Kubla Khan, perché c'è il discorso positivo della palingenesi, non c'è quello dell'apocalisse. C'è l'idea di costruire un grande padiglione, come aveva fatto questo imperatore della Cina, e sotto questo padiglione, con 5 ettari di verzura meravigliosa, di alberi, di uccelli, di coso, avere a che fare con il fondo, che poi invece è il ghiaccio, e le caverne, che sono la morte, che va giù, e sopra invece c'è il sole. E le caverne, e dentro c'è una fanciulla. In ogni padiglione di piacere ci deve essere una fanciulla, e questa fanciulla è un simbolo. Naturalmente ci sono state interpretazioni di tanti critici su Kubla Khan, perché è uno dei testi più complicati, più brevi e più densi di cose, ma naturalmente anche i riferimenti di poeti precedenti inglesi, e Morrison aveva studiato molto bene tutti gli scrittori, addirittura del 600, degli elisabettiani del 700, anche la tradizione un po' demoniaca, tutto quel discorso lì, e naturalmente anche, adesso non sto a dirvi i nomi, però Dryden, John Dryden, andatevelo a vedere. Dryden è uno appunto che scrive un poemetto, notate, chi conosce la biografia di Jim Morrison, così, che si intitola Il festino di Alessandro. E il discorso di lui che si fa pettinare all'Alessandro Magno e tutto, viene da Dryden, il discorso del festino di Alessandro, e addirittura alcuni versi, e queste tumide labbra, no, luccicanti, e questi occhi lucenti, proprio solo la descrizione, diciamo, della non abbiamo parlato però del corpo di Morrison, però è chiaro che gettare il proprio corpo nella notte, di cui parlava Pasolini, è chiaro che quel discorso del corpo vivo, no, è potente, è importante, no, ed è coniugato con la parola, non staccato, cioè il tentativo poi in poesia di riportare nel ritmo il corpo, cioè nella metrica, nel ritmo, nelle battute, no, degli accenti, proprio in questo profondo giambico che c'è, da quello che ho capito, nella sua, basta prendere tutti gli attacchi delle canzoni o delle poesie, cioè breve lunga, cioè il ritmo cardiaco, cioè il giambico anapestico, che è il ritmo fondamentale dei Doors, cioè che poi in musica torna con delle successioni, come direbbe Leopardi, le successioni dei tuoni, lui le chiama tuoni, sarebbero suoni.
E a proposito di Giacomino, assolutamente vi devo leggere quella cosa che avevo detto prima, perché sono poche righe, che taglia la testa al toro a tutti. Chiunque può andare allo Zibaldone a vedere 20-21 agosto 1823. Lo trovi subito, 3229 il capoverso. È il secondo volume dello Zibaldone, pagina 334, e dice: e finalmente, dopo aver parlato molto della musica per molte pagine, avere detto che la melodia nasce dal popolo, dai ritmi popolari, e che i musici, come i poeti, non inventano niente, ma riprendono i ritmi del popolo, i ritmi che sono ritmi naturali, che la melodia è naturale, mentre l'armonia è culturale, che il lavoro dei musicisti, che è armonico, cioè culturale, si deve basare sul lavoro melodico musicale, che è quello naturale invece, che viene dal popolo. Insomma, un riassunto veloce. E poi alla fine dice, quasi all'ultimo, dice: e finalmente a trattare, dovremmo arrivare, no? A trattare, finalmente a trattare della funesta separazione della musica dalla poesia e della persona di musico da quella di poeta, attributi anticamente, secondo la primitiva natura di tali arti, indivise e indivisibili. E questo è Giacomo Leopardi, cioè la teoria, la funesta separazione. Cioè, così come alle origini, no? Alceo accompagnava, no? I suoi versi bellissimi, no? Tra cui ce n'è anche uno, morrisoniano, e anche pasoliniano al massimo, che io adoro, che è il frammento 5, no? Di Alceo, no? Che mi pare: to dergon agaseito te acora, e questa azione tua figlia la guidi, che vuol dire che lui si rivolge. Chi è la tua figlia? Si rivolge a Zeus, la figlia sarebbe Atena, e dice: questa azione, cioè to dergon, e qual è l'azione? È sia la parola che l'azione militare, perché Atena sorveglia e protegge sia le imprese militari che quelle poetiche. Quindi fondamentale concezione fin dall'inizio, che Pasolini porta in Empirismo eretico, dove dice: la poesia cos'è? Per tutto un secolo ci hanno detto che la poesia è lingua, no? Tutto il simbolismo dice: la poesia è uguale a lingua. E il Pasolini dice: no, la poesia è azione. È azione. E quelli che dicevano che invece il cinema era, dicevano il cinema era un'arte così, lui dice: no, il cinema è una lingua, non è un linguaggio. Cioè Pasolini porta avanti la teoria, ma qui ci vorrebbe un altro incontro. Lo faremo magari sulla teoria del, appunto, che rovescia tutte le carte. Cioè il cinema non è più un semplice linguaggio d'arte, il cinema è lingua. Quindi io vi faccio una grammatica del cinema, vi dico che c'è un'inquadratura che è il monema, che equivale alla parola. Dentro però l'inquadratura ci sono tutti gli oggetti. Questi oggetti li chiamo cinemi, come nelle lettere li chiamo fonemi, quelli che compongono una parola. Insomma, la teoria di Pasolini è affascinantissima, cioè porta avanti. E però la cosa che interessa a noi è che la poesia è azione. To dergon agaseito te acora, cioè è questa azione tua figlia la guidi. E naturalmente tutto questo discorso, per chiudere, ci porta a questa visione. Allora, questa visione di Jim Morrison, io ho saltato tante cose, tanti appunti anche concreti sulle sue poesie o canzoni, però a me porta a queste conclusioni, prendetele con beneficio di inventario. Cioè, innanzitutto, naturalmente è una visione anarchica, una visione apocalittica, è una visione critica, è una visione simbolistica anche, è una visione psicanalitica, è molto complessa. È una visione che non è unica, è uno spettro, è qualcosa che si allarga, che è pieno di faccette, che a seconda di come siano illuminate risplendono. Ci sono molte, è un prisma, ecco, è una visione prismatica, non è una visione unica. È assurdo poter dire che un poeta è così. Un poeta sì, anche di Baudelaire hanno detto è demoniaco e maledetto, però hanno detto anche realista. Io credo di più a questo discorso, per esempio. Cioè il realismo, come dice Richter, un realismo proprio disperato, spietato, no? Crudele. È un realismo tragico, no? Che è anche quello di Morrison. Però la cosa che, con cui voglio chiudere, oltre ai versi del Kubla Khan, che sono quasi scritti per Jim Morrison, perché sembrano proprio lui, è che noi dobbiamo abituarci a una critica dell'economia politica della visione. Cioè, ora, nella società dello spettacolo, sapete il libro di Guy Debord, La società dello spettacolo, nel 68 forse il libro più importante da leggere dopo Marx, per capire in che mondo viviamo. Cioè lui dice che addirittura anche gli USA
e gli USA e quella volta l'URSS erano compresenti, perché avevano uno un capitalismo di Stato, quello il capitalismo invece di mercato, però nello stesso tempo avevano le stesse cricche, gli stessi signori, gli stessi lord, gli stessi abbindolatori, cioè noi viviamo nell'epoca dell'abbindolamento totale. Ora la cosa è diventata a ritmo battente e continuo, che è il web, perché quello è un abbindolamento totale a ogni secondo di vita, col telefonino. Quindi chiudete i telefonini, buttateli via. Questo è il consiglio mio del poeta: andate a vedere il mare, ma non così per riprenderlo, perché voi riprendete il mare, ma in quel momento non lo vedete, guardate lo schermo che lo sta riprendendo, poi andate a casa e lo rivedete, ma filmar per rivedere è ridicolo, cioè non è la vita è guardare e sentire, emozionarsi, pensare, fare nascere il pensare dal sentire. Non può nascere il pensare da un aggeggio. Non può nascere, non c'è pensiero. Il mondo oggi è una miseria totale di pensiero. È una miseria, perché il pensiero è scollegato dal sentire, è pieno di emozioni, ma le emozioni sono solo castrate, sono subito tagliate come taglia l'immagine, no? Tac, passa alla successiva. Cioè è un taglio, proprio è la castrazione del pensiero. È proprio, io a me, mia moglie me l'ha regalato il computer, perché c'è tanta roba su di me sul computer, vabbè, Gianni Delia, i libri, ma io non lo uso, io uso la lettera 32 dell'Olivetti ancora, tutti i libri, quella che mio padre mi aveva regalato quando ho fatto la tesina di greco. È quasi tenuta su con lo scotch, ma io ci ho fatto le traduzioni, ci faccio le poesie e tutto. Cioè io ho bisogno, i miei libri sono fatti a striscioline e uso poi la cucitrice, sono come tutti dei film, sono dei copioni i miei libri. Cioè io ho bisogno di montare, di fare una cosa fisica. Oddio, mi potrete dire, anche nel computer si fa il montaggio incolla, copia incolla. Però a me, io ho bisogno, io perché devo avere uno schermo anche quando scrivo? Ma insomma, è ridicolo. Cioè, non basta già 6 ore o 3 con la televisione. Anche quando scrivo devo avere uno schermo? Ma io ho bisogno della carta, di una cosa fisica, devo sentire la materia. È una cosa diversa. Io sono uno scrittore dell'Ottocento, ancora dei primi del Novecento. È proprio una cosa antropologica. È diverso, una cosa. Io preferisco rimanere un uomo antico, cioè preferisco, magari gli altri andranno avanti, però si perdono qualcosa, secondo me. Cioè si perdono la materialità. Ora, questo per dire che, come dire, noi dobbiamo abituarci a una critica dell'economia politica, della visione nella società dello spettacolo, perché da una parte, no, il marxismo, la mistica, insomma, abbiamo capito che Jim Morrison è un marxista mistico e blasfemo. E viene da Baudelaire, cioè viene da un'idea della poesia che non ha inteso la poesia come letteratura, e anche Rimbaud soprattutto dopo, ma ha inteso la poesia come vita in cui ne va di noi, cioè di noi, cioè semplicemente Gianni De Vio, che è stato vivo sulla terra, ne va di come hai pensato, come hai sentito. Cioè la poesia non è una branca per i professori da studiare a scuola, la poesia è la vita proprio vera, e la poesia è il sincretismo vitalistico di questi poeti, cioè lo spostare sulla letteratura la religione, cioè fare del sincretismo, cioè avete visto Pasolini, l'antico, i greci e poi il cristianesimo, tutti questi succhi, anche in Morrison, cioè gli orfici, i greci, la tragedia greca e poi il cristianesimo, naturalmente la famiglia da cui era nata, no? Era nato, no? Cioè, il discorso del protestantesimo che non abbiamo affrontato, cioè alla fine tutti questi succhi arrivano nel poeta a una concezione sincretistica, cioè mettere insieme cose diverse per arrivare a una religiosità propria, cioè singolare. Alla faccia di tutte le confessioni stabilite, perché l'eresia per me è la vera religione. Cioè Tommaso Campanella, che è il poeta più grande dopo Dante. Cioè Campanella ha detto: cos'è la poesia? Retorica magica e figurata. Cioè una retorica che ha a che fare con la magia, cioè con un certo modo di sentire la realtà, e con la metafora. Figurata vuol dire attraverso immagini, attraverso metafore. Retorica, magica e figurata. Allora noi abbiamo da fare tre questioni. Una è la trasformazione, cioè dobbiamo resistere, combattere contro la trasformazione feticistica della visione. Cioè la visione non è più una visione, è un feticcio. Cioè è diventato un'immagine da consumare, una pornografia, anche se non è il sesso, qualunque cosa è pornografica. Cioè porno appunto vuol dire questo, cioè
Ora, la trasformazione feticistica della visione, cioè cosa vuol dire? Che l'oggetto della visione, che è magico e iniziatico, a cui Jim Morrison probabilmente aspirava, no? Si è trasformata in mito del soggetto. Tutti hanno guardato lui, che invece col dito indicava la luna. Non solo hanno guardato il dito invece della luna, ma hanno guardato lui, cioè hanno fatto di lui il mito. Questo è il rischio del divismo oggi, cioè del fatto che invece dei contenuti si guardano i contenenti, invece delle cose fondamentali si guardano le forme. Ora, questo è un pericolo costante, continuo. Cioè la trasformazione della cultura in feticcio è una cosa. Allora, lui indicava una visione, e invece tutti, molti, non dico tutti, ma molti, sono corsi dietro al divo, allo star system, alla rock star. Questo discorso dello star system, alla rock star, è proprio questo, è la trasformazione dell'indicazione della visione invece in mito del soggetto. Cioè invece di fare un mito della visione, cioè dei contenuti della visione, dell'utopia che dobbiamo cercare, si è fatto un mito dei soggetti, cioè se è chiaro, no? La seconda è la reificazione del significato, cioè del senso profondo, invece insignificante, in suono e immagine, attraverso il narcisismo di massa. Cioè il narcisismo di massa porta all'identificazione e ci si identifica con il significante, non col significato. Che calzoni ha, che occhiali ha, che telefonino, come si veste, come si muove, e tutti copiano e sono degli animali, dei cretini, perché Pasolini dice la gioventù oggi, Pasolini nel 75 lo dice, la gioventù oggi è ridotta a un gruppo, a un gregge di degradati imitatori. Gli stessi talent non sono altro che l'imitazione dei cantanti, gli fanno cantare le canzoni dei cantanti che sono già stati famosi, e quello è, cioè quella sarebbe l'imitazione inedita del trito, come la chiamo io, no? L'imitazione inedita, cosiddetta, no? Del trito, perché cioè, la fai bene, è tua, la fai tua. Ma che cazzo? Cioè, voglio dire, è vero che il canone, anche i poeti studiano le poesie degli altri, può essere anche giusto. Tu fai un repertorio, impari a cantare anche le cose altrui. Però il meccanismo è troppo selvaggio, cioè è troppo una riduzione all'imitazione di tutto. Quindi ci vuole, insomma, ecco. E quindi questo io imitativo del comportamento, del linguaggio della presenza, del corpo, del tatuaggio, del vestiario, che eccede su ogni contenuto. Quindi il contenuto, non, cioè il medium è il messaggio, Marshall McLuhan, quello è il discorso. L'ultima cosa è questa, appunto, guardare il dito e non la luna, lo spettatore, il testimone della visione e non lo spettacolo, la visione nuova del sentire e del pensare che dovrebbe nascere appunto dalle canzoni, anche dalle dichiarazioni potenti che loro hanno fatto, che Dorsey hanno fatto, ma tutti poi andavano soprattutto dietro al comportamento. E poi la quarta, che è l'attraversamento della notte, night, del negativo, il caos e la morte, per trovare la luce dell'alba, light, e l'utopia confederata dei viventi, per dirla con Giacomo Leopardi, quindi questo passaggio poi dal mondo alla terra, cioè sentendo che oggi non è più tanto la lotta di classe che si svolge nel mondo, ma è una questione che riguarda la terra ormai, non riguarda più noi, solo noi, cioè una lotta di classe tra gli umani. Il problema è più largo, è una lotta proprio tra, come dire, no? Tra il vivente e la terra. Cioè questa è l'altra cosa. Ora, per chiudere, dice with music lewd and long, cioè Coleridge addirittura conia qualcosa che con questa musica lewd and long, with music lewd and long, cioè sarebbe una musica forte e ampia, piena e larga, alta e lunga. Non è la suite dei Doors che cedeva sempre i 3 minuti classici della canzone e andava verso questo ritmo lungo e largo. È proprio questo che c'è in questo poemetto, dove addirittura la conformazione fisica, no, che poi viene presa da Dryden, no, nell'Alexander Feast, his glowing cheek, his ardent eyes, no? Queste lucenti labbra, questi ardenti occhi, no? E che del festino di Alessandro, che poi ritorna nel Kubla Khan, e che Jim Morrison fa sua, perché io vi leggo i versi finali che dicono questo. Il salterio era uno di questi strumenti musicali a forma trapezoidale che veniva suonato coi martelletti, una specie di antesignano, no? Di questi strumenti, no? Del tastiere, no? Una fanciulla con salterio, io vidi in una

0: si fa le, profeta lebroso che annuncia la fine del mondo, annuncia gli ultimi 5 anni di del mondo, vero, perché quello che dicevi tu prima, perché la terra sta per essere la divorata sera. E quindi l'uomo l'ha distrutta. Beh, io, mi è sembrata io anche di più di quanto parlare, di quanto mi aspettavo. Intanto ci sentiamo l'ultima canzone, che è The Ghost Song, l'ultima poesia che chiude in American poesia. Prayer. Qui la traduzione purtroppo è mia, è pessima, però intanto almeno c'è, passa scritta una traduzione che aiuta un po' a capire le parole di Morrison.
1: Do you know the warm progress under the stars? Do you know we exist? Have you forgotten the keys to the kingdom? Have you been born yet, and are you alive?

0: Where are the feasts we were promised? Where is the wine, the new wine, dying on the vine?
1: E per chiudere io volevo dirvi, farvi notare, Luca Scalini ci aveva detto che il giorno in cui lui decide di far morire Ziggy Stardust è il 3 luglio del 1973. La data non è casuale, Jim Morrison era morto il 3 luglio del 1971 e quindi il collegamento tra Ziggy Stardust e Morrison è più che evidente. Grazie a Gianni D'Elia. Grazie a voi, ci vediamo per l'ultimo appuntamento sabato prossimo con Gianluca Morozzi che ci racconta Bob Dylan, mancava giusto lui.
2: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played and all this to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
3: Well, you know you. And you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
4: Radio Talpa, only the best.

0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
3: Eccoci, bentrovati a Ora Musica. Anche oggi la musica indipendente in radio. Bentrovati da Riccardo Pellegrini. Allora, anche oggi tante belle cose da condividere con voi. Nostra ospite sarà Claudia Ferri per raccontarci il suo nuovo singolo. Ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico. Si torna indietro.
0: Ora Musica Story
3: 1978.

Don Lobeck, Peter Tosh e Mick Jagger oggi ad aprire Ora Musica, il nostro classico che apre il nostro viaggio quotidiano con le novità indipendenti. È tempo di novità e adesso novità al primo ascolto in particolare. Ci sono gli Stil Novo che tornano con questo singolo, Appesi a un filo.

0: intervista. Ora musica, spazio interviste. Oggi andiamo in zona Arezzo e facciamo una chiacchierata con Claudia Ferri. Claudia, ben trovata a Ora Musica.
1: Ciao, grazie, un salutone a tutti.
0: Allora, Movimento Ipnotico, questo è il tuo nuovo singolo. Mi piace molto la copertina, anche se devo dire che quando vedo le scritte col rossetto su, non lo so, forse era un film che mi aveva colpito, su uno specchio vado in panico. Non lo so, era una roba, mi ricordo che era un film dove due si incontravano, passavano la notte insieme, poi uno la mattina spariva, lui e no, lei spariva e lui quando andava a lavarsi la faccia vedeva questa scritta con scritto tipo benvenuto nell'AIDS, benvenuto, una roba del genere.
1: L'ho visto anch'io, ma non mi ricordo che film era.
0: Con rossetto sullo specchio, tantissimi anni fa. Adesso ho visto la tua copertina, ho detto aiuto,
1: No.
0: Però niente del genere. Movimento Ipnotico, però, ecco, raccontaci un po' questo brano.
1: Allora, è un brano che nasce praticamente da, come si può dire, da una mia, dalla mia esperienza personale, o meglio, era un momento, diciamo, di stasi.
0: Sì.
1: Sia stasi lavorativa che artistica, e c'è stato un cambiamento proprio nella mia vita. Io sono passata da fare un lavoro sempre bellissimo a farne totalmente un altro, e quindi ho voluto, diciamo, riportare questa mia esperienza su carta. Ovviamente, diciamo che è partita da un'idea e poi è finita, diciamo, su riportarlo su una storia d'amore. Però ecco, volevo dare questo input di cambiamento, però creandoci sopra una bella storia che poi alla fine è diventata una storia un po' quasi da film, no?
0: Ti faceva paura questo cambiamento?
1: All'inizio sì, poi invece è stato un cambiamento spaziale, cioè, perché proprio, come si può dire, è stato un cambiamento, cioè un po' un salto nel buio, però mi ha fatto bene, mi ha fatto molto molto molto molto bene.
0: Il Movimento Ipnotico, c'è anche un video che naturalmente trovano su YouTube o sui tuoi social, che adesso ci segnali.
1: Sì, certo, ho Instagram, mi trovate come Claudia Ferri 81, Facebook, poi anche TikTok mi trovate come Claudia Ferri, e niente, anche YouTube.
0: Perfetto.
1: Mi trovate tranquillamente lì, ovviamente Spotify e tutte le piattaforme digitali.
0: Claudia Ferri, ora qui anche da noi, Ora Musica con Movimento Ipnotico. Grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi.

Ora musica con Claudia Ferri, si chiama Movimento Ipnotico il suo singolo e ce lo ha raccontato oggi qui a Ora Musica nello spazio intervista.

Il rivoluzionario crede nell'uomo e negli esseri umani. Noi di Radio Talpa crediamo anche negli animali. Si deduce che siamo ancora più rivoluzionari.

Tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine e telefoni che restano vuoti, non avrò.

0: idoneo, ma forse tu no.
1: Forse tu no. Questa è la canzone di Chiara Nikita, novità della scorsa settimana qui a Ora Musica, ora inserita in programmazione. Tra le novità della scorsa settimana anche la nuova canzone di Mirko Colombari.

0: Cały Stambuł lat na chyce.
1: Spaghetti a mezzanotte. Un discorso tira l'altro, poi l'alba ci sorprende.

My Lovely Geisha, Mirko Colombari con il suo nuovo singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. E anche questa settimana ad alta rotazione c'è lei, Francesca Gallo, Leggera. Potremmo

0: Ora musica Magisi 22, anche questa settimana in promozione con il nuovo singolo, era Sei Casa.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci riporta praticamente agli esordi di una band storica della musica italiana. Parlo dei Mattia Bazar. Siamo nel 1975 quando esce questo brano.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

La voce di Carlo Marrale, quella di Antonella Ruggero, le voci originali dei Mattia Bazar, che poi nell'arco degli anni hanno avuto diverse mutazioni. Questi erano proprio gli originali del 1975 con Stasera che sera. Torniamo alle promozioni di Ora Musica, Tutto in cenere è il singolo firmato Mab.

per ricordarci quanto era banale toccarci sempre i lividi sapendo che fa male per poi cadere al

0: Jungle Churi, Chicco Alotta and the Groovies, qui Aura Musica, andamento reggeggiante per questo singolo che troviamo in promozione questa settimana. Novità al primo ascolto adesso per Alley, si chiama Blackout.
1: No, non capisco se sto bene o star male, ma star male è la menzona di comfort. Il mio unico grande problema è che a volte forse penso un po' troppo.

Blackout, il singolo di Haley a Ora Musica, primo ascolto questa settimana. Siamo quasi arrivati alla fine, giusto il tempo per ascoltare un'altra canzone che è la canzone ad alta rotazione della settimana, la più trasmessa di Ora Musica, Leggera di Francesca Gallo.

0: qua.
1: Francesca Gallo, Leggera, chiude la puntata di oggi. Ora Musica torna domani alla stessa ora. Se vogliamo entrare in contatto, mi trovate su Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Ciao a tutti e grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Paesaggi culturali, programma in onda su Radio Talpa la domenica dalle ore 18 alle ore 20. Puntate a tema con inchieste, informazioni, documentazioni d'archivio e tanta buona musica sul tema. Trasmissione tra cultura e informazione senza tralasciare la denuncia, l'indignazione e la sana ironia. Ogni domenica dalle ore 18 alle ore 20.

0: Jazz Train.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, io sono Francesco Sciarretta, ricordo l'appuntamento in radio ogni martedì sera dalle 21.30 alle 22.30 con Jazz Train, la musica jazz e oltre ogni settimana su Radio Talpa. Da parte mia ancora un buon ascolto e a presto.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Forse perché della fatal quiete tu sei l'imago, a me sì cara vieni, o sera, e quando ti corteggian liete le nubi estive e i zeffiri sereni, e quando dal nevoso aere inquiete tenebre e lunghe all'universo meni, sempre scendi invocata, e le segrete vie del mio cor soavemente tieni. Vagar mi fai co' miei pensieri sull'orme che vanno al nulla eterno, e intanto fugge questo reo tempo, e van con lui le torme delle cure onde meco egli si strugge, e mentre io guardo la tua pace dorme quello spirito guerrier che entro mi rugge.

riconquistata è l'eternità. Il mare e il sole insieme sono spariti. Anima in veglia, un tacito al nulla della notte, all'incendio del giorno assenso diamo. Via dai giudizi umani, dalle passioni trite, libera là tu scegli il tuo volo. O che dal vostro fuoco, frantumi di seta ardenti, senza parole emani il dovere che non ha fine. Là dove mai si spera, dove non c'è chi sorga, là è la scienza paziente del supplizio sicuro. Riconquistata è l'eternità, il mare e il sole insieme sono spariti.

Non ti chiedo di darmi un bacio. Non chiedermi scusa quando penso che tu abbia sbagliato. Non ti chiederò nemmeno di abbracciarmi quando ne ho più bisogno. Non ti chiedo di dirmi quanto sono bella, anche se è una bugia. Né di scrivermi niente di bello. Non ti chiederò nemmeno di chiamarmi per dirmi com'è andata la giornata, né di dirmi che ti manco. Non ti chiederò di ringraziarmi per tutto quello che faccio per te, né che ti preoccupi per me quando il mio animo è a terra. E, ovviamente, non ti chiederò di appoggiarmi nelle mie decisioni. Non ti chiederò nemmeno di ascoltarmi quando ho mille storie da raccontarti. Non ti chiederò di fare niente, nemmeno di stare al mio fianco per sempre. Perché se devo chiedertelo, non lo voglio più.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: È strano il mondo in cui viviamo. Rispetto, fiducia, considerazione sono oramai concetti che non ci appartengono più, ma di cui ci riempiamo tanto la bocca. Valori. Qualcosa senza senso se non li colmiamo noi? No, il valore preesiste a noi, è oggettivo, universale. A noi non spetta il compito di crearlo, guai se così fosse, ma riconoscerlo e rispettarlo attraverso la moralità degli atti che compiamo scegliendo la regola giusta, non quella comoda. La coscienza è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per perfezionare questa scelta.

disse l'uccello. Oh, che fluvi, che sole, è già primavera. In cerca della mia compagna andrò. Se ne volò l'uccello dalla veranda, come un messaggio se ne volò. L'uccello era giovane, l'uccello era spensierato, l'uccello non leggeva giornali, l'uccello non aveva debiti, l'uccello non conosceva gli uomini. In alto, per l'aere, sopra le luci di posizione, l'uccello ignaro volava e attimi azzurri intensamente sperimentava. Oh, l'uccello era solo un uccello.

Posso scrivere versi più tristi questa notte. Scrivere ad esempio: la notte è stellata e tremolano azzurri gli astri in lontananza. Il vento della notte gira nel cielo e canta. Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Io l'amai e a volte anche lei mi amò. Nelle notti come questa la tenni tra le mie braccia. La baciai tante volte sotto il cielo infinito. Lei mi amò. A volte anch'io l'amavo. Come non amare i suoi grandi occhi fissi? Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Pensare che non l'ho. Sentire che l'ho perduta. Udire la notte immensa. Più immensa senza lei. E il verso cade sull'anima, come sull'erba la rugiada. Che importa che il mio amore non potesse conservarla? La notte è stellata e lei non è con me. È tutto. In lontananza qualcuno canta, in lontananza. La mia anima non si accontenta di averla perduta. Come per avvicinarla, il mio sguardo la cerca, il mio cuore la cerca, e lei non è con me. La stessa notte che fa biancheggiare gli stessi alberi, noi, quelli di allora, più non siamo gli stessi, più non l'amo, è certo, ma quanto l'amai. La mia voce cercava il vento per toccare il suo udito. D'altro, sarà d'altro. Come prima dei miei baci, la sua voce, il suo corpo chiaro, i suoi occhi infiniti. Più non l'amo, è certo, ma forse l'amo. Così breve l'amore, ed è sì lungo l'oblio, perché in notti come questa la tenni tra le mie braccia. La mia anima non si rassegna ad averla perduta. Benché questo sia l'ultimo dolore che lei mi causa, e questi siano gli ultimi versi che io le scrivo.

Buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti. Oggi voglio portarvi una voce che sa di terra, di strade bagnate e di fuoco. Greiner Duffy, artista irlandese che con il suo nuovo album What Am I Supposed to Do si conferma una delle voci più autentiche del blues rock contemporaneo. Questo speciale di oggi è pensato per valorizzare ogni sfumatura del suo lavoro, dalla storia personale alle scelte sonore fino al brano che dà il titolo all'album, accompagnato tra l'altro da un video potente e viscerale che vi invito subito ad andare a vedere. E allora immaginate una chitarra che avanza come un passo deciso nella notte, un riff che non chiede permesso e una voce che racconta quello che resta quando il mondo sembra cadere a pezzi. È così che si apre What Am I Supposed to Do, il singolo che guida l'album che porta lo stesso titolo. Un pezzo costruito su questo riff trascinante e parole che oscillano tra rabbia, riflessione e una tenerezza che non si arrende. Registrato a Los Angeles nel gennaio del 2025 durante gli incendi che hanno avvolto la città, questo brano porta con sé un eco di quel caos esterno che si specchia in un tumulto interiore. E allora partiamo proprio da qui.

Con questo brano siamo entrati già nella potenza emotiva di questo album meraviglioso. Un'artista, Grainne Duffy, cresciuta nella contea di Monaghan in Irlanda, è figlia, quest'artista, di ascolti che vanno da Johnny Cash a B.B. King, passando per i Fleetwood Mac, un bagaglio che ha forgiato il suo approccio radicato nel blues, ma aperto al rock, al soul e all'americana music.

Greene Duffy debutta nel 2007 con Out of the Dark, ricevendo elogi dalla stampa. Album successivi come Test of Time del 2011 e Where I Belong del 2017 hanno ampliato il suo pubblico. Voodoo Blues del 2020 ha raggiunto la top 10 nel Regno Unito e la top 15 del United States Roots Music Report, portandole l'Independent Blues Award come Best Modern Roots Artist nel 2021. E poi quel Dirt Woman Blues del 2023 ha invece dominato la United States Roots Music Report, restando al numero uno per 7 settimane consecutive. Questi traguardi raccontano una carriera costruita con coerenza e passione. I think I'm-

What Am I Supposed to Do è stato registrato al 64 Sound Studio di Los Angeles e coprodotto da Justin Stanley e Mark Ford, quello dei Black Crowes. Sul disco suonano musicisti di primo ordine, il leggendario batterista Kenny Aronoff, il bassista Jorgen Carlson dei Govan Mule, il tastierista Peter Levine, Mark Ford stesso e il collaboratore storico di Grind e Duffy, Paul Sherry. Pensate un po', Aronoff ha descritto il brano principale di questo lavoro che abbiamo ascoltato all'inizio come un mix degli U2 e dei Rolling Stones, un'immagine che aiuta a capire l'ampiezza sonora, energia rock espansa ma con radici profonde nel soul e nel blues.

Senza citare i vari titoli delle canzoni presenti in questo album, possiamo dirvi che questo lavoro alterna brani dal taglio più rock a momenti di blues intimo e a passaggi dove il soul affiora come luce calda. Ci sono canzoni che sembrano scritte per essere suonate dal vivo, con spazi per l'assolo e per il respiro del pubblico, altre che sono confessioni sussurrate, piccole stanze dove la voce di Duffy si fa compagna. Il filo che le unisce è l'autenticità, niente artifici. Solo scelte al servizio della canzone.

E ora, mentre le ultime note si dissolvono, fermiamoci un attimo a respirare, a pensare a quello che abbiamo ascoltato sino a questo momento. Greiner Duffy non ci chiede risposte facili, ci porge una domanda, una melodia e la sua verità. What Am I Supposed to Do è un album che suona come una mappa per ritrovare la propria voce in mezzo al rumore. Se la radio ha il potere di fare incontrare cuori lontani, allora oggi abbiamo fatto un piccolo miracolo. Abbiamo portato la voce di Monaghan nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri pomeriggi. E allora continuate ad ascoltare e sosteniamo gli artisti che mettono l'anima nelle canzoni. E ricordate, la musica vera non passa mai inosservata e noi di Radio Talpa cerchiamo di rendere sempre più vivo quello che abbiamo appena citato. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

C'è un momento dell'anno in cui Senigallia si mette il vestito di scena. Il mare diventa un ritmo, le strade un giro di Charleston, le luci un invito a ballare. Qui per qualche giorno, da tanti anni ormai, il tempo si piega al suono di chitarre, fiati e tacchi che battono sul selciato. Ogni passo è una storia che si riallaccia a un'epoca che non smette di farci sognare. E allora oggi accendiamo il microfono e lasciamo che la città ci racconti la sua canzone più bella. Finalmente è arrivato Summer Jamboree 2026, 31 luglio, 9 agosto. Si parte!

E allora, buongiorno Senigallia, buongiorno Mondo Rockin, siete sintonizzati sul cuore che batte al ritmo del Summer Jamboree. Il pubblico, lo vedo, è già lì, tra le piazze e il lungomare, pronto a trasformare ogni angolo in una pista da ballo, perché ogni angolo di Senigallia si trasforma. Piazza Garibaldi ospita il palco principale con grandi concerti internazionali. Piazza del Duca e la Rocca Roveresca diventano il cuore del vintage market, del burlesque all'aperto e dello street food. Piazza Roma è il luogo per l'Livestream Dance Corner e la danza sociale. Piazza Simoncelli accoglie mostre di auto d'epoca. Il lungomare, Levante e Ponente suonano dal mare con le loro beach stage e la rotonda mare si accende per le jam session notturne e i balconi jam. Questo è il Summer Jamboree.

0: nuove e una parata di Cadillac, Chevrolet e Buick che scintillano sotto il sole. Ci sono mercati vintage tra i più ricchi d'Europa, spettacoli burlesque sotto le stelle e attività per famiglie che rendono il festival davvero un'esperienza per tutti.
1: Hey boy, let's have some fun! Let's get everybody rocking in this lazy town!

E poi danza e comunità, perché il Jamboree non è solo ascolto, è movimento. Campi di danza, bootcamp, spettacoli e jam con un'orchestra di 20 elementi animeranno ogni angolo. Migliaia di ballerini praticano il lindy hop, il boogie-woogie, il balboa, il jive, trasformando la città in una pista da ballo a cielo aperto. E qui si impara. Si insegna, si scambia un passo e si trova un amico con cui ballare fino all'alba. E mentre scorrono i titoli e i brani, la voce al microfono racconterà storie: il primo amore incontrato sotto un palco, la coppia che torna ogni anno, il ragazzo che ha imparato a ballare grazie ad una jam. Ogni annuncio è un invito. E allora, anche quest'anno, vi invitiamo ad alzarvi, a muovervi e lasciare che la musica vi trovi, perché la musica sarà ovunque al Summer Jamboree 2026.

E adesso, cari amiche e cari amici, veniamo a proporvi solo alcuni degli infiniti artisti che anche quest'anno si esibiranno nei due palchi, quello principale di Piazza Garibaldi e quello avvolgente della Rocca Roveresca. Ne citiamo solo alcuni perché non ci basterebbero giorni per illustrarli tutti quanti, visto che sono davvero un'infinità. Per questo vi invitiamo a sfogliare il sito ufficiale del Summer Jamboree, www.summerjamboree.com, per non perdervi proprio nulla di questo infinito evento che è da vivere ogni cosa dal primo all'ultimo respiro. E allora veniamo subito a parlare di un grande artista, Albert Lee, perché ci sono musicisti che fanno la storia e poi ci sono quelli che la riscrivono ogni volta che toccano le corde. Questo artista, Albert Lee, appartiene a questa seconda rarissima categoria, quella degli artisti che non si limitano a suonare, ma cambiano il modo in cui il mondo ascolta. Beh, il Summer Jamboree quest'anno accoglierà un uomo che ha attraversato decenni di musica con la grazia di un funambolo e la precisione di un orologiaio. Parliamo di Albert Lee, un chitarrista dalla classe cristallina, dalla velocità ipnotica, dal tocco inconfondibile. È considerato da molti colleghi, tra cui lo stesso Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi viventi. Ha portato il country rock a un livello tecnico e poetico che nessuno aveva mai immaginato. Il suo stile è un ponte tra mondi: il twang del country, la dolcezza del folk, la precisione del bluegrass, l'energia del rock and roll. Ogni nota è un sorriso, un lampo, un racconto. Albert Lee al Summer Jamboree.

Il Summer Jamboree quest'anno accoglie una donna che ha la musica nel sangue perché ci sono artisti che salgono sul palco con una valigia piena di canzoni e poi ci sono quelli che arrivano con un mondo intero, ricordi, radici, storie di famiglia, un'eredità che vibra in ogni nota, perché parliamo di Gina Haley che appartiene a questa seconda preziosa categoria, perché lei è figlia di Bill Haley, il pioniere che con Rock Around the Clock ha acceso la miccia del rock and roll. Ma Gina non vive di nostalgia, la trasforma, la porta nel presente con una voce calda, sincera, luminosa, capace di attraversare generazioni e di far ballare anche chi non pensava di farlo. Gina è cresciuta tra strumenti, prove, racconti di tournée, dischi che giravano come pianeti in una stanza piena di musica, ma non si è mai limitata ad essere figlia di. Ha costruito un suo percorso, un suo stile, un suo modo di stare sul palco. La sua voce è un ponte tra il rock and roll delle origini e la sensibilità contemporanea, tra la memoria e il presente, tra la storia della sua famiglia e la storia di chi l'ascolta. Ogni suo concerto è un abbraccio, un modo per dire: questa musica è ancora viva e vive con noi. E io, signore e signori, non vedo l'ora di ascoltarla dal palco. Lei è Gina Haley.

E al Summer Jamboree ci sarà anche lui, Sean McDonald, l'uomo che porta il rock and roll nel sangue, una delle voci più autentiche della scena roots contemporanea. È uno di quegli artisti che quando sale sul palco accende un fuoco. Con la sua personalità rara, magnetica, profondamente vera, con la sua voce ruvida e luminosa, con quel modo di stare sul palco che sembra unire Memphis e Dublino, Route 66 e pub fumosi, Sean porta con sé un'energia che non si impara, si vive. È un cantante, un chitarrista, uno storyteller che ha fatto del rock and roll, del rhythm and blues e dell'americana music più viscerale la sua casa. McDonald è uno di quei musicisti che non imitano un'epoca, la incarnano, e la sua musica è un ponte tra il rock and roll delle origini, il blues più caldo, il country che profuma di legno e polvere, l'energia ribelle dei dance floor anni 50, perché ogni suo concerto è un viaggio sincero, potente, senza filtri, e lui sarà al Summer Jamboree.

Andiamo a chiudere questo antipasto sonoro che vi abbiamo voluto proporre. È davvero solo un antipasto perché gli artisti presenti al Summer Jamboree sono infiniti. Per questo vi invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale www.summerjamboree.com per perdervi tra i tanti artisti che anche quest'anno saranno presenti e vi infiammeranno nei due palchi del festival. L'ultimo artista che voglio proporvi per questa sera è una donna, si chiama Jessie Gordon ed è l'eleganza ruvida del rock and roll moderno. Una voce che sembra arrivare dagli anni 50 ma che parla diritto al presente. Un artista di quelli che abita il palco, che lo respira, che lo porta addosso come una seconda pelle. Jessie Gordon è cantante, performer, un artista che sembra uscito da un vinile del 55, ma con un'energia che appartiene solo all'oggi. La sua voce ha il graffio del rockabilly, la dolcezza del doo-wop, la potenza del rhythm and blues. Il suo modo di stare sul palco è un invito. Alzati, balla, vivi! E allora questa sua presenza aggiunge un tassello prezioso al mosaico del festival. Un artista capace di far vibrare piazze, cuori e scarpe da ballo con un'energia contagiosa. Jessie Gordon.

0: E così, cari amiche e cari amici, Maurizio Benvenuti, che vi ha parlato fino adesso, vuole ricordarvi che quando le luci si abbasseranno e l'ultimo assolo svanirà nell'aria salmastra, resterà la scia di notti che hanno saputo tenere insieme passato e presente. Senigallia ancora una volta si addormenterà con il sorriso di chi ha ballato troppo e amato ancora di più. Noi per il momento spegniamo il microfono, ma la musica continuerà a suonare nei passi che abbiamo lasciato sulla città. Questo è stato il nostro speciale Summer Jamboree 2026. Grazie per aver ballato questa sera con noi. Naturalmente restate sintonizzati su Radio Talpa perché noi continueremo a portarvi le vibrazioni del Summer Jamboree. Buonanotte, rockin', e che il ritmo non vi abbandoni mai.
1: Lonesome train, on the lonesome track.

Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti al di là del vetro, il regista Donato. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, noi siamo qui anche oggi in radio per parlarvi davanti a un microfono di una giovanissima cantautrice, si chiama Kay Stark, figlia del noto architetto e designer Philip Stark. Una cantante nata a Parigi, cresciuta a Venezia e ora di base tra New York e lo stesso capoluogo Veneto. Bene, questa artista nella giornata del 15 maggio ha presentato una interpretazione unica di un classico della musica italiana. Un omaggio musicale, un dialogo personale con le verità senza tempo che Patti Pravo ha saputo esprimere, perché parliamo di Pensiero stupendo, un brano che abbiamo ascoltato e riascoltato tante volte dalla voce magnetica di Patti Pravo, così come da tante artiste che si sono cimentate in questo brano. Ed è ora la volta di Kay Stark. Lei stessa dice che si è innamorata di questo brano per lo straordinario timbro vocale, la maestria artistica di Patti Pravo. Sono stata ispirata dal modo in cui la Pravo ha saputo trasmettere emozioni profondamente personali con una onestà senza compromessi. E la scelta di interpretare questo brano è un omaggio alla grande tradizione musicale italiana. È un modo per Kay Stark di connettere la sua esperienza artistica con le radici culturali del paese che l'ha formata. L'influenza italiana si riflette nella sua musica, che combina elementi di classicità e modernità. L'Italia rappresenta quindi una fonte di ispirazione costante per Kay Stark, che continua ad esplorare e a reinterpretare la sua eredità culturale nella sua musica. Questa è la versione di Kay Stark di Pensiero stupendo di Patti Pravo.

Nella stessa giornata del 15 maggio, la cantautrice ha presentato anche Man in the Window, il primo singolo estratto dal suo prossimo EP in inglese, tutto di canzoni originali che uscirà in autunno. Questo brano, che andremo tra poco ad ascoltare, è nato dalla curiosità di Kay Stark per la vita interiore degli sconosciuti che osservava dalla finestra della sua camera a Londra durante la pandemia. Un brano che esplora la solidarietà e il conforto che emergono nell'immaginare, specialmente in tempi di incertezza, come persone che non si conoscono possano avere speranze e sogni simili. E allora ascoltiamoci anche questo secondo brano dalla voce di Kay Stark. Si chiama Man in the Window.

L'Italia ha avuto dunque un ruolo fondamentale nella formazione artistica di K-Stark, essendo il paese dove è cresciuta e dove ha sviluppato la sua sensibilità culturale e musicale. La poesia e la memoria letteraria italiana sono una fonte di ispirazione importante per il suo lavoro, come testimonia anche l'uscita in autunno del suo nuovo EP. Una K-Stark che è un artista tutto tondo, perché infatti è capace di esprimersi, oltre che attraverso la musica, anche con diversi linguaggi visivi, come il disegno e la progettazione, e in particolare la moda, naturale estensione della sua espressione artistica. Oggi abbiamo conosciuto K-Stark e spero che in qualche modo vi abbia interessato per approfondirne la sua conoscenza. Da Maurizio, benvenuti alla voce. Da Donato, alla regia, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa, non dimenticatelo.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
2: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

0: Come Back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: Siamo puntualissimi, come sempre. Ciao amici, amici ascoltatori di Radio Talpa, da Cattolica. Ciao da Stefano Gentilini. Sei motivi, forse sette, se riusciamo. Molto dolci, siamo sul soft quest'oggi, sul romantico. Non so se vi piace questo genere, a me piace, mi piace molto. Partiamo così con un grande chitarrista, Bryan Adams. Mettetevi comodi e gustiamo insieme questi grandi successi dal passato. Come Back su Radio Talpa con Stefano Gentilini. Tutto per voi.

0: bello.
1: Can't stop loving you.
0: Bello questo lentone, eh? Allora, ben ritrovati.
2: Come back.
0: Bryan Adams, nato a Kingston in Canada il 5 novembre del 59, un cantautore, un chitarrista, ma anche un fotografo. Una star mondiale, chiaramente. Please Forgive Me, che abbiamo ascoltato, è uscito il 2 novembre del 1993. Ritornello contagioso, con una bella ballata rock, con una bella cornice di chitarre elettriche. Arrivato al numero 1 in Australia, settimo posto nella prestigiosa Billboard Hot 100 e buon successo anche nel resto del mondo. 3 milioni di copie vendute per questo singolo, oltre 900 milioni di visualizzazioni su YouTube, quindi veramente una cosa non da poco. Lasciamo Bryan Adams con la sua bellissima voce rauca e con tanti altri successi a lui. Torniamo alle cose dolcissime, alle cose romantiche. Adesso c'è la regina, chiaramente parliamo di Whitney Houston. And

fino all'ultimo gorgheggio. Fino all'ultimo gorgheggio, una delle interpreti più talentuose nella storia della popular music, nata nel 1963 nel New Jersey, negli Stati Uniti, e morta purtroppo nel 2012. È stata per diversi anni in vetta alle classifiche internazionali, ha piazzato 7 singoli consecutivi nella posizione numero 1 della classifica famosa Billboard Hot 100 statunitense, venduti oltre 220 milioni di album. Ha vinto 657 premi. Io la ricordo come una bellissima ragazza, molto amata, purtroppo anche molto sfortunata. È morta a soli 48 anni, annegamento accidentale nella vasca da bagno del Beverly Hilton Hotel a Beverly Hills. I Will Always Love You, cover di un pezzo di Dolly Parton, il singolo più famoso della cantante e uno dei singoli più venduti di sempre, con oltre 24 milioni di copie vendute. Numero uno negli Stati Uniti, ma chiaramente famosissimo in tutto il mondo. Ciao Whitney, un pensiero a lei. Bellissima ragazza, bel grande voce sicuramente. Torniamo indietro nel tempo, signori. Vi ricordo che siete insieme a Stefano Gentilini su Comeback, ma soprattutto su Radio Talpa. Adesso abbiamo The Voice.

0: signori, Frank Sinatra, 1915-1998, l'anno di nascita e di morte. È stato un cantante, attore americano e, se non ricordo male, anche un presentatore TV. Ho delle immagini sfocate di lui che presentava dei programmi nei grossi network americani. Viene considerato da molti critici musicali la più grande voce del XX secolo. Anche detto infatti The Voice, come l'ho lanciato. 150 milioni di dischi venduti, più di 60 album, 2200 brani scritti, rimane sicuramente uno dei cantanti con la maggiore produzione discografica. Night and Day, che abbiamo ascoltato, è una canzone popolare di Cole Porter, grande classe, grandissimo Frank Sinatra, non poteva mancare. Lasciamo la musica internazionale, la musica di fuori Italia, torniamo da noi. Questo personaggio simpaticissimo ha fatto molto successo negli anni Ottanta, soprattutto all'estero.
1: Ho in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono...

fissata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

0: comeback. Comeback. Idea.
1: Ma quale idea? Del 52, nato a Pompei, appassionato di musica fin da ragazzino, grazie al produttore discografico Ezio Leoni, esordisce nel 1979 con il singolo È libero, scusi? Ma il successo arriverà solamente nel 1980 con il singolo Ma quale idea, quello che stiamo ascoltando. Vendette 2 milioni e mezzo di copie in Italia e 12 milioni di copie nel mondo. Nel 1980 Dan Jo si afferma in 22 paesi come protagonista delle classifiche e viene proclamato miglior cantante straniero in Spagna. In Italia, con la musica soft, dolce, bella, quella che amiamo anche noi italiani, forse una delle più belle voci di sempre, quella di Giorgia. Come back, buon ascolto.

1971, romana, cantautrice e produttrice discografica. Straordinarie le sue voci, la sua voce ha delle doti vocali veramente incredibili. Ha avuto successo anche in altri paesi, è stata nominata dalla rivista statunitense Billboard la quarta voce più grande e più bella al mondo. In Italia ha venduto oltre 10 milioni di copie, 5 singoli arrivati al numero 1, tante collaborazioni con artisti italiani e stranieri, l'abbiamo apprezzata anche ultimamente come presentatrice del Festival di Sanremo. Gocce di memoria, da Ladra di Vento del 2003, splendida e straziante dedica al suo amico, io mi sembra di ricordare anche moroso, fidanzato, Alex Baroni, non vorrei sbagliarmi comunque, comunque sicuramente un grande amico di Giorgia. Ok, ci siamo purtroppo arrivati alla fine. Che devo dire, i minuti sono quelli, quindi non possiamo ballarci dentro più di tanto, Sempre una delle cose che ci ha più toccato nel cuore, nell'anima ultimamente, e voglio riproporvela perché anche a me ha fatto anche piangere, veramente. Mango, una delle voci più belle d'Italia. Pino Mango, La Rondine.

L'album era Disincanto, lui è Pino Mango. Il pezzo che ha trascinato al successo l'album era sicuramente questo, La Rondine. Molto bella e toccante, abbiamo visto l'interpretazione fatta a Sanremo dalla figlia Angelina Mango, che sta spopolando, la secondogenita. Ragazzi, è la fine, vi do appuntamento alla prossima settimana alle ore 21 lunedì e replica ore 14 martedì. Come back, ciao, e come sempre rimanete sintonizzati di Radio Talpa Cattolica. Ciao.

0: Eccoci qua, ultima puntata in radio.
1: Ultima puntata in radio, ma buongiorno Mauro.
0: Buongiorno a tutti.
1: Quindi sei pronto a prendere il sole ad abbronzarti nella spiaggia di Cattolica?
0: Sì, sì, ma io sto già andando al mare.
1: Ma non si direbbe.
0: No, perché dicono che il nero dimagrisce.
1: Ah, ok, per quello.
0: Sì, no, solo per quello, solo per quello.
1: Perché ancora la pelle non è proprio totalmente abbronzata.
0: No, ma io
1: ancora,
0: vado al mare quando ormai il tramonto, non dico tramonto, ma quasi.
1: Ah, ok, come gli anziani
0: sei,
1: proprio,
0: come
1: i bambini piccoli o gli anziani.
0: Vado a fare
1: giusto?
0: Acqua gym con una mia amica, perché ci hanno chiuso la piscina, dicono che devono fare i lavori.
1: Infatti sto aspettando anch'io la palestra.
0: Anche se, mi sembra tutti questi lavori stiano andando avanti, quindi però dai, ci speriamo.
1: Oh, ricordiamo che siamo sempre qui quindi a Cattolica, in via del Prete 7, spazio Z, Radio Talpa, oggi 16 giugno e oggi Mauro facciamo un sondaggio. La vostra meta estiva, dove andrete in vacanza quest'anno? Ditecelo al nostro numero 375-792-5901, ripeto 375-792-5901. 5901, potete mandarci un messaggino o anche un vocale.
0: Un vocale, ancora,
1: ascoltiamo
0: ancora
1: anche
0: semplice,
1: la vostra voce, quindi sì, siete ancora più vicini a noi.
0: C'è già arrivato un vocale da un amico.
1: Ah sì?
0: Era a pranzo con lui.
1: Vedi.
0: Un nostro amico di Toscano che però viene in vacanza da una vita, quindi ha mandato un saluto.
1: Ma dopo l'ascoltiamo.
0: Sì, sì, anche la sua canzone, perché ha scritto un album.
1: Ah, sì?
0: Ha scritto anche un album sull'albergo mio. È un tipo strano ma simpatico, sa su perché.
1: Va bene, va bene.

0: Eh beh, la vita com'è, ma come sarà la nostra vita tra qualche giorno? A proposito, io voglio salutare il nostro Magno che ci sta ascoltando, che lui, guarda, ci ha risposto al sondaggio, Mauro. Sai dove sarà lui in vacanza? Indovina un po'.
1: A Radio Talpa.
0: No, lui ha detto andrò in vacanza all'Alta Marea di Cattolica. Ma come mai?
1: Ecco.
0: Perché? Cosa ci sarà tra qualche martedì? Quindi il martedì prossimo,
1: martedì prossimo, prima puntata 23
0: sì?
1: giugno, tutti martedì, dalle
0: sì?
1: 16 alle 18.
0: Sì.
1: Alta Marea Beach Village Cattolica.
0: Con Mauro, Sara e Magno che ci sta ascoltando. Magno, vieni anche se vuoi, vieni qui adesso, ci fai un po' di compagnia, ti aspettiamo. Quindi diciamo un po' cosa faremo qui, Mauro.
1: Beh, la nostra trasmissione Connessione sì? in Onda si sposta al mare, quindi...
0: Però diventa X Generation, perché
1: sì.
0: Parleremo un po' di musica anni 80-90, ma faremo anche quiz, sondaggi, quindi con la gente anche in spiaggia, non solo in diretta radio, ma anche con la gente in spiaggia, quindi
1: anche perché,
0: sarà
1: diciamolo,
0: un bel divertimento, dai.
1: Gli anni 80-90 sono i migliori.
0: Eh sì, sì, non perché...
1: Sono quelli che hanno dato... Sì. Molte canzoni vengono riprese.
0: Poi perché sono nata io, giusto?
1: Anni 90. Beh sì, ma noi ci dovevamo già ci stavamo divertendo.
0: Esatto, io invece sono nata, però sì, anni 80-90 per me è tanta roba la musica. Quindi salutiamo il nostro Magno. Magno, vieni a trovarci anche adesso, vieni, che ne parliamo anche un po' di questa trasmissione. E ricordiamo sempre quindi il nostro sondaggio, la vostra meta estiva e dove andrete in vacanza quest'anno. 375-792-5901.

0: Allora Mauro, al nostro numero 375-792-5901 ci è arrivato un bel vocale che l'ascoltiamo subito e saluto con tanto tanto affetto la mia amica Elena che dice questo. Ascoltate un po' dov'è.
1: Ciao Sarita, non posso dirvi della prossima vacanza perché io già sono in vacanza.
0: Beata
1: te. Fortunatissima. E indovina un po' dove sono, nella tua bellissima Puglia. Oh. Prima volta, clamorosa.
0: Clamorosa.
1: Un grande abbraccio a tutti. Ciao dal Salento.
0: E ovviamente cosa possiamo farle ascoltare? È nel Salento, è nella mia Puglia e quindi lei. Serena Brancale, al mio paese.

0: torni al tuo paese.
1: Eh sì, proprio al mio paese. Guarda, approfitto per salutare proprio mia mamma e mio papà che sono tornati al loro paese. Mio padre dopo tanti anni è tornato al suo paese, anche mamma, e quindi sono lì che ci ascoltano. Saluto anche i miei zii, i miei cugini. E quindi che dirvi, rimanete lì, io sto sola qui, bene, Mauro, io sto da sola, bella, contenta.
0: Ce la lasciate qua, io non lo so. Sì.
1: E quindi a loro io dedico questa canzone di Biagio Antonacci.
0: Anche perché con quello che mangia.
1: Esatto,
0: andiamo noi qua.
1: Quindi mamma, questa è tutta per te, non vivo più senza te. Eppure io ci sto vivendo senza mamma, vedi? Ciao.

0: bellissimi questi pezzi quando il folklore entra.
1: Ho i brividi.
0: Sì, veramente bello. Ma anche durante tutto la tratta si sentiva questa. Infatti ti dicevo, si sente nel milione, si sente
1: sì,
0: qua.
1: Sì.
0: Non mi ascoltavi, se avevi le cuffie.
1: Avevo le cuffie perché stavo ballando. Guarda, ma mi sa che vanno in parecchi in Puglia, perché anche Katia ci scrive: ciao Sara, io vado in Puglia. Nel Salento, anche lei. Quindi mi sa che tutti in Puglia quest'anno.
0: Tutti in Puglia, però.
1: Però c'è anche qui.
0: Caparezza viene qua.
1: Esatto.
0: Il 25 luglio viene qui a Cattolica.
1: Sì.
0: È saltato purtroppo Baglioni,
1: sì.
0: I concerti saranno tutti nel mese di luglio, quindi ce li ricorderemo più avanti. Comunque li trovate tutti su Cattolica Welcome. Al volo, 18 luglio Saldavinci, 19 Giorgia, Paolo Ruffini il 21, il volo, mannaggia, lo scrivono,
1: mannaggia gli occhiali che non hai,
0: no, il 23 lo scrivono bianco su bianco, 25 Caparezza, Jimmy Tights il 8 agosto e altri a seguire.
1: Perché non vedi?
0: Non vedo
1: verità,
0: più, infatti vado a riprendermi fuori che mi sono segnato.
1: Di la verità.
0: Ma perché sono fatti male questi cartelli? E niente, comunque stasera ripartono la balera sotto le stelle, ossia balli folk liscio romagnolo in piazza del mercato a Cattolica dalle ore 21. Tra l'altro c'è il nostro amico Bruno Mercatelli che è arrivato secondo al The Voice Senior.
1: Ah, sì.
0: Senior, un bravissimo cantante del pesarese. E poi arriva la notte rosa
1: arriva, 18, arriva.
0: 19, 20, 21 giugno. Si parte il 19 con lo spettacolo concerto di Jerry Calà, a seguire DJ set di Radio Gamma. Poi ci saranno i fuochi d'artificio su tutta la riviera romagnola, quindi la Cattolica a oltre Rimini. E infine c'è sabato 20 di nuovo Radio Gamma DJ Party. Il prossimo anno ci saremo noi. Perché
1: ci sarà, speriamo, Radio Talpa.
0: Ci sarà Radio Talpa, visto che festeggiamo quest'altro anno.
1: 50 anni,
0: stiamo organizzando un evento.
1: Stiamo diventando grandi.
0: Grande, molto grande. 50 DJ per 50 ore ininterrotte. Adesso stiamo decidendo chi, dove e quando. Però già vi abbiamo avvisati. 50 ore di diretta, non qui in via del Prete 7, dove c'è tanta gente che si ferma qui davanti.
1: Ecco, infatti, guarda, adesso
0: vedi,
1: ci stanno,
0: siamo proprio
1: fai ciò con la manina.
0: Quindi andiamo avanti con la musica.

0: finalmente un po' di rock, perché sarà
1: dalla pizzica al rock il passo è breve.
0: Il passo prima, ma Radio Calpa sarebbe rock. Infatti il 4 agosto organizziamo qui a Cattolica il concerto del gruppo riminese, il Rangsten. Tra l'altro prossima settimana saranno a Riccione per l'inaugurazione, per un anniversario del New Order, che è un negozio storico di Riccione dove trovavi tutti vestiti da dark, scarpe strane, gli anfibi, eccetera.
1: Belli,
0: eccetera. Un bellissimo negozio che è rimasto vivo, hanno chiuso tanti negozi più moderni, diciamo, più da paninari, perché Riccione era da paninaro, bisogna dirlo,
1: sì.
0: C'erano quelli che avevano i Moncler, c'erano gente.
1: Ah, okay.
0: E il New Order era questo negozio alternativo ed è rimasto ancora vivo.
1: Non lo conosco.
0: Organizzano proprio vicino alla stazione, molto molto bello, dalle t-shirt, ma rispetto anche a quegli abbigliamento in inglese.
1: Ok, bello, ok, bello. Allora, il nostro sondaggio, la vostra meta estiva e dove andrete in vacanza quest'anno, ci risponde il nostro amico Alessandro, che salutiamo. Alessandro, vedi, tutti vanno in Puglia e lui dove va? Viene a Cattolica. Quindi lui dice, ciao a tutti, io vengo in vacanza a Cattolica il 24 giugno fino al 15 luglio. E quindi un bel po' di giorni si fa, Alessandro, qui?
0: Fa bene, anche perché il 24 giugno ci sono già eventi interessanti. A Rimini c'è questa fiera Expo AIDA sulla disabilità e quindi andremo a fare un giro anche con Radio Talpa a carpire qualche intervista. È un evento che c'è stato 2 anni fa, molto molto carino, dove abbiamo conosciuto dei ragazzi che costruivano joystick per qualsiasi tipo di disabilità. Addirittura abbiamo imparato che si poteva comandare un videogioco con gli occhi.
1: Ah sì sì, lo so, ho visto dei video,
0: visto sbaglio, queste fanno veramente molto bello.
1: Sì sì.
0: E poi lì abbiamo conosciuto Paolo Ruffini, che, come ti dicevo, verrà anche allo spettacolo a Cattolica.
1: Niente, il nostro Ale ci ha chiesto questa canzone
0: moderna,
1: modernissima, di Lorella Cuccarini, La notte vola.

0: questa è una canzone che va molto nelle feste. Infatti mi sono dimenticato che anche venerdì c'è la Notte Rosa.
1: Sì.
0: Ci sarà Paolo e Magno al Carpe Diem, qui al centro.
1: Chi sono? Conosco.
0: DJ Paolino, il Magno DJ, i nostri
1: sono,
0: di Radio Talpa, un po' di Radio Talpa sarà quindi al Carpe Diem. Sabato sera c'è Raff al Carpe Diem, mentre c'è Paolino e Mauro al Adler.
1: E te dove
0: Magno,
1: sei?
0: Magno sabato sera al Bar Europa. Quindi
1: e tu? Niente, non lavori?
0: Io lavoro a Gabice, ho un circolo MCL. È arrivato Magno,
1: eccolo,
0: salutiamolo, lo teniamo fuori.
1: Lasciamolo
0: fuori lì al caldo, mentre noi qui abbiamo l'aria condizionata. C'è? Hai accesa?
1: Sì, guarda.
0: Però questa canzone è La Notte Vola, in realtà, Sara, forse tu non lo sai, ma c'è un balletto della Cuccarina.
1: Certo che lo so,
0: è un riempipista per
1: è certo.
0: Lasciamo il riempipista per tornare a qualcosa di più moderno e ci andiamo a sentire Elisa
1: con Labyrinth.

0: Ma è lui o non è lui?
1: Ma è moderna, moderna, del 1998 questa canzone.
0: Ma smettila, allora ha detto che ascoltiamo una canzone moderna, Nicola, cosa ha messo? 1998, modernissima.
2: È nuova.
0: È nuova.
2: Abbastanza.
0: Ma è lui o non è lui? È il nostro Magno DJ. Ma ciao Magno.
2: Ciao, ciao.
0: Quindi,
2: a
0: vedi,
2: tutti.
0: Hai accolto subito il mio invito, vedi? Io no, basta che faccio così.
1: Mi presenti,
0: guarda,
1: come Mauro e lui come Magno DJ.
0: Perché
1: è più giovane di me.
0: È perché non ormai lo so, lui ormai per me è Magno DJ.
2: Io passavo qui nella strada, poi io sentivo dei rumori.
0: No, di la verità che io appena schiocco con le dita te corri, perché non come questo qui che appena faccio le chiedo, ormai mi snobba.
2: Si è abituato, dai.
0: Sì, all'inizio era tutto carino, no? Quando mi ha iniziato a conoscere, tutto carino, gentile. Adesso dopo un anno ormai mi snobba, ormai
2: sempre
0: niente.
2: Tra quelle coppiette, capito?
0: Sì, ormai
2: novelli sposi,
0: bravissimo,
2: dopo un anno basta, finita,
0: bravissimo. Adesso andremo a Temptation Island io e lui.
2: Tutti
0: andremo
2: e due
0: a fare
2: nudi?
0: Il programma. No, quello il programma di Maria De Filippi dove ci sono le coppie che poi ci sono
1: sono già scoppiate.
0: Sì, le coppie che vogliono
1: quindi faccio finta di stare insieme.
0: Ma lo sai che tanto fanno così, quindi capirai. Oh, è arrivato già un messaggio, mitico Magno, guarda.
2: Oh, chi è?
0: Guarda, è
2: un
0: Alessandro
2: saluto.
0: Che
2: ciao,
0: dice
2: Ale.
0: Mitico Magno. Vedi?
1: Magno.
0: Vedi?
1: Chissà
0: ormai
1: cosa,
0: snobbano
1: cosa
0: noi,
1: snobbano tutti.
0: Ci snobbano.
2: No, dai, non mi dite così, che
1: sì,
2: mi emoziono.
1: No, siamo tranquilli, siamo tranquilli.
0: Ma Magno, quindi vuoi dire un attimino cosa faremo martedì?
2: Allora, niente, martedì praticamente ci sarà questa nuova iniziativa della radio con X Generation in collaborazione con Almanacco. E saremo noi tre esattamente.
1: Almanacco
2: è l'associazione culturale che è nata da un annetto circa e che cerchiamo di, app-

0: Funky.
1: Questo era un bel rap. Franky adesso Funky. Ormai non si capisce più niente.
2: Ma questo era proprio questa
0: la, bellissima
2: la storia.
0: Questi sono 31. Sì, ma sono sì. La nostra storia. Questa è veramente l'X Generation degli anni 90. Questa
2: melodia,
0: era bellissima.
2: Rima, tante belle rime.
1: Rima, bello, bello.
0: Sì, adesso... sì, poca volgarità, esatto. Ma bello, bello. L'articolo 31 per me è tanta roba. Allora, Mauro, lo sai che ci stanno arrivando anche altri messaggini? Vogliamo leggerne uno? Al nostro numero, ricordiamolo, 375-792-5901. Il sondaggio è la vostra meta estiva, dove andrete in vacanza quest'anno? E c'è il nostro amico Niki che ci scrive: ciao Mauro, ciao Sara, io ed Amy, dopo il nostro solito agosto in Puglia, ecco vedi, sempre la Puglia, a Monopoli, quest'anno andiamo nelle Repubbliche Baltiche, Nord Europa, al fresco. Vedi, ci sei mai stato?
1: Che c'è, no, al fresco, perché mi hanno detto al che fresco, c'è sai, un'onda di caldo anche.
0: No,
2: si scioglie tutto.
0: Siete mai stati da queste parti voi?
2: No, ma deve
0: Europa?
2: Essere bellissimo comunque.
1: No. C'è appena tornato il nostro presidente. Matteo è stato su alla...
2: Ah, sì.
1: Ha detto che è molto molto bello, sì. Eccetera.
2: Mi piacerebbe andare per Natale in quelle zone lì, specialmente
0: io voglio solo il caldo.
2: La casa di Babbo Natale.
0: Io voglio solo il caldo tutta la vita.
2: Beh, allora devi andare
0: estate,
2: ai Caraibi.
0: Inverno Caraibi. Sempre. Io non amo il freddo, zero.
1: Anche Lanzarote, è molto caldo.
2: Un po' ventilato.
1: Sì, ma no, niente, ma non più di tanto. Nel senso che l'unica cosa è che il bagno fa più fatica perché c'è pietra da tutte le parti.
2: Sì, comunque l'acqua d'inverno è freschina.
1: Sì.
2: A me mi è capitato andare lì vicino e non l'ho fatto il bagno, era fredda l'acqua. Ah. Anche se fuori c'erano 22-23 gradi.
1: Ah beh, lì c'è l'oceano, quindi sì. Immagino.
2: Esatto, l'acqua dell'oceano è un po' più fredda.
0: Niente, io se non ci sono 30 gradi non mi muovo.
1: Allora, abbiamo un altro evento qui, scusate, ma c'è il nostro presidente cieco che mi ha riempito la scrivania di tutti i volantini, eccetera. Abbiamo il colore dei libri, tre incontri, tre colori, tre storie da vivere, un'estate di storie, incontri, colori nel cuore di Gradara. La direzione artistica della nostra talpista Metella Brassi, si parte il 19 giugno alle ore 19:30 con Deborah Grossi, la stagione dei matrimoni, e quindi poi dopo il prossimo li diremo nelle prossime puntate. Allora, abbiamo recuperato la canzone che non era La notte vola.
0: Sì, lui ci ha scritto La notte vola, ma poi ha detto ma non era questa di Lorella Cuccarini. Infatti mi pareva strano, ho detto Alessandro che
1: Alessandro
0: ci chiede
1: che
0: Lorella Cuccarini.
1: Ma lo vedo La notte vola,
0: sì,
1: con
0: sì,
1: Alessandro
0: vedi,
1: che fa il balletto, gira
0: il balletto,
1: sedia,
0: sì. Invece la canzone era questa bella canzone molto estiva, questa mi
2: è
0: piace.
2: È latina.
0: È latina, Fred e Palma.

0: questo sarà un tormentone dell'estate.
1: Ma se Magno non la smette di ballare, cioè, guardalo.
2: Non ce la faccio, il latino.
1: È lì.
0: Beh, questo è il latino che piace anche a me.
2: Sì, bel merengue.
0: Questo è il merengue proprio, merengue.
1: Allora Mauro, è arrivato un altro messaggio, quindi lo leggiamo subito. E Antonella che dice: io lo saprei dove andare, in Puglia magari. Ma non
0: si può.
1: Non
0: è che c'è lo sponsor della Puglia.
1: Secondo me
2: in Puglia,
1: non so, se mi vogliono, c'è lo sponsor, se mi vogliono qualcuno sponsorizzare, visto che sto parlando solo della Puglia oggi. Comunque lei dice: io lo saprei dove andare, in Puglia magari, ma non si può, abbiamo i genitori anziani. Che peccato, però vedrai che ci sarà tanta occasione per rivedere o vedere, non so se ci sei mai stata, la bella Puglia. E a proposito di Sud, c'è questa nuova canzone con i The Colors e Serena Brancale che si chiama Partenope. Ci dici poi, Nico, se ti piace?
2: Sì,
1: ascolta,
2: sì,
1: questo
2: certo.
1: Sound,
2: già all'inizio mi piace.

0: È bellissima, eh? Comunque. E poi mi hai fatto notare questa cosa, sì, che la sirena ricorda,
1: ricorda
0: molto
1: un po', il Pino, eh? Sì. Ricorda. Ma poi lei è una gran fan di Pino, anche di Napoli in generale, quindi siccome io la seguo già da un po', so un po' anche tutto il suo background, quindi sì lo ricordo.
0: Poi anche i suoni sono molto, come si può dire, caldi,
1: sì,
0: estivi.
1: Ma è bellissimo, cioè,
0: bello,
1: non so,
0: sì,
1: ti mette proprio, cioè, se sei triste ascolti queste canzoni,
0: sì,
1: e ti mette positività, sì, cioè proprio bella energia.
2: No,
1: energia,
2: ultimamente le canzoni adesso sono proprio tutti riempipista,
1: sì, nel
2: senso,
1: vero,
2: che sono tutti belle, sono tutti già pronti per essere
0: ballate,
2: sì, ballate, messe,
1: sì, non c'è bisogno neanche di fare ballare, chissà, no, quanto, no? Cioè, io capisco poco, però come DJ dico, non c'è bisogno di fare chissà quanto, perché già sono già tutti i mix,
2: sono
1: tutte
2: movimentate,
0: non c'è bisogno,
1: sì,
0: di lavorarle
1: esatto, molto,
0: sì.
1: Quindi vi ha risparmiato un po' di lavoro, vedi, queste nuove canzoni a voi due?
0: Basta mettergli un po' di un beat un po' più marcato e
1: ci siamo.
0: Sì.
1: Dai.
2: Tipo, intendi questo? Questo beat qua?
1: Ho paura adesso, quando tu dici
0: cassa
1: così.
0: Dritta.
1: Sentilo. Lo sapevo, gliel'ho fatta scoprire io questa. Questa gliel'ho fatta scoprire io.

0: Sono divertenti,
1: ma riuscite a metterla dentro X Generation questa?
2: Non credo proprio.
1: Potremmo mettere una, fare un mashup con qualche canzone, dai.
2: Sì, dagli 80-90 ai 2026 la vedo un po' dura.
1: No, io ci vedo già un qui dentro un come si chiama? Ti cerco la canzone, mi ricordo la.
3: Beh, questa ci sta bene con la musica popolare, è fatta e studiata per quello, è la base sua. Ma questa a me me l'aveva già fatta conoscere Mauro, mi aveva passato sto
2: sì,
3: pezzo.
2: Chissà chi ha fatto conoscere Mauro.
3: Immagino.
2: A me lo sai chi l'ha fatta conoscere? No. Il mio nipotino di 4 anni.
3: Ma pensa te.
2: Sì, sì, perché lui la balla, la canta e la balla, e io ho scoperto grazie a lui questa canzone. Ma ho scoperto anche tante altre che non conoscevo, di Bad Bunny, di tutta musica reggaeton,
3: contemporanea.
2: Mio nipotino di 4 sì. anni e mezzo canta spagnolo e balla.
3: Non ci posso
2: te
3: credere.
2: Te lo giuro, poi ti faccio
3: grande,
2: vedere i video.
3: Sì.
1: Grande, un grande, dai. Comunque divertente, divertente, dai. Una cosa che. Ma poi c'è anche quell'altra, Bam Bam African, che è anche quella di Hugel, che va molto.
3: Insomma. Che era una musica. Quella era un reggae vecchio, era rimesso in chiave moderna, se non mi sbaglio.
1: Sì, Jamaican Bam Bam.
3: Mm-mm.
1: E questa andrà sicuramente. Adesso la sentiamo giusto al volo. Yeah.

0: sì.
1: Niente, Mauro si è trasformato in DJ, guarda. Già cambiato. Vedi?
0: No, volevo far notare che questa canzone qui, l'originale, è di Sister Nancy e si chiama ovviamente Bam Bam ed è del 1982.
1: E quindi nella X Generation c'è.
0: Entra.
2: E la mixiamo con l'altro Bam Bam.
1: Esatto, dai, vabbè.
0: Sì, è un po' più lenta.
1: Te la concediamo, dai, Mauro. Tanto abbiamo capito che vuole mixarla a tutti i costi. Vuole farlo.
2: Bene. Ricordiamo quindi l'appuntamento di X Generation on the beach.
0: On the beach. No, experience on the beach.
2: È un'esperienza, sì.
1: Ragazzi, parlate meno inglese, prego. Sono pugliese, ricordatevi.
0: Ah, ma anche noi romagnoli con l'inglese lo mastichiamo un po'.
1: Pensa io col pugliese.
2: Col francese, tanto. Il francese, i primi due, ho fatto il liceo linguistico, i primi due anni parlavamo in dialetto il francese.
0: Ah sì, un, due, tre.
2: C'era una cosa così.
0: A me soi che.
2: Il terzo anno ho preso la materia a settembre, quindi al quarto e quinto sono stato bravo, ma il terzo anno sono andato a settembre e quindi molte cose erano.
1: Però
2: così.
1: Ragazzi, scusate, ma il pugliese ha delle influenze inglesi. Yes, da noi vuol dire esci, vai via.
0: Yes.
1: Oppure thank you, no? Vuol dire ti riempio. Thank you di pugni.
0: Non ci posso credere, bellissimo.
1: Te lo giuro. Quindi per quello io l'inglese, guarda, il pugliese, li mischio. Quando sono andata a Las Vegas ho mischiato un po' di pugliese, di tutto, per farmi capire, quindi immaginate.
2: C'è un bellissimo, su YouTube lo trovate, Fabio De Luigi.
1: Sì, adoro.
2: Comico, che fa la traduzione dialetto romagnolo-inglese. I'm going to begin the Bagoin.
0: Ah, il Bagoin, è vero, il Bagoin.
2: È molto, molto, molto, veramente molto adoro, bello. Ma anche perché veramente quando ci si vede in Romagna si dice allora, e allora vuol dire tutto, come stai,
1: sì. Cosa fatto. È vero.
2: E invece allora... Beh, guarda, è vero. Andate su YouTube, lo trovate, dialetto romagnolo Fabio De Luigi.
0: Tante parole romagnole possono avere tantissimi significati, hanno un intercalare. Che viene messo lì a caso.
2: Guarda, la parola patacca vuol dire tutto.
1: Beh, come il nostro cose. Me pugliese vuol dire me, per dire dai, oppure me, cioè dipende come lo dici. C'è anche una scena del film di Checco che fa questa, di Checco Zalone, quindi il me anche da noi è usato. Puoi essere arrabbiato, puoi essere quindi tante in tanti modi.
0: Abbiamo il patacca è tutto,
1: esatto.
0: È il burlone, è le parti genitali femminile.
1: Comunque vi posso dire una cosa, quando sono arrivata qui a Cattolica ricordo che sentivo sempre vieni oltre.
2: Io dicevo, venuta.
1: No, lo dicevo in italiano, vieni oltre. Io dicevo, ma oltre dove? Allora mi ricordo questa è una cosa che il mio collega ancora me lo rinfaccia e ride. E ero nel campo da tennis, c'era il cestino di palline, allora faccio io, ma dove lo metto questo? Portalo oltre. E io, portalo oltre dove? E io, che vuol dire? Portalo oltre. Io, escilo. E quindi da lì immagina, okay. Da noi pugliesi escilo, e allora qui è portalo oltre. Quindi
2: è come scendilo, il
1: cane che lo piscio.
2: Scendilo dove?
1: Sì, no, questo lo usiamo anche noi, scendilo, quindi scendilo, sì. Quindi, oppure scendi il cane che lo piscio.
0: Sì, questa cosa di venolta.
1: Esatto. Quindi ho imparato anch'io venolta adesso, però vabbè.
0: Ti stai romagnolizzando,
1: Adi.
0: Adi, eh?

0: che buon vento.
1: È buon vento, buon bellissima, vento, bellissima vento. Anche questa. E... Qual buon vento, Mauro?
2: Qual buon vento? Infatti, c'è, aspetta, una notizia, domani c'è l'inaugurazione della bandiera blu, diciamo la celebrazione della bandiera blu.
0: Mm-hmm. Ah, è ritornata cattolica.
2: È ritornata cattolica già, mi sembra, sono secondo 2 o 3 anni che è ritornata, non è che non è una novità, e quindi da domani ci sarà questa bandiera blu sul litorale delle spiagge della Romagna. Sono stato a Gabicce l'altra volta, ho notato che c'è la bandiera verde. Allora ho chiesto: ma cos'è la bandiera verde? È la nuova bandiera bianca. Una volta era bianca, ma l'Europa la vuole verde.
1: È green.
0: Sì, vabbè. Praticamente sarebbe che si può il mare,
2: sì,
0: balneabile.
2: Mare balneabile, c'è il servizio di salvataggio e quindi si può fare tutto. Quindi, mentre c'è la bandiera rossa, la doppia rossa. Doppia rossa, bisogna andare via.
1: Quindi doppia rossa vuol dire che non puoi entrare.
2: No,
1: giusto?
2: Proprio pericolo. Può arrivare.
0: Allora, cioè, realmente uno il bagno lo può fare ugualmente, però ovviamente i servizi non si possono noleggiare come
1: i
0: moscone,
2: eccetera.
0: Pedalò, quelle robe lì. Perché è pericoloso comunque. Può essere il mare mosso, vento che ti butta fuori anche, poi è un problema a rientrare.
2: Ricordiamo anche, parlavamo prima di Notte Rosa,
0: che sarà sto weekend.
2: E questo weekend l'abbiamo già detto prima. Giovedì a San Giovanni.
1: E infatti te lo stavo per dire, c'è la mia notte.
2: C'è la notte delle streghe.
1: La notte delle streghe.
0: La strega rosa.
2: Dal 19 al 23 giugno a San Giovanni Marignano c'è la notte delle streghe, tra l'altro tanti spettacoli gratuiti.
0: Bello, bello.
2: Gratuiti, tante bancherelle, musica, enogastronomia, eccetera, eccetera. Assolutamente da andare a vedere. Tra l'altro, in teoria, o c'è il trenino per arrivare a San Giovanni, o si potrebbe andare benissimo in bicicletta.
1: Io ci vado sempre in scooter di solito, così parcheggio lì e via.
2: Però magari un turista può noleggiare la bicicletta oppure andare veramente
0: su un bici. 10 minuti in bicicletta, sono 10 minuti.
2: Quindi, anzi, conviene andare su 2 ruote che con la macchina, perché ti lascia. Con la confusione che c'è, ti lascia veramente.
1: E portare tante catene, visto che ultimamente leggo delle robe qui, stanno solo rubando bici, ragazzi.
0: Beh, però a San Giovanni ancora è un po' nostrana la cosa, non è proprio come cattolica.
1: È cattolica, iniziano, mamma mia.
0: Sì, quello sì.
1: Ogni giorno ce n'è.
0: Ma sono
1: uno.
0: Sempre sparite le biciclette, non è che è una cosa. Io da piccolo quante me ne hanno fregate e quante ne ho trovate anche.
1: Ah, vedi?
0: Sì, sì. Quindi.
1: Vabbè. Non dico niente, va.
2: Allora gli facciamo ascoltare il nostro Joe Evan?
1: Eh sì.
0: Dai, sono curioso.
1: Devi ascoltare questo pezzo, Magno. Senti bene.
3: Però ho desiderio mi ieri sempre pina. No, immagino sempre la donna, sempre. Però non c'è mai la possibilità di essere mamma. Perché vuole essere mamma.
4: Mia madre prima di andare ha detto, mi raccomando, non diventare mai le ferite che ti fanno.

sempre resistere, essere forti, a volte tu lascia la presa. Ricorda che non sei mai sola e la vita non è fare solo la spesa. Viaggia, conosci te stessa e tieni questa ricetta.

0: le persone come noi hanno soffrito sempre. La guardi a me quando ci siamo rossi, perché ci sta sempre un popolo che ci ha sempre giudicato. Quando il popolo si giudica sempre, ci sta sempre una persona che dice un po' l'anno.
1: Se forte lo so ma che è stanca, e portati il mare da casa, la vita è questione di danza.
2: Uno avanza, uno due pausa.
3: No, questo è un bellissimo cantautore che mi ha presentato, grazie, bello,
4: sì, anche,
3: bello.
4: Anche io ti ringrazio.
3: È veramente bello, molto ce ne sono anche le altre canzoni.
2: Sì, ma le altre canzoni, dovete piano bellissimo piano scoprirle tutte, sì, veramente.
3: Tutte poesie, ma bella.
2: Lui veramente mi dà una carica, un'energia positiva, nei momenti no. Basta ascoltarlo e ti riprendi.
4: È vero, una bella carica.
2: Mauro, ma... non mi chiedi niente oggi?
3: No, no, infatti stiamo arrivando alla fine e ancora non ci hai detto niente dal web, perché
2: lo so che tu non aspetti altro.
3: È uno spazzatore di notizie che è veramente
2: curiose
3: a dir poco.
4: Sì, sì.
3: Ce n'era una che si tiravano le...
2: la merda.
3: Ecco.
4: No,
2: ecco, proprio tac, l'ho detto. Allora, ragazzi, ascoltate bene. Vi siete sposati voi?
4: Io.
2: Te hai già dato una volta, vero?
4: Due
2: volte, quindi non una, due. Te invece Mauro no, io la nemmeno.
4: Ho fatto io la parte sua.
2: No, quindi ho una novità sia per me che per te, Mauro. Ascolta bene. Matrimonio low cost, altro che spiaggia o chiesetta. Nel 2026 ci si sposa da, indovinate un po'?
3: Spiaggia.
2: No?
4: All'IKEA.
2: Bravo.
4: Non è vero.
2: Davvero, non ci credo.
3: Costruiscono la vita.
2: Non ci credo.
4: Davvero?
2: Oh. Lo giuro. Allora, ascoltate bene. Diciamoci la verità. Organizzare un matrimonio è diventato un secondo lavoro. Tra la scelta della location, catering e stress da prestazione. Ma se vi dicessimo che la soluzione a tutto questo stress si trova tra un divano e una libreria, il colosso svedese dell'arredamento quindi ha deciso di abbattere l'ultimo tabù, offrendo alle coppie un'alternativa decisamente fuori dagli schemi: sposarsi direttamente in un negozio IKEA. Quindi IKEA farà le cose in grande, ma con la tipica filosofia nordica. Posti limitatissimi, ma ogni negozio ospiterà al massimo 3 cerimonie, per un totale di appena 15 coppie fortunate. Quindi il pacchetto, tutto incluso, comprende rito civile ufficiale, un menù estivo in perfetto stile IKEA per il post cerimonia e persino un regalo speciale per gli sposi.
4: Chissà che regalo.
3: Chissà che regalo, ma la torta la costruisce al volo.
2: Di legno.
3: Ti danno la brugola.
2: Quindi ragazzi, non si capisce se una pubblicità alla fine sia una cosa, una scelta di marketing oppure un aiuto che vogliono dare, però da oggi quindi... niente, ci si può sposare all'IKEA.
4: Ah, dice, come aiuto loro intendono che ti fanno l'arredamento completo, esatto, vado a sposarmi esatto, un'altra
2: esatto,
4: volta.
2: Esatto.
4: Mi
2: quindi
4: sa.
2: Tutti di IKEA, tutti, però aspetta,
3: a proposito
2: la,
3: IKEA,
2: la moglie di legno.
3: Sono i mobili da montare, adesso ecco. Magno ti chiamo perché te sei molto
4: sì,
3: più bravo
4: dai.
3: Ad agire. Sentiamo
4: andiamo.
3: Carica.
4: Questo lo conosco.
2: E questo è lui, il mitico De André con il pescatore.

0: La la la la la, queste erano le bellissime canzoni che cantavamo con gli scout al fuoco.
1: E non solo, cosa
0: bellissima. Beh, io
1: tutti la cantavano,
0: e con gli scout c'era sempre quello sfortunato che doveva cantare, suonare, tutti gli altri a fare.
1: Chi
0: inciusi
1: è che suonava?
0: E io no, la chitarra la ce l'ho lì, io adesso un giorno me lo imparerò, quando ormai
1: un giorno
0: sempre.
1: Io avevo imparato così un po'
0: le bionde trecce, che era il giro di là, se non sbaglio.
2: Tu hai fatto, fai un giro di là proprio,
0: il giro di là,
2: tu devi fare un
1: sì.
2: giro di là,
0: tan, di là. Questo è il giro di là.
1: No, io cantavo, avevo imparato la canzone del sole di Battisti, la prima. Sì.
0: Il giro di là.
1: Sì, che era facilissimo.
0: E lì è, dicevo, il giro di là.
1: Ah, no, io pensavo che dicevi sciolgo le trecce e cavalli.
0: No, invece, no, no, è la canzone del sole.
1: Sì, bellissima, facilissima.
0: E infatti, appunto.
2: E questa è la nuova invece canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, si chiama Canto d'amore, è uscita proprio 2 giorni fa, credo, proprio nuova, fresca, fresca, fresca, fresca,
1: appena uscita.

0: sono tutte abbastanza simili, eh?
1: E a parte questo, anche questo potrebbe essere un merengue, perché tu.
2: Ma forse anche un flamenco, qualcosa. Sì, mi ricorda molto la base della chitarra, quella della Dubaldo, che avevano usato nel Ciclone, nel film Ciclone, che c'era la chitarra così.
0: Sì, ma dai, sono abbastanza tutte molto estive, molto simili come sonorità, però sì, belle, ci piacciono, quindi aggiudicate. Mauro, me le passi queste? Perché lui di solito è critico con le canzoni che le faccio.
1: Anche perché io prendo appunti, perché dopo almeno quando vado a fare le serate,
0: sì, mi prende in giro, però poi prende appunti e se le prende, usa, sì, a me e prende in giro, però poi le usa, capito, e fa il fighetto lui. Olè! Si balla oggi, mi piace.
1: Ci stiamo anche avvicinando alla fine, è già passata un'ora e mezza.
0: Sì, mancano 10 minuti.
1: Ricordiamo la replica giovedì dalle 18 alle 19:30.
0: E poi Connessione in Onda si sposta, ci rivediamo. Quando finiamo lì, Mauro? Non mi ricordo più.
2: Finiamo tutta l'estate.
0: Tutta l'estate, quindi a settembre ritorna Connessione in Onda sempre allo stesso orario, ma noi ci sposteremo insieme a Magno.
1: Secondo me Magno lo teniamo qui insieme con Connessione in Onda, lo vedo bene. Sì, ha risposto subito all'IKEA. Io non ci sarei mai arrivato.
0: Ma guarda, non avevo dubbi.
2: Ma mi sono stupito anch'io della mia risposta.
0: Mi sto stupendo anch'io di voi due. Cioè, di solito, sai, voi uomini.
2: Dai. Vabbè, a montare i mobili.
0: Non dico niente.

0: Olè.
1: Olè, dai, ha parlato di una canzone, ce l'abbiamo, è veramente bello. Poi il film, sì, uno dei film più belli, più simpatici del...
2: Quello era quello lì, il film che andava col ciao dentro,
0: sì,
2: il pagliaio.
0: Sì, adesso ha festeggiato, non mi ricordo quanti anni, ha festeggiato adesso, non ricordo se 10, 20, 40, 30, non mi ricordo.
1: No, 40 non credo. Dai.
0: No,
2: 30 tutti comunque.
0: Ha festeggiato, sì, guarda, proprio qualche giorno fa è uscita la notizia, ma non mi ricordo quanti
1: ma
0: anni.
1: Il ciclone o il
0: del
1: film?
0: Ah,
1: il
0: film. Ah, era, sì, il 1996, sì, quindi sì, ha festeggiato 30 anni.
2: Auguri.
0: Auguri. Madonna, 30 anni.
1: E beh, poi c'erano delle sberle. Andiamo avanti, andiamo avanti.
0: Vediamo se il 25 riusciamo ad intrufolarci dentro.
2: Speriamo, sarebbe bello.
1: Infatti, Radio
0: con
1: Talpa.
0: Radio Talpa. Caparezza, vengo dalla luna.

0: sì, il nostro,
1: e noi veniamo dalla Luna. Siamo convinti. Racconta col di Mengoni. Non si vuole scappare dall'Italia perché...
2: Dice sì, che non si sente più rappresentato da questo paese, ovviamente per il suo orientamento sessuale, e dice che questo paese non lo...
1: Lo capiamo anche perché ultimamente ne stanno dicendo
0: purtroppo
1: veramente. Allora
0: purtroppo.
1: Andiamo avanti con le cose strane dal web,
0: l'abbiamo detto. Nico, ma ci dici se per caso tu ti ricordi qualche data di concerto?
2: Allora,
0: perché
2: guarda,
0: Mauro l'ha detta a metà, adesso ci manca
1: l'ho
0: detta
1: a metà perché sono vecchio,
0: che non legge.
2: Prendete carta e penna, segnatevi questo appuntamento.
0: Segniamo.
2: Il 21 agosto arrivano a Cattolica un gruppo storico, i Blu Vertigo.
0: Belli.
2: Con capo band, diciamo,
0: è Morgan.
2: Ci sarà tanta gente. E poi il 29 agosto, diciamo quasi in chiusura dell'arena estiva, ci sarà Fiorella Mannoia.
0: Che a me non Mannoia, ma piace.
1: No, assolutamente, piace. È sempre bello il concerto di Mannoia.
2: E poi ci sarebbe un concerto il 9 agosto, ma... diciamo adesso?
0: Lo diciamo? Perché Mauro di solito lo dice male questo nome. Vediamo te come lo dici.
2: Madame.
0: Ecco, vedi, ascolta, ridillo un
1: Madame,
0: attimo.
1: No, ma ho fatto anche
0: che lui dice Madame, diceva
1: no,
0: sempre
1: Madame. Sono stato rimandato Madame. In francese, posta.
0: Per 10 puntate ha sempre detto Madame. Io dico Madame.
1: E dico anche Album.
0: Album e Madame.
2: L'album delle figurine.
0: E ascoltiamo lei nel bene e nel male. Mancano veramente 3 minuti. Ascoltiamo giusto un pezzettino e poi facciamo i saluti. Vai.
1: Abbiamo anche un altro evento, ma lo dico dopo.
0: Vai.

0: siamo già arrivati in fondo, già un'ora e mezza volata con noi, volata anche l'estate.
1: No, la notte vola.
2: Stai calmo, stai calmissimo.
3: Più tanto, più lungo possibile.
2: Io ancora
3: possibile.
2: Devo abbronzarmi, come dico.
0: Sì, assolutamente sì. Allora, prima di passare ai saluti, volevo solo ricordare questo, il Galà della Regina, Eccellenza Tavola, sabato 27 giugno, non questo ma il prossimo. C'è questa cena davanti al comune, quindi sarà molto suggestiva. La raccolta va a scopo benefico per il progetto Dalla Barca per Disabili. Le prevendite si fanno direttamente all'ufficio informazioni in via Mancini. La cena costa 50 euro, tutto compreso. E quindi, dicevo, serata straordinaria, perché davanti ci sarà una mega tavolata di 250 persone davanti al comune. Scopo benefico.
3: È già uscito il menù,
0: se volete ve lo leggo,
2: ma non lo so se abbiamo tempo, Mauro.
0: Non abbiamo tempo. Che è il Galà della Regina.
3: Allora,
2: quindi facciamo i saluti, quindi Connessione in Onda, ci rivediamo con Connessione in Onda a settembre, ci riascoltiamo a settembre. Invece martedì, ricordatevi, dalle 16 alle 18 siamo all'Alta Marea Village con X Generation, Sara, Mauro, Nico. Ciao a tutti,
3: vi aspettiamo là. Ciao.
0: Ciao a tutti, ciao.

0: stai ascoltando Radio Talpa.
1: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.

c'è un momento dell'anno in cui Senigallia si mette il vestito di scena. Il mare diventa un ritmo, le strade un giro di Charleston, le luci un invito a ballare. Qui per qualche giorno, da tanti anni ormai, il tempo si piega al suono di chitarre, fiati e tacchi che battono sul selciato. Ogni passo è una storia che si riallaccia a un'epoca che non smette di farci sognare. E allora oggi accendiamo il microfono e lasciamo che la città ci racconti la sua canzone più bella. Finalmente è arrivato Summer Jamboree 2026, 31 luglio, 9 agosto. Si parte!

E allora, buongiorno Senigallia, buongiorno Mondo Rockin, siete sintonizzati sul cuore che batte al ritmo del Summer Jamboree. Il pubblico, lo vedo, è già lì, tra le piazze e il lungomare, pronto a trasformare ogni angolo in una pista da ballo, perché ogni angolo di Senigallia si trasforma. Piazza Garibaldi ospita il palco principale con grandi concerti internazionali. Piazza del Duca e la Rocca Roveresca diventano il cuore del vintage market, del burlesque all'aperto e dello street food. Piazza Roma è il luogo per live stream, dance corner e la danza sociale. Piazza Simoncelli accoglie mostre di auto d'epoca. Il lungomare, Levante e Ponente suonano dal mare con le loro beach stage e la rotonda mare si accende per le jam session notturne e i balconi jam. Questo è il Summer Jamboree.

0: E allora, il conto alla rovescia è davvero iniziato. Il pre-festival aprirà il sipario il 31 di luglio, mentre il festival si svolge quest'anno dal 1 al 9 agosto e sono giorni in cui la città pulserà di musica, danza e incontri. Segnatevi queste date perché Senigallia torna ad essere la capitale mondiale del rock and roll e dello swing. Immaginate per un attimo decine di record hope sparsi per la città, jam session sui balconi della Rotonda Mare, un old-timers park con auto americane prima del 1969 e una parata di Cadillac, Chevrolet e Buick che scintillano sotto il sole. Ci sono mercati vintage tra i più ricchi d'Europa, spettacoli burlesque sotto le stelle e attività per famiglie che rendono il festival davvero un'esperienza per tutti.
1: Hey boys, let's have some fun. Let's get everybody rocking in this lazy town.

Campi di danza, boot camp, spettacoli e jam con un'orchestra di 20 elementi animeranno ogni angolo. Migliaia di ballerini praticano il lindy hop, il boogie woogie, il balboa e il jive, trasformando la città in una pista da ballo a cielo aperto. E qui si impara, si insegna, si scambia un passo e si trova un amico con cui ballare fino all'alba. E mentre scorrono i titoli e i brani, la voce al microfono racconterà storie. Il primo amore incontrato sotto un palco, la coppia che torna ogni anno, il ragazzo che ha imparato a ballare grazie ad una jam. Ogni annuncio è un invito. E allora, anche quest'anno, vi invitiamo ad alzarvi, a muovervi e lasciare che la musica vi trovi, perché la musica sarà ovunque al Summer Jamboree 2026.

E adesso, cari amiche e cari amici, veniamo a proporvi solo alcuni degli infiniti artisti che anche quest'anno si esibiranno nei due palchi, quello principale di Piazza Garibaldi e quello avvolgente della Rocca Roveresca. Ne citiamo solo alcuni perché non ci basterebbero giorni per illustrarli tutti quanti, visto che sono davvero un'infinità. Per questo vi invitiamo a sfogliare il sito ufficiale del Summer Jamboree, www.summerjamboree.com, per non perdervi proprio nulla di questo infinito evento che è da vivere ogni cosa dal primo all'ultimo respiro. E allora veniamo subito a parlare di un grande artista, Albert Lee, perché ci sono musicisti che fanno la storia e poi ci sono quelli che la riscrivono ogni volta che toccano le corde. Questo artista, Albert Lee, appartiene a questa seconda, rarissima categoria, quella degli artisti che non si limitano a suonare, ma cambiano il modo in cui il mondo ascolta. Beh, il Summer Jamboree quest'anno accoglierà un uomo che ha attraversato decenni di musica con la grazia di un funambolo e la precisione di un orologiaio. Parliamo di Albert Lee, un chitarrista dalla classe cristallina, dalla velocità ipnotica, dal tocco inconfondibile. È considerato da molti colleghi, tra cui lo stesso Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi viventi. Ha portato il country rock a un livello tecnico e poetico che nessuno aveva mai immaginato. Il suo stile è un ponte tra mondi, il twang del country, la dolcezza del folk, la precisione del bluegrass, l'energia del rock and roll. Ogni nota è un sorriso, un lampo, un racconto. Albert Lee al Summer Jamboree.

Il Summer Jamboree quest'anno accoglie una donna che ha la musica nel sangue, perché ci sono artisti che salgono sul palco con una valigia piena di canzoni e poi ci sono quelli che arrivano con un mondo intero, ricordi, radici, storie di famiglia, un'eredità che vibra in ogni nota, perché parliamo di Gina Haley, che appartiene a questa seconda preziosa categoria, perché lei è figlia di Bill Haley, il pioniere che con Rock Around the Clock ha acceso la miccia del rock and roll. Ma Gina non vive di nostalgia, la trasforma, la porta nel presente con una voce calda, sincera, luminosa, capace di attraversare generazioni e di far ballare anche chi non pensava di farlo. Gina è cresciuta tra strumenti, prove, racconti di tournée, dischi che giravano come pianeti in una stanza piena di musica, ma non si è mai limitata ad essere figlia di... Ha costruito un suo percorso, un suo stile, un suo modo di stare sul palco. La sua voce è un ponte tra il rock and roll delle origini e la sensibilità contemporanea, tra la memoria e il presente, tra la storia della sua famiglia e la storia di chi l'ascolta. Ogni suo concerto è un abbraccio, un modo per dire: questa musica è ancora viva e vive con noi. E io, signore e signori, non vedo l'ora di ascoltarla dal palco. Lei è Gina Haley.

E al Summer Jamboree ci sarà anche lui, Sean McDonald, l'uomo che porta il rock and roll nel sangue, una delle voci più autentiche della scena roots contemporanea. È uno di quegli artisti che quando sale sul palco accende un fuoco. Con la sua personalità rara, magnetica, profondamente vera, con la sua voce ruvida e luminosa, con quel modo di stare sul palco che sembra unire Memphis e Dublino, Route 66 e pub fumosi, Sean porta con sé un'energia che non si impara, si vive. È un cantante, un chitarrista, uno storyteller che ha fatto del rock and roll, del rhythm and blues e dell'americana music più viscerale la sua casa. McDonald è uno di quei musicisti che non imitano un'epoca, la incarnano, e la sua musica è un ponte tra il rock and roll delle origini, il blues più caldo, il country che profuma di legno e polvere, l'energia ribelle dei dance floor anni 50, perché ogni suo concerto è un viaggio sincero, potente, senza filtri, e lui sarà al Summer Jamboree.

Andiamo a chiudere questo antipasto sonoro che vi abbiamo voluto proporre. È davvero solo un antipasto perché gli artisti presenti al Summer Jamboree sono infiniti. Per questo vi invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale www.summerjamboree.com per perdervi tra i tanti artisti che anche quest'anno saranno presenti e vi infiammeranno nei due palchi del festival. L'ultimo artista che voglio proporvi per questa sera è una donna, si chiama Jessie Gordon ed è l'eleganza ruvida del rock and roll moderno. Una voce che sembra arrivare dagli anni 50, ma che parla diritto al presente. Un artista di quelli che abita il palco, che lo respira, che lo porta addosso come una seconda pelle. Jessie Gordon è cantante, performer, un artista che sembra uscita da un vinile del 55, ma con un'energia che appartiene solo all'oggi. La sua voce ha il graffio del rockabilly, la dolcezza del doo-wop, la potenza del rhythm and blues. Il suo modo di stare sul palco è un invito. Alzati, balla, vivi! E allora questa sua presenza aggiunge un tassello prezioso al mosaico del festival, un artista capace di far vibrare piazze, cuori e scarpe da ballo con un'energia contagiosa. Jessie Gordon!

E così, care amiche e cari amici, Maurizio Benvenuti, che vi ha parlato fino adesso, vuole ricordarvi che quando le luci si abbasseranno e l'ultimo assolo svanirà nell'aria salmastra, resterà la scia di notti che hanno saputo tenere insieme passato e presente. Senigallia ancora una volta si addormenterà con il sorriso di chi ha ballato troppo e amato ancora di più. Noi per il momento spegniamo il microfono, ma la musica continuerà a suonare nei passi che abbiamo lasciato sulla città. Questo è stato il nostro speciale Summer Jamboree 2026. Grazie per aver ballato questa sera con noi. Naturalmente restate sintonizzati su Radio Talpa perché noi continueremo a portarvi le vibrazioni del Summer Jamboree. Buonanotte, rockin', e che il ritmo non vi abbandoni mai. Love's on train, on the Love's on track.

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Ascoltate il silenzio che precede la voce. C'è un istante sospeso prima della prima nota in cui il tempo si piega e tutto diventa possibile. Il 30 luglio a Monbaroccio quel silenzio diventerà spazio sacro. Arriverà Leon Bill, The Soul Resurrection, e con lui una promessa che non si misura in applausi ma in risvegli. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa e insieme cercheremo di farvi entrare nell'atmosfera del Monbaroccio Soul Village. Venite con noi.

0: E allora, care amiche e cari amici, immaginate di entrare con noi in quel meraviglioso giardino di Palazzo del Monte, illuminato da lampioni bassi, le pietre antiche che conservano storie e passi e un microfono che aspetta come un altare. La voce di Leon non entrerà, ma penetrerà. È un baritono che porta con sé il respiro dei cori gospel di Jasper, Florida, la gravità delle radici afroamericane e la capacità di trasformare ogni parola in rito. Quando canta, il passato e il presente si toccano, la memoria diventa materia sonora e la pietra del borgo risuonerà come una cassa armonica che amplifica il cuore.
1: This song is dedicated to the memory of lives lost too soon.

non è solo un invito a sentire, è un invito a partecipare. La sua musica chiede il silenzio necessario per ascoltare e la disponibilità a lasciarsi attraversare. Ci saranno momenti in cui la sezione fiati avvolgerà come un abbraccio caldo, l'organo Hammond batterà come un cuore antico e la ritmica creerà un tappeto su cui le storie potranno camminare. E ci saranno istanti in cui tutto si spoglia, solo Leon, il microfono, il respiro e la verità di una frase cantata che sembra una confessione.

Ascoltando Leon Bill, pensate ad una canzone che nasce da una ferita e diventa cura, a un brano che parla di lotta e si trasforma in redenzione. Questo è il repertorio che Leon porta con sé, originali che nascono dall'esperienza vissuta e riletture del grande songbook soul, che non suonano mai nostalgiche, ma necessarie. Ogni testo è una mappa, ogni melodia una strada che conduce a un luogo dove il pubblico non è spettatore, ma compagno di viaggio. Nel giardino del Palazzo del Monte la scena si trasformerà in chiesa laica, mani che si alzeranno, respiri che si sincronizzeranno e occhi che si incontreranno. Leon è narratore e guida con gesti misurati e uno sguardo che cerca l'ascoltatore. La band diventerà coro, il coro diventerà comunità e il giardino diventerà luogo di resurrezione sonora. Non si tratta di miracoli spettacolari, ma di qualcosa di più sottile e potente, la musica che ricuce, che unisce, che restituisce senso.

E allora venite con il cuore pronto a farsi attraversare, con la pazienza del silenzio e la voglia di essere toccati. Portate con voi chi amate, portate la curiosità e portate il rispetto per un rito che si compirà nella semplicità di una voce che non chiede nulla se non di essere accolta. Il 30 luglio a Monbaroccio dunque non sarà solo una serata, sarà una notte in cui il sole risveglia, in cui la pietra ascolta e in cui la comunità ritroverà la propria voce.

Ora credo che tutti quanti noi che abbiamo condiviso questo viaggio siamo davvero pronti per ascoltare le origini e la formazione di Leon Bill, che cresce tra le armonie del coro gospel della sua chiesa, dove la musica è preghiera e disciplina. Da lì la sua voce prende forma. Un baritono che porta con sé la gravità delle radici afroamericane e la capacità di raccontare. Un artista che ha condiviso il palco con nomi storici del soul e del doo-wop, ha girato il mondo, portando il classic soul su palchi grandi e piccoli, e si è guadagnato il titolo di Soul Resurrection per la sua capacità di riaccendere emozioni autentiche nel pubblico. La voce di Leon richiama la profondità di Solomon Burke e la ruvidità passionale di Otis Redding, ma non è una copia, è una sintesi personale che unisce controllo, graffio e una sincerità interpretativa.

e memoria collettiva. Le sue composizioni dunque nascono spesso da esperienze vissute, contesti diretti e melodie che restano impresse fin dal primo ascolto. E dal palco, Leon costruisce un dialogo diretto con il pubblico. Non c'è barriera, solo scambio emotivo. E allora prepariamoci il 30 luglio ad avere in quel giardino uno scambio emotivo con Leon Bell. Perché lui sul palco è un narratore. Gesti misurati, sguardo che cerca l'ascoltatore, momenti in cui la band diventa coro e la sala si trasformerà, ancora una volta, in chiesa laica del soul. Un artista dunque che ha suonato con formazioni storiche e band moderne, portando il classic soul in contesti diversi senza tradirne l'essenza. A Monbaroccio arriverà con The Luca Giordano Band with Horns ed è la promessa di un set ricco di fiati, di groove, di intensità.

E adesso che siamo arrivati quasi al termine di questo speciale, vogliamo chiuderlo con un invito che suona quasi come un giuramento. Il 30 luglio, tra le pietre antiche di Monbaroccio, non andrete solo ad un concerto, andrete a un rito collettivo. E allora portate con voi il silenzio necessario per ascoltare la voglia di lasciarvi attraversare da una voce che non chiede nulla se non di essere accolta. Ve lo abbiamo ripetuto più volte, ma è così. Leon Bill non promette miracoli, ma restituisce qualcosa di più raro, la certezza che la musica davvero può ancora curare, unire e risvegliare. Segnate questa data, invitate i vostri amici e preparatevi a essere testimoni di una resurrezione sonora. E restate sintonizzati perché noi di Radio Talpa continueremo a parlarvi di questo Monbaroccio Soul Village per arrivare insieme a quella notte con il cuore già pronto a battere al ritmo del soul. Radio Talpa e sottoscritto vi salutano e naturalmente vi aspettiamo tutti quanti a Monbaroccio.

Quattro battute di cornamusa che salgono come un vento che si infila nel tendone. È questo il primo respiro della serata. Poi la fisarmonica risponde, un giro che sa di piazza, di mani che si stringono, di passi che si accordano. Sotto, percussioni leggere tracciano il tempo, come il battito di un cuore collettivo. Chiudete gli occhi per un attimo e immaginate la pedemontana veneta al crepuscolo, le luci delle aie, il fumo che sale lento, le voci che si mescolano al suono degli strumenti. Ben arrivati a Radio Talpa, benvenuti in tutta la pedemontana veneta. Beh, stasera vi portiamo dentro un mondo che profuma di festa, di lavoro, di storie antiche e di improvvisazioni che rompono gli schemi. Al centro del nostro speciale c'è la Nuco Alpen Sgnapa Band, vincitrice del premio Musica nelle Aie 2026. Un collettivo nato tra Treviso, Belluno e Trento che ha scelto di chiamare la propria lingua musicale Free Folk Jazz.

La loro proposta non è un semplice omaggio alla tradizione, è una rielaborazione viva. Prendono ballate di montagna, temi tirolesi e canti di piazza, li sfilacciano, li rimescolano e li ricuciono con l'improvvisazione del jazz. Le cornamuse dialogano con i fiati, la fisarmonica si intreccia al corno delle Alpi, chitarre e percussioni costruiscono paesaggi sonori che possono essere dolci come un'alba o esplodere in un ritmo che trascina la folla. Sul palco non c'è solo musica, ci sono costumi, gesti, ironia, piccoli quadri di teatro popolare che trasformano ogni brano in una scena. E allora questa sera ascolteremo quei dettagli, il respiro della cornamusa, il fraseggio inaspettato del sax, il passo della fisarmonica che ti invita a muoverti. Vi racconteremo come la band ha conquistato la giuria nelle Aie di Castel Raniero, come la loro iconografia dolomitica e la loro energia scenica hanno fatto vibrare il tendone del festival. Ma soprattutto vi faremo sentire la sensazione di essere lì, tra il pubblico, con la polvere sotto le scarpe e il sorriso sulle labbra. E allora preparatevi a un viaggio che è insieme radice e sperimentazione, storie antiche che si vestono di suoni nuovi, melodie che si aprono all'improvvisazione e un calore umano che attraversa ogni nota. Restate con noi tra poco. La Gnucco Alpen Sgnappa Band apre il nostro speciale con un brano che è già promessa di festa.

0: Ancora buone vibrazioni qui su Radio Talpa con Maurizio, benvenuti e soprattutto con la Newco Alpen Sgnapa Band. E allora quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi il capogruppo, l'ispiratore di questa band che abbiamo raggiunto al telefono. Lui è Ettore Masin e abbiamo subito chiesto come si è trovato lui e il suo gruppo in quelle di Castel Ragniro per il Festival Folk, la musica nelle Aie.
1: La nostra esperienza al Festival delle Aie è stata molto positiva. Siamo stati molto bene, abbiamo ricevuto e percepito umanità, una cosa sempre più rara. Dall'accoglienza al cibo e buon vino offerto, numeri 1.
0: E allora Ettore, parlaci del vostro gruppo, come è nato e la musica, le caratteristiche della musica che proponete.
1: La Newco Band nasce negli anni 60, in quel di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, dall'unione di vari musicisti di bande locali, sotto la guida del maestro Capretta Domenico. L'attuale gruppo è nato per mia iniziativa, Ettore Masin, allievo del maestro Capretta fin dall'età di 8 anni. Attorno al 2010, per varie esigenze, diciamo che riorganizzai il gruppo con nuovi componenti. La vecchia guardia ormai si era sfoltita per l'età, tanti mo erano morti, e quindi creai questo nuovo gruppo. Mantenni in parte il nome, aggiungendo Alpen e Sgnapa, Newco Alpen e Sgnapa Band. E ricominciamo con una linea musicale specifica sulla musica tirolese. C'era una forte domanda all'epoca, a livello professionale, diciamo, di gruppi che eseguissero questo tipo di musica agli Oktoberfest, che andavano molto di moda, e alle feste paesane, soprattutto qua in Trentino, in provincia di Belluno, tutta l'area piemontana. Però poi ci siamo allargati a un po' tutto il folk, musica medievale, sempre con i costumi, musica folk italiana, internazionale, musica leggera. A noi ci piace definirci free folk jazz. I vari strumenti che usiamo stanno a dimostrare la nostra poliedricità: sassofono, cornamusa, fisarmonica, tromba, corno delle Alpi, perfino i campanelli, eccetera, eccetera. Noi ci esibiamo sia fissi su palchi amplificati, ma anche itineranti sulle vie e sulle piazze in acustica.
0: E ora la volta di ascoltare un altro brano della Newco Alpen Sgnapa Band, visto che abbiamo Ettore Masin con noi. Il pezzo che ci propongono è una rivisitazione di uno dei classici del cantautorato italiano, quel Samarcanda di Roberto Vecchioni, nella rivisitazione della Newco Alpen Sgnapa Band.

0: L'ultima domanda che facciamo a Ettore Masin è: quali sono i programmi futuri della Gnucco Alpen Sgnappa Band e soprattutto la vostra rintracciabilità per chi volesse approfondire proprio la vostra conoscenza?
1: Quest'anno abbiamo registrato un brano originale composto da me ed eseguito e registrato dalla band, cantato in dialetto veneto. Il nostro programma è di portarlo nelle nostre esibizioni questa estate e di promuoverlo. In cantiere abbiamo anche il video ufficiale. Ho scritto anche un libro che parla della storia della band e dei personaggi pittoreschi che si sono avvicendati negli anni. Perché oltre a una storia di musica, questa band rappresenta anche una storia di persone. Molti personaggi, soprattutto i fondatori e anche quelli che sono venuti dopo, erano veramente personaggi particolari, una storia nella storia, per così dire. E c'è il progetto appunto di pubblicarlo entro la fine di quest'anno. Per chi volesse approfondire può sbirciare il nostro sito www.gnuccoband.it o andare sui social Facebook, Instagram con il nostro nome Gnucco Alpen Sgnappa Band. Abbiamo anche un canale YouTube. Oppure potete contattarci al 348 15 68 780 e rispondo io che sono Ettore.
0: E allora noi intanto nel salutare Ettore Masin per la sua disponibilità e cordialità, noi ci andiamo ad ascoltare proprio il loro nuovo singolo che è tutto un programma, tutto da ascoltare, si chiama Prosekin.

0: Asher.
1: E questo che abbiamo appena terminato di ascoltare è il nuovo singolo della Nyuko Alpen Sgnapa Band, un brano, questo prosechin, che ti mette subito allegria, gioia, spensieratezza, un pezzo che ti ispira un momento conviviale, uno di quei momenti di cui tutti noi abbiamo sempre più un disperato bisogno. Insomma, un buon prosecchino non deve mai mancare per stare insieme, per stare un attimo in serenità e allegria. E vogliamo chiudere questo speciale sulla Nyuko Alpen Sgnapa Band su quello che dice la gente a proposito di questo gruppo. Voi avete una marcia in più, non imparerò mai il vostro nome. Si vede che vi divertite e così ci fate divertire. Fate sembrare facili le cose più difficili. Avete una varietà di repertorio fantastica, non stancate mai. Siete fuori, c'è della follia in voi. Mai visto e sentito un gruppo così, siete oltre. C'è grande intesa fra di voi e la ritmica non sgarra mai. Siete feroci. Meritate palcoscenici importanti. Voi potete fare qualsiasi musica. Ma quante cavolate dite? Trasmettete una grande energia. E la grande energia, in effetti, l'abbiamo respirata anche noi fin dal loro ingresso nel tendone del Folk Festival, la musica nelle aie di Castel Ragnero.

E così, quattro battute di cornamusa che ancora risuonano nella testa, il giro di fisarmonica che si è fatto memoria e il lieve fruscio delle percussioni che ci ha tenuti insieme. Così si chiude la nostra serata. Abbiamo attraversato la pedemontana veneta con la Gnucco Alpen Sgnappa Band, ascoltato storie che profumano di fieno e di festa, visto la tradizione trasformarsi in sorpresa e il teatro popolare diventare musica che non si accontenta di restare ferma. Noi vi ringraziamo per averci seguito, per aver lasciato che queste note vi entrassero dentro come vento tra gli alberi. Grazie per aver condiviso il calore di un tendone, il sorriso di una piazza, il passo di una danza che non conosce confini. Il premio Musica nelle Aie 2026 che questa band ha vinto non è solo un trofeo, è il riconoscimento di una comunità che continua a raccontarsi, a reinventarsi, a ridere e a suonare insieme. E allora portate con voi l'immagine di quei costumi, il timbro ruvido della cornamusa, il dialogo improvviso tra sax e corno delle Alpi. Lasciate che la musica vi ricordi che le radici possono essere ali. Se stanotte avete ballato con la mente o vi siete commossi in silenzio, così come mi sono commosso anche io, sappiate che la festa continua, la musica popolare è viva, respira, si sposta e vi aspetta ancora nelle aie, nei teatri, nelle strade. Dalla pedemontana veneta, da Castel Raniero, da Radio Talpa, buonanotte e che il ritmo di questa serata vi accompagni fino al prossimo incontro. Grazie da Maurizio Benvenuti per essere stati con noi.

0: il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, 2 protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner del

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, questa è una nuova puntata di Soft Times. Siccome in questi giorni cade il primo anniversario di questa trasmissione, ho pensato di fare qualcosa di diverso. Lascio le redini del programma a qualcun altro e insomma ve lo faccio un po' presentare, visto che farà quasi tutto lui oggi e ancora non ho capito come vuole che lo chiamo. Chi sei?
1: Ciao a tutti, ciao, sono Marco Muomo, il solito intruso di questa radio. No, sì, va bene, la scaletta l'ho fatta io, però sei sempre te le redini del programma, no?
0: Ok, io sono la console e lui parla.
1: Anche perché mi odierai dopo questa scaletta, anzi già mi ha detto che mi odia, quindi sarà il mio ultimo appuntamento in questa radio.
0: Ultimo approfitta del
1: sì,
0: 2016.
1: È stato bello, è stato molto bello e ti lascio la parola.
0: Ok, infatti prima di far partire la scaletta decisa completamente da Momo, ho una premessa da fare. Ho una premessa da fare che fa un po' così.
2: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo

mi scusi presidente, a questo nostro stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato.

0: Questo era Giorgio Gaber su Radio Talpa con Soft Times.
1: E Giorgione.
0: C'è un motivo per cui ho fatto questa intro con questa canzone Io non mi sento italiano, perché...
1: Per dissociarti
0: per dissociarmi da me. Da questa puntata, praticamente, perché ovviamente parlavamo un po' di che argomento. Gli ho detto, hai carta bianca, che cosa vuoi far sentire in questo programma che è mancato in tutto questo...
1: E alla mia risposta lo schifo nei suoi occhi si accese.
0: Perché l'argomento scelto da Momo per questa puntata è...
1: I dischi italiani che mi sono piaciuti più nel 2016.
0: Che è un argomento di cui io sono totalmente ignorante, quindi sono ben felice
1: e
0: di ospitarlo
1: schifa.
0: Qui. No, ho ascoltato volentieri, adesso ascolterete anche voi e deciderete. Allora, il primo...
1: il primo pezzo, che probabilmente è uno dei primi che ho sentito nel 2016, è Ali. Ali, cantante siciliano, oltretutto prodotto da Colapesce, molto amico di Colapesce, quindi Colapesce ci piace tanto.
0: Ragazzi, qui stiamo sforando nell'indie italiano, che è un territorio.
1: Questo è proprio indie, questo è proprio indie peso. E il pezzo si chiama Via Umberto. Il disco si chiama Facciamo Niente Insieme. E Via Umberto, infatti, lui dice sempre Facciamo Niente Insieme, che può essere visto come dalla parte amorosa, che comunque due persone possono stare insieme, possono fare qualcosa anche senza fare niente.
0: E stare bene lo stesso.
1: Stare bene lo stesso.
0: Ok, questo è Ali con Via Umberto. Ciao.

0: Questo era Ali con via Umberto.
1: Ali Baba.
0: Ali.
1: Ali con via Umberto, sì.
0: Scelta da Mommy per le sue canzoni.
1: È già la Laura, il primo pugno nello stomaco alla Laura.
0: Per detto, le sue
1: questa
0: canzoni.
1: Canzone è un po' tutta uguale, sì.
0: No,
1: ragione,
0: no,
1: però.
0: Ho detto questa non è male rispetto alle altre.
1: No, addirittura? Grande, sono molto contento.
0: Okay,
1: adesso le altre saranno ancora peggio.
0: Altre, sì. Sentiamo la prossima.
1: Allora, il secondo pezzo è Leopari. Anche questo è un disco che ho ascoltato, uno dei primi di quest'anno che ho ascoltato. Leopari praticamente è Lucio Battisti romano, però, proprio di Roma. Si assomiglia molto, riprende molto dei cantautori romani, tra cui Battisti, De Gregori e roba del genere.
0: E riprende anche un blockbuster di qualche anno fa con il titolo del pezzo. Perché
1: sì,
0: il titolo,
1: perché
0: del, pezzo,
1: il titolo del pezzo è Bacia, brucia, ama, usa. E l'album è Spazio, l'album è bello, ascoltatelo. E questa è Bacia.

0: abbiamo ascoltato Lucio Battisti reincarnatosi nel corpo, nella voce di Leo Pari.
1: Grande, grande Leo. No, se siete stati attenti, perché so che non lo siete stati, Leo Pari dice: sto perdendo la testa, sto perdendo la testa, tu ritrovami il cuore. È una frase molto, molto adatta al momento. Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti. Andiamo avanti. Solo,
1: il terzo pezzo sono I Cani. Che, ecco, qui già vedo entusiasmo. Visto, se le prime due me le ha passate, qui già cominciamo a cadere nel...
0: Ma guarda, ditemi anche voi la vostra. Se apprezzate le scelte di Momo oppure avreste scelto qualcos'altro, scrivetelo sulla pagina Facebook.
1: Io sono andato molto di cuore, come dice Leo Pari. Però sì, no, I Cani secondo me ha fatto un bel disco. Anzi, probabilmente uno dei tre dischi che mi è piaciuto di più quest'anno. E li ho visti due volte, e una volta al Mamma Mia, una volta al Villain Roll. Nicola Contessa, secondo me, in questo album è stato molto pacato. Se negli altri era molto più movimentato, più... qui è stato molto intimista e molto pacato. Quindi l'album si chiama Aurora. Non ho messo Aurora perché non volevo mettere Aurora. E ho messo metteremo una cosa stupida, il pezzo si
0: che
1: chiama
0: è stupida. Il titolo della canzone,
1: sì,
0: non è...
1: parla di lui che non vede una persona e non sa come affrontare una certa persona, non lo so, quindi vedete voi come
0: volete interpretarla,
1: come volete interpretare questo pezzo,
0: se vi arriva.
1: Comunque merita, secondo me merita. Vai.
0: Ok, I Cani, una cosa stupida, sì.

Ma poi ti vedo ed evito il tuo sguardo. A malapena riesco a dirti ciao. Ed è così.

0: Stupida.
1: Stupida.
0: L'ho doppiato io.
2: L'hai doppiato?
0: Sì, in anticipo.
2: Mentre stavo sfumando. Ma adesso invece è arrivato il momento del, fenomeno, del fenomeno dell'anno.
0: Del miglior disco dell'anno, secondo me.
2: Perché tutti pazzi per Cosmo.
0: Tutti pazzi per Cosmo. Lo vidi il 19 maggio dalla Cira e mi innamorai di Cosmo. Anche perché comunque mi si attaccò alle gambe, tipo, non lo so, era un po' finito, rantolò per terra e mi si attaccò alle gambe.
2: Gli artisti farebbero di tutto per guadagnarsi un fan,
0: no,
2: Cosmo,
0: vabbè, però,
2: si attacca alle gambe della gente.
0: Sì, no, però alla fine è abbastanza naturale, dai, cioè, ci crede, ma non mi sembra un personaggio finto, dai. E no, Cosmo secondo me è il miglior disco del... Poi l'ho conosciuto, dai, alla fine mi sembra...
2: L'hai conosciuto di persona?
0: Siamo presentati così, no, mi sembra una brava persona. Ha suonato a chiusura al Velvet il 21 maggio anche, quindi... E, l'album si chiama L'ultima festa, che rispetto al primo è molto più...
2: Quindi ci aspettiamo una cosa veramente movimentata.
0: Sì, infatti i primi pezzi sono molto ballabili, sono molto movimentati. Dopo qualche pezzo ovviamente è lento. Perché ovviamente adesso, quello che metterò io è lento.
2: È lentissimo, ovviamente. Quindi, sì. E adesso è arrivato il momento di fare una delle mie critiche alla musica italiana contemporanea, che ovviamente mi arriveranno delle controcritiche, perché non essendo informata probabilmente non è così. Però secondo me la musica italiana è poco divertente.
0: Sì,
2: ci
0: vero.
2: Sono alcuni.
0: Ma perché adesso c'è il filone?
2: C'è il filone strappa mutande,
0: quindi sì, adesso va quello. Quindi no, va bene così, cioè, bisogna fare quello che vende alla fine. E bisogna scremare, cioè l'intelligenza della persona sta nello scremare.
2: Infatti la mia playlist italiana consiste di MPOA.
0: Sì, e basta, finito. E non c'è un pezzo di quelli che ho messo io, giustamente.
2: Esatto, anche se forse qualcuno adesso lo aggiungerò,
0: intelligente.
2: Vediamo.
0: Ok, dai, lo pari, mettilo su, dai. Comunque dai, ascoltiamoci sto cazzo di Cosmo con Regata 70, Cosmo da Ivrea. In te.

0: il piccolo fenomeno italiano Cosmo. Di quest'anno.
1: Cosmo. Cosmopolita.
0: Altrimenti noto come Cosmo.
1: Cosmo. Bravo Cosmo, sì. L'abbiamo fade out perché dai, alla fine è lunga, però pompa, alla fine pompa nelle casse. Che, infatti la cassa si è proprio saltata. Quando hai sentito Cosmo è saltata. Si è sentito lo stock.
0: Si è emozionata con questo lento.
1: Ma è giusto così, c'è cioè, anche mia emozione quando sento Cosmo. Quindi. Va bene, passiamo alla metà, siamo giunti alla metà. No, ricordiamo che gli argomenti cui ho proposto la Laura mi chiama... Cioè no, è veramente io che mi propongo sempre. E lei cerca di non chiamarmi, ma poi alla fine mi deve chiamare perché sennò...
0: Perché non ho più voglia.
1: Perché non ha più voglia di resistere a queste chiamate. Quindi mi chiama e le ho proposto tre argomenti. Io ho detto, visto che è fine anno, ho detto classifica di fine anno, internazionale, italiana, qualsiasi cosa. Poi classifica italiana del 2016 e chicca proprio musica italiana e basta. Lei agli ultimi
0: e allora
1: due...
0: ha detto, Momo ha detto, che cosa darebbe più fastidio alla Laura di tutte queste cose?
1: Secondo me
0: cose?
1: È proprio musica italiana in generale, tipo ti saresti beccato un Carboni, Dalla, quelle cose
0: no.
1: lì, Bersani, quelle cose lì. E invece
0: Bersani
1: no, ti dà più fastidio
0: piace.
1: Questa,
0: è, certo.
1: È vero, è giustamente. Io infatti ho scelto questa. E comunque mettiamo il quinto pezzo che sono i Shelton. Shelton, che sono quattro brasiliani che abitano a Milano e cantano in portoghese, in italiano, in inglese un po'... Che non dici che cazzo c'entrano con la classifica italiana, però cantano in italiano, quindi... Sì, no, è un gruppo a me molto caro perché il 1° giugno li vidi dalla Cira con la mia attuale morosa, quindi è stato un concerto molto importante per me, è ancora molto importante, cioè è una data zero, diciamo, dai. Quindi con Voglia di Infinito, l'album Loreto Paradiso, i Shelton.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti aperte virgolette.

0: da buon batterista ti sei entusiasmato per questo finale un po' samba.
1: Sì, no, no, sto pezzo mi piace molto perché è samba. Poi vabbè, tanta voglia di infinito, ora che è finito con me, è geniale sto ritornando secondo me però. No, poi è molto samba, dai, ci sta. Almeno una canzone simile allegra potevo mettere.
0: Simile allegra, sì. Ci piace.
1: Vado avanti subito, subito. Sesto pezzo.
0: E questo è un altro artista che hanno cercato di farmi ascoltare in passato, sì, ma non ce l'ho fatta.
1: Questo è un altro artista che, se devo dire la verità, a me è piaciuto il disco abbastanza, però non ha entusiasmato così tanto. Però l'ho visto dal vivo e apprezzo molto lo strumentale. Apprezzo molto la band proprio, cioè lo strumentale più che la voce o i testi.
0: Ma infatti ho notato, sanno è suonare, molto, è sanno molto slegato, cioè la base è veramente figa la musica, sì, no, sia in Motta ma anche in Cosmo ogni tanto, non mi dispiace. Solo che poi la voce, i vocals sono completamente slegati da quello,
1: sì,
0: che avviene.
1: Sì, non è, in effetti,
0: e un po' mi dà fastidio.
1: Lo strumentale secondo me è superiore. Cioè, nel senso, la band è proprio brava, lui è bravo a suonare, quindi. E l'ho visto, infatti, 18 giugno a Savignano con Calcutta, e rispetto a Calcutta ha dato 30 giri.
0: Ma infatti Calcutta è mainstream.
1: Brava, infatti Calcutta è mainstream. Infatti era pieno di bambinetti che urlavano, no, con le maschere di Calcutta, cioè, la follia. E l'album si chiama La fine dei vent'anni. Fra poco suonerà il 13 gennaio, suonerà anche a Riccione, quindi
0: facciamo un po' di pubblicità ai concerti.
1: Sì, dai, alla fine ci
0: sta. Tanto comunque questi più o meno sono artisti che dalle nostre parti capitano sempre, quindi se vi va di andarli a vedere, cercatevi i loro nomi e le loro date del
1: tour. Sì, adesso a Riccione stanno facendo un bel po' di concerti belli. E il pezzo si chiama Sei bella davvero, che dedico a qualcuno di conosciuto che inizia per M. Vai.

0: State ascoltando Soft Times in questa puntata dove lascio le redini e faccio fare la scaletta a
1: Faccio
0: Momo.
1: Anche le pulizie dopo.
0: Quanto ti senti onorato da 1 a 10 di...
1: Abbastanza, però c'ho sempre te come avvoltoio dietro che mi attacca le spalle.
0: Sul collo.
1: Sì, infatti un po' a paura, però va bene, qui dentro si sta bene, dai. Non si può fumare qui dentro, qui dentro non si fuma.
0: Certo.
1: Per quale motivo?
0: Perché sennò si incendia tutto.
1: Vai, vado avanti. Sì. Abbiamo passato la metà. E questo è il settimo. Il settimo pezzo sarà gli Zen Circus, perché anche questo è uno, probabilmente uno dei primi nella classifica dei più bei dischi del 2016 italiani. E il pezzo si chiama L'anima non conta. Vai.

0: Questi erano gli Zen
1: Nomadi con, con l'anima non conta. Ho perso dei nomadi, risuscitato Augusto. Adesso passiamo. Passiamo. Sì, dai, sono uguale ai nomadi. La voce è uguale ai nomadi, secondo me. Potrebbero essere i nomadi contemporanei. Allora, il prossimo pezzo è... sono gli Ex Otago con Mare, dall'album Marassi, che è uscito da poco, però è carino, un bell'album. E li ho visti il 10 dicembre al Bradipop e non ci ho capito niente praticamente, perché i suoni erano a caso e il locale anche, quindi non andateci. E va bene, fai partire subito. Mare è una canzone che questa è molto romantica, che nel ritornello veniva storpiata col nome della mia morosa, quindi...
0: Quindi questa... è una playlist poco personale questa, sì, non c'entra assolutamente
1: per niente,
0: niente,
1: per
0: niente.
1: E poi ho fatto pochi rimandi perché sono stato minacciato col coltello, se no ogni pezzo avrei potuto fare un rimando, ma va bene, dai.
2: Quando voglio riparlarti

0: State ascoltando il meglio della musica italiana del 2016 a Soft Times grazie alla playlist di Momo.
1: Che culo, eh? Non aspettavate altro. La Laura qui è contentissima, non vede l'ora di chiudere che vuole andare a casa.
0: Sono molto contenta di fare ascoltare cose
1: devi
0: che non
1: avrei. Devi andare a
0: farla
1: mangiare oggi?
0: Devo andare
1: allora,
0: a lavorare.
1: Allora, anch'io, però possiamo stare qui un altro po'. Vai, penultimo pezzo. Siamo giunti quasi alla conclusione.
0: Siamo già quasi alla fine.
1: Anche questo è un album che è uscito da... è uno degli ultimi. Anche questo è un bell'album, non pensavo fosse così. Invece è bello. Cioè, nel senso, sì, ho fatto un discorso del cazzo, però...
0: Di chi stai parlando?
1: Degli After Hours. Mi sono incartato, sono un po' cotto comunque. No, gli After Hours hanno fatto uscire un bell'album. Quindi, va bene, ascoltiamoci.
0: Ascoltiamoci un pezzo degli After
1: sì,
0: Hours.
1: Sì, che... Allora, l'album si chiama Fall Fury o Fall Fox. Li andremo a vedere il 12 marzo all'Altro Mondo, perché il Velvet adesso è all'Altro Mondo. Il pezzo è grande e nel testo dice... Qui è un'altra pompata romantica. Nel testo... Anzi, c'è scritto anche qui, guarda, ho scaricato una recensione. È la prima frase che mi viene fuori. Tu giurami che noi non moriremo mai. Vai, oggi
0: è dedicata ai suoi levrieri.
1: Sì, è dedicata ai miei cani.
0: Non ai tuoi, a quelli di Agnelli.
1: Ah, quelli di Agnelli. No, ce ne ho anche i levrieri. Vai.

0: che urla di agnelli, cioè mi eccitano queste urla di agnelli.
1: Io spero che non si sia fatto troppo male a sbattere i mignolini ripetutamente sugli spigoli per gli ultimi tre minuti.
0: Sì.
1: Secondo me si è fatto male.
0: No, dai, alla fine si salva sempre con onore, dai. Siamo giunti alla fine, ragazzi. Siamo giunti alla fine e il decimo pezzo non è un pezzo nella classifica di quest'anno, ma è una cosa che vi porterà nel futuro. Vi proietto nel successi futuri. Poi non di,
1: sentiamo
0: non
1: una
0: dite,
1: previsione.
0: Non dite che non ve l'avevo detto. Mi proietterò nel cantante, nel nuovo Calcutta del
1: il
0: futuro.
1: Il nuovo Calcutta, sentiamo
0: nuovo
1: questa
0: Calcutta
1: previsione.
0: È, si chiama Giorgio Poi, che incide sempre per la Bomba Dischi, e a febbraio uscirà il suo disco, e quindi aspettiamo. Ascoltatevi anche sul vecchio gruppo che si chiamano Vado in Messico, che sono molto validi, e ascoltiamo questo pezzo di... Il video bellissimo con Luca Marinelli, con le piste che girano, bellissimo, guardatelo. E il pezzo si chiama Niente di Strano.
1: Un titolo fuorviante. Hai detto

0: Questo era il futuro Giorgio Poi.
1: Che esiste anche adesso, però...
0: Però esisterà.
1: È la scommessa di Momo per il 2017, sì, vediamo come andrà.
0: Spero che esca presto
1: album.
0: Il tour, anzi lo volevo chiamare a suonare a casa mia. Sentire quanto vuole che lo chiamo nel mio bellissimo bagno.
1: Ok, niente.
0: La puntata è finita.
1: La puntata è finita, adesso andiamo a casa.
0: Andate in pace.
1: Speriamo che vi sia piaciuto questo un po' cambio di stile.
0: Sì, non tornerò mai più, anzi la prossima volta però torno, però mi dice Laura i pezzi da mettere. Va bene, facciamo così. Vi auguriamo buone feste, anche se non... Dai, tutte le feste, alla fine ci sono le feste, quindi.
1: Niente, questa era la playlist di fine anno di Momo.
0: Yes.
1: E, speriamo di risentirci nell'anno nuovo. Nel frattempo mettete mi piace sulla pagina Facebook di Soft Times. Yeah. E recuperatevi anche tutti i vecchi podcast e aspettate il podcast di questa puntata per riascoltarla. E
0: torno nell'anno nuovo? Sapere. Posso tornare nell'anno nuovo?
1: Se ti comporti bene. Grazie. Vediamo cosa ti porta la Befana.
0: Perfetto, torno con Giorgio Poi, intervista Giorgio Poi, va bene. Ciao a tutti ragazzi.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
1: Sempre mercoledì alle 15 su Radio Talpa Web Radio.

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, la storia musicale che vi narro oggi è relativa alla grande amicizia di due artisti che si incontrarono a Manchester sui banchi della scuola elementare tra la fine degli anni 40 e inizio 50. Col passare del tempo si appassionarono alla musica ed uno diventò ottimo cantante, mentre l'altro rivelò una fantastica attitudine alla scrittura di belle canzoni, componendo sia con l'ausilio di chitarra che di pianoforte. Verso la fine degli anni 50 crearono un duo musicale di genere skiffle e in seguito si aggregarono ad alcuni gruppi beat di Manchester come Freddy and the Dreamers e i Delta. Nel 62 finalmente formarono una loro band di cui stasera ricorderemo le gesta. I due amici sono Alan Clark e Graham Nash, creatori del gruppo denominato The Hollies.

Ebbene sì, cari amici, The Hollies hanno rappresentato una sorta di laboratorio in cui l'enorme talento compositivo di Graham Nash si è allenato per diversi anni prima di intraprendere una straordinaria carriera con David Crosby, Stephen Stills e Neil Young, coi quali ha inciso capolavori immortali. Nash, infatti, risultò il compositore di quasi tutti i brani degli Hollies, cimentandosi con quella particolare miscela che combinava il beat col pop rock, a volte impreziositi da influenze provenienti dalla musica sinfonica e dai raga indiani.

Da giovanissimi Alan Clark e Graham Nash avevano una sorta di adorazione per quel mito del rock and roll chiamato Buddy Holly. In suo onore chiamarono il loro gruppo The Hollies. La sua influenza è tutta in questo brano del 1966 intitolato Sweet Little Sixteen.

con i primi tre album pubblicati tutti nel 1964, The Hollies si rivelarono uno dei gruppi della British Invasion di maggior successo. Alternavano loro versioni di celebri brani rock and roll di Chuck Berry, Little Richard e Ray Charles a loro composizioni. La formazione era completata dal chitarrista e cantante Tony Hicks, dal bassista Tony Haydock e dal batterista Bobby Elliott. Nel 67 il sound si fece più ricercato con l'album Evolution, dal quale ascoltiamo Stop Right There.

È noto a tutti come diversi musicisti inglesi degli anni 60 e 70 siano stati attratti anche dalla ipnotica musica tradizionale proveniente dall'India e dagli insegnamenti di guru che professavano la filosofia dello yoga. I Beatles nel 1968 fecero appositamente un viaggio per frequentare un corso di meditazione trascendentale presso l'ashram di un noto guru indiano. Anche The Hollies utilizzarono suoni provenienti dai forsennati raga indiani in alcuni brani come questo.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
1: Incredibilmente, The Hollies nel 67 parteciparono al Festival di Sanremo in coppia con Mino Reitano. E fa un certo effetto la voce di Alan Clark che canta Non prego per me, cosa non si faceva all'epoca per allargare i propri orizzonti.

un album davvero bello uscì nel 1967 intitolato Butterfly, nel quale si riconosce bene la mano compositiva di Graham Nash, un vero mago nello scrivere armonie semplici e bellissime come la title track e Wish You Wish, che ora ascoltiamo in sequenza.

Poi per i due amici giunse inevitabile il momento della separazione. Nel 1968 Graham Nash lasciò The Hollies perché non gli piaceva più la linea musicale sempre uguale a se stessa che portavano avanti. Si sentì pronto per emigrare negli Stati Uniti e intraprendere una incredibile carriera sia come solista che facente parte dei formidabili Crosby, Stills, Nash and Young. Alan Taylor cambiò qualche elemento della formazione e nel 1970 The Hollies pubblicarono l'album Confession of the Mind, in cui solari canzoni erano impreziosite da belle armonie vocali come queste.

Concludo questo ricordo degli Hollies con Magic Woman Touch, brano tratto da Romany, primo album che il gruppo incise nel 1970 senza il cantante Alan Taylor, che se ne andò per intraprendere anch'egli una carriera solista. Anche in questo i due amici percorsero la medesima strada. Buona serata da Paolo Casisa.

Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tab.

0: Elena Gregori presenta A occhi chiusi, il cinema che si ascolta con l'anima e con il cuore. Un viaggio tra immagini, musica e sensazioni.
1: Questo è il programma da vivere a occhi chiusi e io sono Elena. Fatevi guidare da me in questo viaggio.

Ciao ascoltatori di Radio Talpa, questa era Stay Alive di José González e il film di cui parliamo è I sogni segreti di Walter Mitty. Questo film mi ha stupito per diversi motivi. Uno fra tutti è il regista Ben Stiller, che siamo abituati a vedere in film diversi, comici, più leggeri, e invece qui è di una poesia che rimane dentro. E questo film mi ha parlato in un momento in cui anche io mi sentivo un po' troppo immobile. Sognavo molto, ma facevo poco. E guardando Walter ho sentito che la differenza tra il sogno e la vita spesso è solo un piccolo passo. Ma quel passo quanto fa paura, perché dopo non puoi più tornare uguale a prima. Tutto cambia dopo aver fatto quel piccolo passo, perché sai che il sogno non era solo un sogno, ma se fai qualcosa può diventare realtà. E una cosa espressiva del film, oltre all'immagine, alla fotografia che vi invito appunto a vedere, è la musica, la colonna sonora, perché non è sottofondo, è proprio parte integrante del film, della sua espressività e rappresenta il viaggio da tantissimi punti di vista. C'è una scena in questo film che amo molto, in cui un uomo corre verso un elicottero in mezzo a una tempesta. Un elicottero che sta partendo e al cui interno c'è un pilota ubriaco. Ovviamente tutto intorno a lui gli dice che è una follia. Tutto tranne una piccola cosa. Prima di quel momento era un uomo qualsiasi, era silenzioso, invisibile quasi. Lui è Walter Mitty. Il film porta il suo nome, infatti, e racconta la sua trasformazione. Una trasformazione lenta, profonda, ma vera, molto vera. Ed è una storia che parla a chi sogna, ma però resta fermo, a chi immagina vite diverse ma non riesce a fare il primo passo, perché si sente troppo piccolo, troppo comune, troppo abituato alla sicurezza e quindi non tenta l'imprevedibile. Walter lavora agli archivi di una rivista, Life, ed è molto preciso e meticoloso nel suo lavoro, però ha una vita grigia. E le sue uniche avventure accadono nelle sue fantasticherie, nella sua testa. E infatti si ferma a sognare a occhi aperti. Sogni in cui si lancia da un palazzo, salva il cane della sua amata, scala montagne, dichiara il suo amore a una ragazza, Cheryl. Per lui questo forse è il gesto che lo spaventa di più. Finché accade qualcosa. Una fotografia molto importante viene persa. Ed è l'immagine destinata alla copertina dell'ultimo numero della rivista Life, perché questa rivista avrebbe chiuso. La foto era scattata da un fotoreporter molto importante, interpretato da Sean Penn. Ed è una foto che però Walter non trova più, l'ha persa ed era sua responsabilità averla. Per la prima volta, quindi, Walter deve partire davvero. C'è un ostacolo che lo costringe a partire. Ma questo viaggio lo porterà a trovare qualcosa di ben più importante di una fotografia.

Walter è in un bar in Groenlandia, dove è arrivato per cercare la foto perduta. E qui è di fronte a una scelta che comporta molti rischi, perché per raggiungere una nave sperduta in mezzo al mare dove forse si trova il fotografo Sean, deve salire su un elicottero. Il problema è che il pilota è ubriaco. La sua parte razionale ovviamente gli dice, gli grida che è una follia, ma c'è un'altra parte dentro di lui che risuona, che prende voce, anzi prende proprio in mano una chitarra e glielo canta. Walter infatti cade in una delle sue fantasticherie e immagina Cheryl, la donna di cui è innamorato. Immagina che lei compaia sul palco di questo piccolo locale e canti una canzone che parla direttamente al suo cuore. Gli parla di coraggio, gli ricorda qualcosa che si era dimenticato, gli ricorda che c'è la possibilità di muovere un passo diverso e di cambiare il suo destino. La canzone è Space Oddity di David Bowie. E su queste note Walter, con tutta la paura che contraddistingue lui, ma anche noi, quando affrontiamo l'ignoto, si lancia verso l'elicottero che sta per partire. E noi siamo lì con lui con tutta l'anima, mentre fa il salto più pauroso e più vero della sua vita.

Nella parte finale del film, Walter finalmente trova Sean. Sean si trova sull'Himalaya e sta aspettando il momento giusto per fotografare un animale molto raro da vedere, il leopardo delle nevi. E quando finalmente questo felino si palesa, Sean fa una cosa straordinaria, non scatta. Walter ovviamente gli chiede perché non stai facendo lo scatto, sei arrivato fino a qui, hai faticato e adesso non fai quello per cui sei venuto a fare. Perché a volte l'obiettivo non è esattamente quello che pensavamo all'inizio, a volte si fa un viaggio e si trova qualcosa di diverso, ma importante è il viaggio perché ci ha cambiato, è nel viaggio che ci siamo messi alla prova, che abbiamo scoperto cosa potevamo fare e magari non lo sapevamo e cosa veramente ci gratifica fare, perché magari raggiungiamo un obiettivo e vediamo che quello non ci appaga veramente. O al contrario, per fare qualcosa che non avremmo mai voluto fare, troviamo un tesoro. E allora si fermano a godersi il momento, a vivere quel momento in cui la natura, la vera natura, la loro vera natura, si palesa, si mostra, solo per godersela, per osservarla, per non fare nessuna fotografia da vendere a nessun giornale, solo per vivere il momento.

to see the world, things dangerous to come to see behind walls, draw closer, to find each other and to feel. That is the purpose of life. Questa è la missione della rivista Life, quello che c'è scritto all'ingresso del palazzo in cui viene pubblicata la rivista. E questa potrebbe essere anche la nostra missione, sentire, avvicinarsi, attraversare e magari alla fine guardarci indietro e stupirsi.

0: Vi aspetto martedì prossimo per un altro viaggio da fare insieme, a occhi chiusi, qui su Radio Talpa.
1: Con Elena Gregori avete ascoltato A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta.

il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

0: Stai ascoltando Radio Talpa.
1: Sione al bilancio 4 treno in transito, allontanarsi dal bilancio 4 treno in transito, attenzione al bilancio 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
3: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
4: Bentornati, bentornati a bordo. Parte una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
4: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Questa settimana pesco due dischi di grande e di nuova canzone d'autore. Prima di tutto sono due amici, prima di tutto sono penne nuove ma non nuovissime, perché sono belle, lunghe le carriere che si portano sulle spalle, tantissimi riconoscimenti, tantissimi traguardi, tantissimi concerti. Marco Iacampo, partiamo da qui, lo seguo da quando incideva le prime note, da quando si firmava con nome e cognome, ora usa solo Iacampo. La sua scrittura ha un fascino per me seducente, fortissimo, si intitola Preghiere Contemporanee e il suo nuovo disco penso, senza troppo esagerare, che sia il suo lavoro più grande, più bello, più maturo. Raro più di giugno, correte in edicola perché ospita la chiacchierata integrale che sta per seguire a Trans Europe Express. Non perdiamo altro tempo, con noi, con me, c'è Marco Iacampo. Ciao Marco.
5: Ciao Paolo.
4: Ciao, come stai innanzitutto? Ma vivi ancora dentro la fattoria? No.
5: No, non vivo più dentro la fattoria, ho preso casa in città. Non so quanto resisto, ma per adesso sono nella metropolitana Mestre.
4: Che bello. Sai perché mi sono fatto questo film? Perché questo disco, potentissimo, soprattutto per la sua sintesi, la sua semplicità, un po' come accade quando vivi a contatto con la terra e i suoni che fa.
5: Sì, è un po' il quid, nel senso che molte volte per trovarmi mi devo immergere in questo, in qualcosa che contiene l'umanità, no? Contiene il mondo a cui ci riferiamo.
4: Certo.
5: E che è la natura, che è questa creazione, no?
4: Certo.
5: E quindi bisogna un po' distrarsi da questo mondo per raggiungere quell'aspetto lì e a contatto con la natura è molto più facile.
4: Un disco potente, c'è tantissima spiritualità al di là poi che veniamo introdotti al tema già dal titolo, però ci sono tracce di blues, di gospel, di spiritualità. Quanto assomigliamo a Dio, primo brano potente che vado sottolineando. E poi c'è un continuo gioco di assomigliare, di esistere nell'altro, o no?
5: Sì, c'è un aspetto sicuramente mistico,
4: sì.
5: Che mi appartiene, ma fin da quando ero quasi ragazzino. Questo aspetto credo che qua e là emerga nelle mie canzoni. E in questo disco l'ho approfondito, forse no, particolarmente. E trasformandolo in una sorta di concept album, okay. Anche usando questi termini prettamente religiosi, che non sono gli unici col quale dialogare, no? con quello che non si vede.
4: Sì, che poi non è religione in senso stretto, tout court, non stiamo parlando di una didattica o di una letteratura religiosa, però un sacro veramente alto, generico, c'è sempre nel disco, accade spesso che metti in relazione appunto l'io con l'io dell'altro e l'uno che viene fuori, l'unità che viene fuori, ha questo sapore solenne, sacro. Oh, io ho questa sensazione un po' per tutto il disco, pensa ai miei occhi, i miei occhi, i tuoi occhi, no?
5: Certo.
4: Che ne pensi?
5: Certo, Ma guarda, è una cosa che dico sempre a mia figlia, no? Di non guardare troppo se stessi, non guardare troppo l'altro, ma tenere gli occhi sulla relazione. E quello è, secondo me, noi viviamo di relazione, e la relazione con quello che puoi chiamare divinità, certo, con quello che puoi chiamare l'altro, puoi chiamare mondo anche, son vari spiriti con i quali siamo continuamente in relazione. Certo. E questa relazione, semplicemente l'osservazione di questa relazione, da molto, e forse è quello che intendo per preghiera, no?
4: Certo.
5: Il mettersi in osservazione di questa relazione e capire come siamo dentro, come siamo agenti, quanto, come siamo mossi. Okay. E di quanto questo confine è veramente labile.
4: Che poi, tra l'altro, i miei occhi, i tuoi occhi sfoggiano un gioco, soluzioni di archi, anche lì, bellissimo. Com'è che l'hai scritto? Curiosità tecnica.
5: Oddio, sai che non me lo ricordo, ecco. Come la maggior parte di queste cose.
4: Ma quanto tempo fa hai scritto questi brani?
5: No, allora, questi brani ho cominciato a scriverli durante il Covid.
4: Ah, ok.
5: Sì, Mondo Parallelo, tra l'altro, forse esiste anche da prima, dal 2018, quindi sono... è un tempo molto molto lungo.
4: Ah, okay.
5: Lì ci sta che per alcuni di questi pezzi ne abbia proprio quasi perso le tracce. In effetti I miei occhi, i tuoi occhi è uno dei pezzi di cui musicalmente sono più contento, e di solito è quello con cui parto, apro i concerti. E mi piace moltissimo farla dal vivo, anche perché è molto respirosa e permette di cantarci bene dentro.
4: Faro è una sigla, ma non solo Faro, perché poi c'è Gesù l'aveva detto, c'è un angolo, passami il termine, politico, ma in senso alto, sociale direi quasi, no?
5: Quanto
4: sono dannose queste canzoni che consolano. Bellissima questa frase. Ma ancora di più, un altro tema che torna, queste mamme terrorizzate dall'ignoto, che è un po'... lo ribadisci, no? Quando dici che la paura ci ha rubato il brivido, per te quanto è importante l'ignoto?
5: L'ignoto è qualcosa di fondamentale. Abbiamo sia nelle nostre città, sia nella nostra vita personale, relazionale, l'idea di basare tutto sulla sicurezza, e in realtà è proprio la sicurezza che ruba quella potenzialità che abbiamo invece nella relazione con l'ignoto. E per cui vuoi la mamma in termini di cultura, educazione, no?
4: Sì.
5: E di questa paura appena entra questa parola come ignoto.
4: Sì.
5: Vuoi in altre cose... Molte volte, rinunciando all'ignoto, rinunciamo anche a quel faro che in realtà ti può illuminare la strada.
4: Ecco. Certo. Io invece, per chiudere questa chiacchierata, ho scelto Come due cuori, che secondo me è il brano, per me, è il mio brano di questa nuova era di Marco Iacampo, bellissima. Un tempo, proprio lo citavamo prima fuori onda, cantavi che per tanti no c'è un solo sì. Qui ci sono due cuori che si dibattono sul sì e sul no, ma sarà che poi la vita ci insegna che una casa si costruisce con entrambi, con il sì e con il no?
5: Esatto, è proprio quello, dice anche Gesù, che i tuoi sì siano sì, che i tuoi no siano no.
4: Certo.
5: E questa cosa è innanzitutto anche qua un'osservazione di guardare cosa c'è dentro il cuore. E sono felice che ti piaccia questo
4: bellissimo
5: pezzo, perché è un pezzo delicatissimo per me, perché vai un po' a mettere a nudo quell'aspetto che potrebbe anche metterti nella condizione di non essere amato, ma dall'altra parte di essere amato e di amare con quello che sei, e quindi di trovarlo questo amore. No,
4: bello.
5: In qualsiasi forma.
4: Ce l'andiamo ad ascoltare, Marco. Grazie, grazie di cuore per essere stato con me e con noi qui a Trans Europe Express. Grazie.
5: Grazie a te, Paolo.

0: E questa era Come due cuori, brano che troviamo dentro Preghiere contemporanee, il nuovo disco di Acampo. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, andiamo a Napoli, andiamo da Roberto Colella, anche lui lo conosciamo da anni, da quando La Maschera ha seminato successi in lungo e in largo. Questo è il suo primo disco da solista, bellissimo, ancora una volta sfoggia la potentissima poesia del coraggio. Si intitola C'è sta sempre una via, spero di pronunciarlo bene, anche questa chiacchierata e ancora per pochissimo la troviamo in edicola sul numero di maggio di Raro Più. E che dire, armiamoci di poesia e di verità. A Trans Europe Express ancora una volta il piacere di ritrovarmi con Roberto Colella. Ciao Roberto.
1: Il piacere è mio, ciao a te, come stai?
0: Stiamo bene, si combatte, siamo schiavi anche noi. Bella questa.
1: Siamo un po' lottatori.
0: Lottatori. E poi ci arriviamo a questa canzone, tra l'altro. Senti, ci sta sempre una via. Io mi avventuro a cacciare il napoletano, poi tu corri.
1: No, ma guarda che l'ha detto proprio. Ci hai messo pure quella carnalità.
0: Che ci vuole?
1: No, davvero, hai detto proprio: c'è sta sempre una via, giustissimo.
0: Sta sempre una via. Senti, io non so da dove partire perché questo disco, tra l'altro, mi ha dato tantissimi spunti di riflessione nel mio tempo privato personale. La casa sull'albero si inizia così, un po' mi stravolge perché io ero abituato alla maschera, ero abituato a una certa sapore mediterraneo che poi ritroveremo nel disco. Questo brano sembra strizzare un attimo l'occhio a percorsi più tradizionali, moderni. Però poi lo vai a leggere, perché questo è un brano da leggere, e qua c'è la solitudine, c'è un nuovo inizio, c'è un padre per quanto mi riguarda, c'è il cielo in una stanza.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Ci vuole il coraggio, sotto a chi te ne core, diceva La Maschera, ci vuole il coraggio per lasciare il porto.
1: Guarda, è una riflessione che è partita proprio da questo concetto, cioè io sono e rimarrò sempre legato ai grandi atti di coraggio, cioè è una componente che mi piace sia nella musica sia nella vita, in quelle che poi sono le scelte radicali da fare, cioè noi siamo le scelte che facciamo, secondo me, e certo. Quindi in questo caso la canzone risponde proprio a questo, a momenti di grande solitudine, alla possibilità di volare insieme rispettando l'uno la velocità dell'altro e quindi di stare in armonia. Però sono d'accordo sul fatto che la riflessione partiva proprio da lì, da un senso di solitudine che cerca di stare in compagnia, che cerca di stare nel flusso delle cose.
0: Sono temi che tornano, c'erano appunto, io ora adesso mi leggo un attimo all'ultimo disco di cui parlammo, Sotto a chi te ne core, c'è veramente sempre questo centro che è legato sia al tempo però appunto al coraggio. Ti farei questa domanda proprio cruda: tu sei pronto per cadere per poi rialzarti?
1: Guarda, è probabilmente la domanda che mi sono fatto quando l'ho scritta le canzoni, okay. Cioè, oppure quando ho preso queste scelte. Io ho capito una cosa, cioè nel senso che la vita ti offre tanti spunti di riflessione. Un paio d'anni fa ho perso quello che era il miglior amico di sempre, che all'improvviso è andato via in maniera inspiegabile, veramente. Uh-huh. E questa cosa mi ha insegnato che è giusto essere pronti a cadere, cioè bisogna essere pronti a cadere o a rialzarsi, ma che la caduta è anch'essa una cosa meravigliosa. Io ne sono fermamente convinto. Cioè io penso che quando dico una frase che è stata difficile da sintetizzare nella casa sull'albero, che era la paura di sentirsi vivi nel viaggio,
0: sì,
1: veniva in seguito al fatto, ad una considerazione che facevo sull'idea del volo, sull'idea del liberarsi sotto tanti aspetti, perché ovviamente qua è un punto di vista che però ne sottintende tanti altri,
0: certo.
1: E quindi dicevo, ogni tanto c'è tutta paura i carri, e poi cercavo di analizzare quella paura, quando per analizzarla, almeno per sintetizzarla nell'unica frase, che poi è la paura di sentirsi vivi nel viaggio, penso di averci messo almeno 2 settimane.
0: Pensa te.
1: Perché sì, quella frase là mi ha...

0: mi ha aperto poi la narrazione su tutto il resto, cioè nel senso che quando ho trovato quella è stato così facile scrivere tutto il resto, perché è come se avessi esorcizzato quella cosa dicendo: ma fondamentalmente la caduta non è anche lei, capito, un modo per sentirsi vivi? E quindi che teniamo paura? Probabilmente è una paura che è sbagliata, e certo, poi è una suggestione, non è una vera paura. È il motivo per cui sì, assolutamente, cioè, accetto sia la caduta che la rinascita, se, sono tutte parte della stessa cosa, che la, poi in fin dei conti è la vita ed è il tempo che abbiamo a disposizione.
1: Certo. Il tempo torna in questo disco, il tempo.
0: Il tempo è molto centrale.
1: Il canto dei soli per me è un pezzo, è un pezzo. Tra l'altro è molto identificativo di quello che è il mio immaginario di Roberto Colella, per esempio esteticamente lo è meno La casa sull'albero.
0: Certo.
1: Sono le tue mille facce, i tuoi mille colori, la tua mille teatralità. Il canto dei soli per me è un pezzo. Cioè, sì. Poi la domanda non è, anche per questo è difficile da Kiembe Perz, no, come sì. Si, non so se l'ho pronunciata giusta.
0: No, già benissimo, Kiembe Perz, così.
1: Perché poi in verità metti a nudo un concetto, almeno nella mia lettura, cioè non è tanto perché cioè che la vita da schiavi che facciamo, è perché in realtà continuiamo tutte le volte a farla, forse non è mai tempo perso.
0: No, è proprio questo il punto, cioè a volte ovviamente tutto ritorna lì, sono d'accordo, certo, sul fatto della questione appunto sonora, e probabilmente Canto dei Soli o Tempo Perso rappresentano un pochino di più quella che è la natura acustica, no, di, sì, cioè, del mio modo di fare musica, e sicuramente nel tempo non dubito si perderà, però la questione del tempo e di queste macro tematiche chiaramente in Tempo Perso è evidente, perché nella maniera più semplice probabilmente, cioè noi siamo delle anime, sì, soggette alle intemperie del tempo, e quindi vale la pena di essere, cioè, di fare determinate scelte, di vivere in un certo modo, ma non perché semplicemente si deve avere consapevolezza che il tempo è meraviglioso, perché ha un inizio e ha una fine, cioè ogni cosa ha un valore grande proprio perché finisce.
1: Sì, forse ci avessimo a fermare.
0: Forse ci avessimo a fermare, e quello è il senso. Cioè, è dire, guarda, sì, ok, qua noi siamo abituati a questa sorta di fast food anche nella vita.
1: Certo,
0: cioè, non è, è tutto talmente iperrapido, tutto velocissimo, tutto deve seguire uno schema, che probabilmente la cosa meravigliosa diventa quella là che è più semplice in realtà. Fermiamoci un attimo. Che poi sì, in Canto dei Soli chiaramente quella è più una io penso che la componente sociale non può mancare, io mi sento male se dovessi scrivere una canzone pensando unicamente a qualcosa di vano, eccetera, e nel caso di Canto dei Soli quella era una storia vera ed è venuta da... No, ma tutte sono,
1: vabbè, certo,
0: hanno tutte quante un background,
1: certo,
0: reale,
1: certo, immagino.
0: Canto dei Soli è la storia di, in realtà è venuta da un venditore ambulante da spiaggia che si avvicinò in un giorno d'estate, lui poverino vendeva copri materassi sulla spiaggia,
1: okay,
0: la cosa più assurda da vendere a Festum, sì, improponibile, infatti non ne vendeva nessuno, si avvicina e mi dice: guarda, piatil, te lo regalo, e in cambio dammi un po' d'acqua. Cioè lui praticamente era disposto a dare tutto quello che aveva per vivere in cambio dell'acqua.
1: Pensa te.
0: Che dovrebbe essere un bene primario.
1: Pensa te.
0: Ovviamente si siede vicino a me, mi racconta tutta la sua storia, e io sconvolto da questa cosa, poi ovviamente abbiamo fatto amicizia eccetera eccetera, ma la sera torno a casa e scrivo quella che per me era una canzone tipo le working song, no? Quelle là che gli schiavi usavano, sì, nei campi di cotone, sì, per darsi, sì, la carica e la forza. Il, sì, concetto di base è quello.
1: Sì. Senti, in chiusa, a parte che io mi vado ad ascoltare Canto dei Soli, ma in chiusa domanda ovviamente marzulliana: dopo tutto questo disco hai emancipato, hai fatto pace o hai scoperto per te che significa essere soli a stu moon?
0: Mamma mia, che bella questa domanda, è complicata.
1: Se vuoi, sì, ci facciamo un'altra intervista un altro giorno.
0: Mamma mia, no, guarda, io penso che la rinascita debba passare necessariamente per un processo di solitudine, che
1: Certo.
0: sia in senso mentale o in senso figurato o in senso fisico, ma semplicemente perché bisogna imparare a convivere con se stessi. Ed è una cosa che a me piace sempre moltissimo, nel senso che mi diverto molto. Poi l'aspetto goliardico è quello che prevale, ma sì, secondo me ci sta sempre una via per non essere soli a questo mondo, anche se sembra il contrario a volte, il titolo è arrivato come una cosa luminosa nella mia vita, quindi lo accolgo così e penso che realmente esista una strada. Cioè, io quello che vorrei far arrivare è proprio che nei momenti un pochino di down, nei momenti un po' bui, eccetera, non hai paura, cioè, c'è sempre una soluzione, una risposta arriva.
1: Bello. E quindi io scelgo Canto dei Soli perché secondo me al di là di tutto porta quell'energia, quella
0: Che bello.
1: bellezza che mi fa sentire quanto è potente la vita, quella di tutti i giorni, non quella delle televisioni. Ciao,
0: Ma che bello.
1: grazie, grazie Roberto,
0: Ma
1: grazie di
0: grazie a te,
1: cuore,
0: sono
1: grazie,
0: contentissimo.
1: grazie.

E questa era Canto dei Soli, brano che campeggia dentro il primo preziosissimo disco da solista di Roberto Colella. Grazie a lui, grazie a Iacampo per esserci stati. Transeuropa Express finisce qui, ma ovviamente torna puntuale settimana prossima, e lo faccio andando a scandagliare ancora una volta le belle label italiane, questa volta a Bologna. Indago da vicino chi lavora quotidianamente attraverso la musica e i concerti per l'emancipazione, la libertà di genere e contro ogni sorta di violenza e di discriminazione. La musica viene fuori dalla label Elastico Records, e con noi ci saranno il duo Santa Viola e Calasina, e dall'altra parte la bella chiacchierata con le Faxia. Da Paolo Tocco è tutto, la settimana prossima, ciao!

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

suspect you're here. And let me get to know your flesh.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train.
2: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta. Un'ora come sempre insieme anche questa settimana alla radio. Iniziamo questo percorso sonoro con una formazione funk soul americana famosissima. Sono gli Earth, Wind & Fire. Li ripeschiamo da un disco del 1979 come I Am, l'estratto che ascoltiamo, Can't Let Go, Earth, Wind & Fire.

Primi suoni su Dust Train con un album degli Earth, Wind & Fire del 1979, il disco è questo coloratissimo I Am, l'estratto Can't Let Go, un album come del resto molti degli Earth, Wind & Fire, contaminato dalla musica afro tra soul, funk e R&B, etichetta tipica degli Earth, Wind & Fire per tutta la loro discografia, con il loro suono ormai celebre e inconfondibile. Fiati adesso con un trombonista dal Minnesota, si chiama Scott Exter, lo ascoltiamo con il suo quintetto di fiati con Fly Season, Scott Exter.

Fly Season con il quintetto del trombonista americano del Minnesota Scott Exer, una formazione composta da Jake Baldwin e Alex Browning alla tromba, con il sax tenore di Lucia Sarmiento, il trombone stesso di Scott Exer, fondatore di questa bella realtà musicale, con il sassofono baritono di Andy Nelson, ed era appunto questa Fly Season.

E questa era Freak Out dei Ripe The Band, formazione rock, soul, funk di Boston, con questo carico energico musicale davvero di grande impatto che abbiamo ascoltato alla radio. Ripe The Band con Freak Out. Musica jazz italiana adesso con il chitarrista Daniele Bragaglia, presenta in radio un recente singolo come questa colorata, Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

Il jazz assolutamente contaminato e confuso di una interessante formazione francese parigina, si chiamano Chlorine Free, un misto di diversi elementi fra jazz, elettronica, sperimentazione e avanguardia, un bel risultato da questa performance dal vivo con un recente lavoro come questa Don't Let the Game Down per Chlorine Free. Torneremo in futuro sui Chlorine Free, visto il percorso innovativo e sorprendente di questa realtà francese qui in radio. Nel frattempo però torniamo in Italia con il chitarrista Nicola Buffa, che qualche tempo fa ha inciso un brano dal forte sapore manouche come canzone Buffa. Nicola Buffa con il suo Mediterranean Jazz Quartet.

Il suono manouche di una formazione italiana come Mediterranean Jazz Quartet, capitanato e fondato da Nicola Buffa, questa era una autoironica canzone buffa per Nicola Buffa, chitarrista, con il suo Mediterranean Jazz Quartet. Siamo quasi giunti a metà percorso su Jazz Train, fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'artista della settimana, dedicato questa volta a un musicista fondamentale per il jazz contemporaneo come Sonny Rollins, scomparso di recente, al quale dedichiamo questo spazio ormai parte della tradizione di questo programma. Parentesi classica in radio con un pianista giapponese talentuosissimo, specializzato nel repertorio romantico di Frédéric Chopin. Siamo nella prima metà dell'Ottocento ed esegue uno studio, opera 25 numero 11, dal titolo Vento d'inverno. Hayato Sumino, pianoforte.

Artista jazz della settimana, uno dei più grandi sassofonisti del Novecento, si chiama Sonny Rollins. Questo è un brano dai forti caratteri calypso, St. Thomas, uno dei suoi più celebri brani universalmente riconosciuti, tratto da un disco jazz fondamentale come questo Saxophone Colossus. Siamo sul fine degli anni 50 e con lui ci sono altri tre grandi musicisti come Tommy Flanagan al pianoforte, Doug Watkins al contrabbasso e Max Roach alla batteria. St. Thomas, dedicato ovviamente all'origine dei suoi genitori, nati nell'isola di St. Thomas, territorio delle Isole Vergini Americane. St. Thomas, Sonny Rollins, artista jazz della settimana su Jazz Train.

In radio un altro ibrido sonoro con un collettivo composto da ottimi musicisti, spesso anche polistrumentisti, e troviamo in questo caso Wolfman, poi ancora Yesberger, Noè Socia e Jordan Rose. La loro creazione è stata questa, The Mantra, caratterizzata da un groove notevole e da una esecuzione strumentale pressoché perfetta. The Mantra.

Lui è un cantante e autore olandese, siamo sul finire degli anni 60, 1969, sul territorio del vinile. Questa era Little Green Bag per la George Baker Selection, un brano che fra l'altro ha avuto un grande successo anche presso le radio del tempo, raggiungendo i primi posti in classifica e vantando anche citazioni cinematografiche, soprattutto nel film di Quentin Tarantino del 1992, Le Iene. George Baker Selection, Little Green Bag. Ancora circa 15 minuti insieme con il jazz di Just Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Siete su Just Train con Francesco Sciarretta, come ogni settimana in radio. Torniamo qualche istante al suono italiano con un vibrafonista bravissimo dalla Puglia, Vito Antonio Gasparro, e da questo suo recentissimo Miniatures for Solo Vibraphone l'ascolto è Wildly, Vito Antonio Gasparro.

Salah di origini palestinesi, in parte anche giordane, lo abbiamo proposto al vostro ascolto, gentilissimo come sempre. E ci stiamo avviando lentamente alla conclusione del nostro giro in musica. Lo facciamo proponendovi all'ascolto un artista nato in Africa, nello Zimbabwe, però poi cresciuto in Austria, dalle parti di Vienna. Si chiama Angel, suona un'ottima elettronica e lo ascoltiamo con Extravaganza. Angel. I'm that bitch, I'm that girl, nobody gets me.

Questa è una produzione austriaca, siamo dalle parti di Vienna con Angle e la sua Extravaganza. Torniamo dopo un po' in Africa con un musicista eccellente, spesso ospite delle nostre scalette, si chiama Richard Bonnat, bassista, produttore ormai noto a livello mondiale. Incontro in questa Colamba Coro, un produttore chitarrista olandese, Gin Tone, che ascoltiamo insieme. Richard Bonnat, Gin Tone, Colamba Coro.

E questa era Kalamba Koro, un brano scritto da Richard Bonnat dedicato a un sobborgo di Bamako, capitale del Mali, scritto insieme per il testo a Salif Keita. Questa è una versione particolare con il chitarrista Jinton che Richard Bonnat ha incontrato, dando una veste sicuramente più minimalista rispetto a una versione presente in un disco spettacolare e da ascoltare dello stesso Richard Bonnat, uscito nel 2003 dal titolo Munya Detail, ovvero sia il racconto.

E con la musica afro di Richard Bonat e Gin Tone siamo giunti così al termine del nostro percorso musicale. Chiudiamo con il riascolto di una pianista come Aziza Mustafa Zadeh, che suona per noi questa Quiet Alone. Per quanto riguarda Just Train, ci risentiamo e rivediamo la settimana prossima qui in radio. Ascoltate buona musica, ce n'è diversa in giro, basta scegliere come sempre con cura e con gusto. Vi aspetto quindi fra 7 giorni con Just Train alla radio. Aziza Mustafa Zadeh, Quiet Alone.

0: Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.
1: Svezia, fine anni 70. Benny Andersson, tastiere e voce, Annifrid Lyngstad, voce, Björn Ulvaeus, chitarra, Agneta Folskog, voce, danno vita a un quartetto entrato ormai nella storia della musica pop, gli ABBA. Il nome del gruppo è l'acronimo delle iniziali dei singoli componenti. Sono stati il gruppo scandinavo di maggior successo, vendendo oltre 300 milioni di dischi nel mondo. Hanno pubblicato un disco all'anno, cominciando nel 1973 con Ring Ring. Questo è il brano omonimo.

In questo primo lavoro non compare ancora sul disco l'acronimo ABBA, ma semplicemente i loro quattro nomi. ABBA invece è inserito definitivamente nel loro lavoro successivo. Il primo album raggiunse le posizioni più alte delle classifiche di vendita in Germania, Olanda e nei paesi scandinavi. Dallo stesso disco, He's Your Brother.

Nel 1974, con l'uscita dell'LP Waterloo, arriva al successo a livello mondiale. Il gruppo partecipa all'Eurovision Song Contest con questo brano, un vivace rock melodico, e si presenta in costumi ottocenteschi. Il primo estratto da Waterloo è Honey Honey.

Waterloo. A Cipicchia, a Waterloo, Napoleone si è arreso, eh sì, e io ho incontrato il mio destino in maniera piuttosto simile. Il libro di storia sullo scaffale si ripete sempre. Waterloo, sono stato sconfitto e tu hai vinto la guerra. Prometto di amarti per sempre e di più. Waterloo, non potrei scappare anche se volessi, sapendo che il mio destino è stare con te. Finalmente affronto la mia Waterloo. A Cipicchia, ho provato a trattenerti ma eri troppo forte e adesso sembra che la mia unica possibilità sia abbandonare la lotta. Come potrei mai rifiutare? Mi sembra di vincere anche quando perdo. Waterloo, sono stato sconfitto e tu hai vinto la guerra. Prometto di amarti per sempre e di più. Waterloo, non potrei scappare anche se volessi, sapendo che il mio destino è stare con te. Finalmente affronto la mia Waterloo.

Waterloo schizzò in cima alle classifiche di 9 paesi europei e numerosi paesi extraeuropei ed ebbe anche uno dei primi videoclip della storia. Sempre dallo stesso disco, Hasta Mañana.

nel 1975 esce il nuovo album intitolato semplicemente ABBA. Ed anche questo lavoro ebbe un grande successo grazie ad alcune delle più grandi hit del gruppo. Il primo estratto è SOS.

Mamma mia, mi hai sempre tradito da non so quando, quindi mi sono decisa, deve finire. Guardami adesso, imparerò mai? Non so come, ma improvvisamente perdo il controllo, c'è un fuoco nella mia anima. Basta uno sguardo e suona una campana, un altro sguardo e dimentico tutto. Mamma mia, eccoci di nuovo. Accipicchia, come posso resisterti? Mamma mia, si vede ancora quanto mi sei mancato. Sì, ho avuto il cuore spezzato, triste dal giorno in cui ci siamo lasciati. Perché ti ho lasciato andare? Mamma mia, adesso lo so davvero, non potrei mai lasciarti andare. Sono stata arrabbiata e triste per le cose che fai. Non posso contare tutte le volte che ti ho detto che eravamo finiti. E quando te ne vai, quando sbatti la porta, penso che tu sappia che non starai lontano a lungo. Sai che non sono così forte. Mamma mia, eccoci di nuovo, come posso resisterti? Mamma mia, si vede ancora quanto mi sei mancato. Sì, ho avuto il cuore spezzato, triste dal giorno in cui ci siamo lasciati. Perché ti ho mai lasciato andare? Mamma mia, adesso lo so davvero, non potrei mai lasciarti andare.

La prima antologia uscì nel 1976, aggiudicandosi il disco di platino negli Stati Uniti con il brano Fernando, che ancora oggi detiene, assieme a Hey Jude dei Beatles, il record di permanenza al primo posto in classifica in Australia per ben 14 settimane. Il 1976 è anche l'anno di uscita dell'album Arrival, caratterizzato da una grande pulizia dei suoni, negli arrangiamenti e nella registrazione. Il primo brano da questo album è Dancing Queen.

Un'altra delle hit di Arrival è Money, Money, Money. Lavoro tutta la notte e tutto il giorno per pagare tutte le bollette, non è triste? E tuttavia non sembra mai rimanere un penny per me, che peccato. Nel mio sogno un piano, se mi trovassi un uomo benestante non dovrei lavorare per niente, cazzeggerei e mi divertirei. Soldi, soldi, soldi, deve essere buffo nel mondo di un uomo ricco. Soldi, soldi, soldi, c'è sempre il sole nel mondo di un uomo ricco. Tutte le cose che potrei fare se avessi un po' di soldi, è un mondo di ricchi. Un uomo così è difficile da trovare, ma non riesco a non pensarci, non è triste? E anche se fosse single, scommetto che non gli piacerei, che peccato. Quindi devo andarmene a Las Vegas o a Monaco e vincere una fortuna al gioco, così la mia vita non sarà più la stessa. Soldi, soldi, soldi, deve essere buffo nel mondo di un uomo ricco. Soldi, soldi, soldi, c'è sempre il sole nel mondo di un uomo ricco. Tutte le cose che potrei fare se avessi un po' di soldi, è un mondo di ricchi.

Fernando. Senti i tamburi, Fernando. Mi ricordo tanto tempo fa un'altra notte stellata come questa, alla luce del fuoco, Fernando. Stavi canticchiando tra te e te e strimpellando dolcemente la chitarra. Potevo sentire i tamburi lontani e il suono del segnale di tromba in lontananza. Si erano avvicinati, Fernando. Ogni ora, ogni minuto sembrava durare in eterno. Avevo tanta paura. Eravamo giovani e pieni di vita e nessuno di noi era pronto a morire. E non mi vergogno di dire che il ruggito delle armi e dei cannoni mi ha quasi fatto piangere. C'era qualcosa nell'aria quella notte. Le stelle erano luminose, Fernando. Brillavano per te e per me, per la libertà, Fernando. Anche se non ho mai pensato che potessimo perdere, non c'è rimpianto. Se dovessi farlo di nuovo, lo rifarei, amico mio. Ora siamo vecchi e grigi, Fernando, e da anni non ti vedo con un fucile tra le mani. Senti i tamburi, Fernando. Ti ricordi quella notte di paura in cui abbiamo attraversato il Rio Grande? Lo vedo nei tuoi occhi quanto eri fiero di combattere per la libertà di questa terra. C'era qualcosa nell'aria quella notte. Le stelle erano luminose, Fernando. Brillavano per te e per me, per la libertà, Fernando. Anche se non ho mai pensato che potessimo perdere, non c'è rimpianto. Se dovessi farlo di nuovo, lo rifarei, amico mio.

Il 1977 è stato un anno molto impegnativo per gli ABBA. Sono partiti in tour toccando molte città europee ed anche il continente australiano, dove si assistette a una vera e propria isteria di massa. Furono anche invitati al municipio di Melbourne dal sindaco. In Inghilterra 3 milioni e mezzo di persone richiesero i biglietti per i concerti alla Royal Albert Hall, sufficienti a riempire 400 volte l'arena. Nello stesso anno uscì il nuovo disco, The Album. Da questo ascoltiamo Take a Chance on Me.

The Album è un lavoro raffinato, accolto dalla critica in maniera tiepida, ma il grande successo non diminuì. Negli Stati Uniti è l'unico loro album ad ottenere il disco di platino. Un estratto di questo disco è The Name of the Game.

adattarono un teatro a studio di registrazione, dove ospitarono i Genesis e furono celebrati dai Led Zeppelin, tra gli altri. Erano all'apice del successo. Voulez-vous uscì nel 1979, un album fortemente influenzato dalla disco music, e anche per questo LP il successo fu assicurato. Da questo disco il brano omonimo.

I Have a Dream, ho un sogno. Ho un sogno, una canzone da cantare per aiutarmi ad affrontare qualsiasi cosa. Se vedi la meraviglia di una fiaba, puoi prendere il futuro anche se dovessi fallire. Credo negli angeli, in qualcosa di buono in ogni cosa che vedo. Credo negli angeli, quando so che è il momento giusto per me, attraverserò il ruscello. Ho un sogno. Ho un sogno, una fantasia, che mi aiuta ad attraversare la realtà. E la mia destinazione ne fa valere la pena. Attraversando il buio, ancora un miglio. Ho un sogno, una canzone da cantare, per aiutarmi ad affrontare qualsiasi cosa. Se vedi la meraviglia di una fiaba, puoi prendere il futuro anche se dovessi fallire. Credo negli angeli, in qualcosa di buono in ogni cosa che vedo. Credo negli angeli, quando so che è il momento giusto per me, attraverserò il ruscello. Ho un sogno.

Questi singoli entrarono puntualmente in classifica in Inghilterra, anche se le correnti punk e poi new wave consideravano gli ABBA mielosi e musicalmente datati. Questa è Gimme Gimme Gimme.

Super Trooper, il settimo album degli ABBA, uscì nel novembre 1980, continuando a scalare le classifiche. Il disco è caratterizzato dall'uso di sintetizzatori e testi molto personali, come la celebre The Winner Takes It All, sul divorzio tra Björn ed Agnetha.

Il 1981 segnò la pubblicazione dell'ultimo album degli ABBA, The Visitors, in cui la band si concentra soprattutto nella stesura dei testi. Un primo estratto è One of Us.

Slipping Through My Fingers, scivola tra le mie dita. Zaino in mano, lascia casa la mattina presto, salutando con un sorriso distratto. La guardo andarsene con una nota tristezza e devo sedermi per un po'. Sento che la sto perdendo per sempre, senza essere mai entrato nel suo mondo. Sono contento ogni volta che posso condividere le sue risate, quella buffa ragazzina. Scivola tra le mie dita tutto il tempo. Provo a coglierne ogni momento, ogni sentimento, scivola tra le mie dita tutto il tempo. Vedo veramente quello che ha in mente. Ogni volta penso di poterci quasi arrivare, ma lei continua a crescere, scivolando tra le mie dita tutto il tempo. Assonnati lei e io al tavolo della colazione. A malapena svegli, lascio che il tempo prezioso passi. E poi quando se n'è andata c'è quel sentimento malinconico e un senso di colpa che non posso negare. Che è successo a quelle meravigliose avventure, ai posti che avevamo pianificato di visitare? Beh, alcuni li abbiamo visti, ma molti no. E perché proprio non lo so, scivola tra le mie dita tutto il tempo. Provo a coglierne ogni momento, ogni sentimento, ma scivola tra le mie dita tutto il tempo. Vedo veramente quello che ha in mente. Ogni volta penso di poterci quasi arrivare, ma lei continua a crescere e scivola tra le mie dita tutto il tempo.

L'ultima esibizione pubblica della band risale al dicembre 1982, in un programma inglese, il Late Late Breakfast Show. Gli ABBA hanno pubblicato 22 album, di cui 8 in studio, un live e 13 raccolte, tutti per la Polar Music. Dopo lo scioglimento della band, Björn e Benny rimangono in ambito musicale, continuando a lavorare insieme, mentre Agnetha, dopo qualche tentativo musicale non particolarmente interessante, decide di ritirarsi dalle scene. Frida invece continua a cimentarsi in varie collaborazioni. Questa è Thank You for the Music. But I have a talent.

Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, 2 protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questa è Musincanta, una nuova puntata con altre molte uscite rispetto a quelle della volta precedente, cioè nel senso che comunque pian piano che escono gli album abbiamo la possibilità di ascoltarli assieme. In questo caso partiamo con gli scozzesi Balls of Canada, che hanno realizzato un album dopo 5 anni, quindi si sono fatti veramente attendere i tre fratelli Erin, che hanno realizzato Inferno, che si chiama proprio Inferno in italiano, e con un album molto bello, bellissimo, devo dire. Consiglio a tutti di poterlo trovare, recuperare. Quindi il Down Tempo, lo Slowtronica, sempre con quelle atmosfere inquiete che sono sempre seduttive, e in questo caso i brani che ascoltiamo sono due: uno è Prophecy at 1420 MHz e l'altro è Naraka. Quindi lascio andare con queste visioni oniriche, con queste atmosfere surreali, con i Balls of Canada. Buon ascolto!

0: Musincanta, top quality music.
1: E il caso ha voluto, abbastanza divertente questa cosa infatti, quindi il caso ha voluto che gli Holy Fuck che adesso andremo ad ascoltare sono canadesi e hanno realizzato la sessione per quanto riguarda la creazione di questo album che si chiama Even Beat in Nuova Scozia. Quindi invece prima abbiamo ascoltato i Boards of Canada, che non sono canadesi ma sono scozzesi. Ovviamente la Nuova Scozia non è in Scozia ma è in Canada. Vabbè, diciamo che comunque è simpatica un po' questa combinazione di incroci, più che altro dal punto di vista sia geografico che anche come estrazione territoriale. Dicevamo, gli Holy Fuck che hanno realizzato il sesto album dopo il 2020, l'ultimo, e sono sempre stati abbastanza riconoscibili per quanto riguarda il loro suono psych kraut, e quindi anche qui in questo album, anche se non è stato particolarmente considerato come il migliore insomma nella produzione di questa band, ascolteremo sempre e comunque questi loro particolari groove obliqui. I brani che vi propongo sono Aerosol, Exar, quindi Holy Fuck.

Saluto le amiche e amici in ascolto di Musincanta. Ben ritrovati con una nuova pillola di indipendenze, presentata come sempre da Matteo Maioli, una trasmissione che potete ascoltare su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22.30 e ogni sabato su www.neuradio.it dalle 12. E questa è l'ultima puntata di Marta per la stagione, quindi la ringrazio per avermi coinvolto anche stavolta. E le volevo portare in dote il nuovo album degli Ice Age, una band che viene da Copenaghen, Danimarca, attiva da ormai 20 anni, che arriva al sesto album, For Love of Grace and the Year After, che è uscito poche settimane fa per Mexican Summer. È un disco che li vede, come negli ultimi tempi, più dediti a degli look pop, a una musica e canzoni più dirette, e non che non suonino ancora post-punk o scuri come agli esordi, però è un album con 12 canzoni tutte molto immediate, che strizza l'occhio, secondo me, all'indie anni zero che sta un po' tornando in giro, in scena, in questo periodo. Ad esempio, molte canzoni mi ricordano i Cribs, che è una band che ho visto proprio a Roma ad aprile, e però anche

gli Strokes, che invece hanno un album in arrivo, una data a Bologna già esaurita. Quindi mi sembra che la band di Elias Ronenfeld si attacchi un po' a questa mandata, pur dimostrando però che insomma la qualità non le manca, sono sempre grandi canzoni, e in particolare il primo lato del disco è veramente molto molto forte, e strizza l'occhio anche al punk e anche al rockabilly, magari quello 80s, no, di Cramps, Gun Club, un po' tutta quella scena, Stray Cats anche, e insomma comunque è un connubio fra generi, un modo di suonarli nel 2026 che io ho molto apprezzato, quindi è un disco che consiglio. Ci sono pezzi fortissimi, The Week ad esempio, Stark, anche un groove un po' alla Stone Roses, e io però volevo proporre un brano che non è uscito come singolo ma che comunque è davvero dirompente, si chiama Mother of Pearl. E poi l'album, senza dimenticarci che ha avuto davvero un bel plauso della critica, 100 di Guardian, 80 di Uncut, di Mojo, quindi il nuovo Ice Age sicuramente arriverà a fine 2026 con i favori dei pronostici fra i dischi migliori. Io con questo vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima stagione. Comunque vi invito a ascoltare anche le puntate di Indipendenze su Mixcloud, ma anche sulle radio, per tenere sempre vivo il nostro amore per un emittente, un modo di ascoltare la musica che speriamo non muoia mai. E grazie Marta, grazie a tutti voi, e questi sono gli Ice Age.

Grazie a Matteo. Allora, quindi ha anticipato un po' quello che avrei voluto dire io, o comunque sicuramente sarebbe emerso se non subito, ma forse anche a fine puntata. In ogni caso, che questa è l'ultima puntata di questa stagione di Musincanta, poi riprenderemo subito dopo l'AFA, che normalmente arriva nel periodo di giugno, appunto, di questo mese, luglio per non dire nulla, e agosto, dove praticamente noi seccheremo al sole di 40 gradi in tutta Italia. Per quanto riguarda ancora l'ascolto sempre nuovo, fresco, c'è una band anche questa qui canadese, quindi evidentemente c'è qualcosa che coincide comunque dal punto di vista astrale col Canada, e sono i Sunglassiers. Hanno realizzato un album che si chiama Spiritual Content, che è molto interessante, per cui voglio proprio suggerirvelo nell'ascolto, perché come hanno detto loro è un mosaico rock and roll, ma in realtà si tratta comunque di un ottima ricerca di suoni, anche cura nei testi, e ci sono dei momenti di grinta molto forte, come ascolterete, ma anche delicatezza. Per cui dall'album Spiritual Content ascolteremo Eye to Eye, dove troveremo la grinta, e Starting to Come Back, dove troveremo forse un po' più di delicatezza. I Sunglassiers.

Musincanta, top quality music,

0: la pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Questa sera con Augusto Benelli andiamo a recuperare una band che non è stata tanto produttiva, ma quanto molto incisiva per determinate scelte. Stiamo parlando degli statunitensi Hello of Flies, che hanno realizzato, ed è uscito recentemente, una raccolta con tutti i loro principali brani, in quanto era d'intesa tra di loro quello che nel periodo in cui sono stati particolarmente produttivi, cioè dall'86 al 91, non fossero mai realizzati degli album, soltanto la realizzazione di EP, e quindi di conseguenza, oppure 45 giri, intendo dire, di singoli, per cui è diventato un gruppo di culto anche per questo tipo di impostazione, che ha voluto assolutamente scardinare qualsiasi tipo di logica. Tra l'altro, Tom Haselmeier, che è il fondatore, è anche il creatore anche del progetto, ma anche il fondatore della etichetta storica Amphetamine Reptile Records. E questo per poter un attimo capire, insomma, l'importanza di questa etichetta. È l'etichetta che per 20 anni ha pubblicato la musica di Boss Hog, gli Helmet, Melvins, Cows, ma anche gli Unsane, gli Yellow Screed, eccetera. Tornando proprio alla band Hello of Flies, l'album che dicevo che è la raccolta, in realtà era già stato pubblicato nel 91, poi è stato adesso ripubblicato, si chiama Music for Insect Mind, immaginate, quindi ovviamente tra mosche ed insetti. I due brani che noi ascoltiamo questa sera sono Drunk in Detroit e una particolare versione che hanno realizzato di Human Fly dei Cramps, Hello of Flies.

0: Musincanta, top quality music.
1: E dopo 5 anni di assenza sono ritornati Tigers Joe, il gruppo statunitense pop emo, pop punk, che ha realizzato questo album che si chiama Lost on You. E diciamo che ripropone sempre un po' la formula del punk un po' melodico, anche un po' shoegaze per certi versi, con l'alternanza della voce maschile e femminile. Per quel che riguarda l'ascolto dell'album, ne ascolteremo soltanto uno, amici miei, di brani, in quanto siamo arrivati alla conclusione e vorrei un attimo poi soffermarmi prima della chiusura a qualche saluto. Quindi Tigers Joe, Lost on You, e il brano è Head is Like a Sinking Stone.

0: Musincanta, top quality music con Marta Ileana Tomasicchio.
1: Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata 222 di Musincanta. Io voglio veramente abbracciare e ringraziare sempre Matteo Maioli e Augusto Benelli, che mi aiutano tantissimo nella realizzazione di questo programma, sicuramente per quanto riguarda sia la parte artistica dei loro interventi, ma anche un po' anche sulla questione del morale, no? Perché spesso e volentieri uno si pone anche il dubbio se eventualmente andare avanti oppure no, anche perché non è così semplice pensare di essere seguito, comunque di essere anche di stimolo. La radio alla bellezza, al fascino di essere un canale di comunicazione tutta per sé, tutta per conto proprio, molto libera. Soprattutto ringrazio Radio Icaro e Radio Talpa che mi danno questa la possibilità, appunto, e ce la danno in realtà, di poter anche ascoltare musica non sempre in linea con lo streaming normale, insomma. Ma nello stesso tempo ci sono anche dei ringraziamenti che sono anche da fare ad amici che ci aiutano, al di là della trasmissione, anche ad andare avanti con la passione, continuare a vedere i concerti e a comunicare, a suggerirci gruppi oppure artisti da ascoltare. E quindi per me un abbraccio anche a questo gruppo molto ampio di amici, che ovviamente non posso citare tutti così, perché è impossibile, però voi lo sapete. Allora, io vi lascio, perché mi piace pensare che comunque questo è un modo per poter finire, ma anche poi riprendere, con un singolo che è appena uscito da pochissimo degli Arab Strap, che si chiama You You You, cioè tu, voi, appunto. E magari con questo, poi chissà, poi quando dovremo riprendere la stagione di Musincanta, magari riprendere appunto nel caso con un album, se eventualmente dovesse mai uscire a seguito di questo singolo degli Arab Strap. Un bacione a tutti e ci sentiamo presto. Ciao.

0: Musincanta, top quality music.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
2: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo che si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi, i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui pensate un po' quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album d'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e nonostante la breve durata pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young, e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967, dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

Brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale, Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico, era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Waterloo Sunset dei Kinks, brano del 1967 considerato il capolavoro di Ray Davies. Raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì alle Olimpiadi di Londra del 2012, un brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Rock Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles da Abbey Road 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood, dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori di James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Love is the Drug del Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, 30° negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky. Da lì in poi, eravamo nel 1975. 5 anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Lord We Tear Us Apart di Joy Division, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mine Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touraye, si intitola Come on Eileen, Dexys Mine Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer, con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album 2RA, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen, per questa formazione britannica. Quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please, Please, Please, Let Me Get What I Want.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Please, please, please let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band in Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino, suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea. Nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place, la Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie, nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985. Ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

brano che emoziona, questo Black dei Pearl Jam, che era inserito in Ten, il primo album di questa formazione di Seattle, pubblicato il 27 agosto 1991, un album che insieme a Nevermind dei Nirvana ha sicuramente segnato il rock degli anni 90, che conteneva anche tre pezzi di grande successo come Alive, Even Flow e Jeremy, ma io ho deciso di farvi ascoltare questa canzone molto intensa e personale che, pensate, non è mai stata pubblicata come singolo, per preservarne l'emozione, così come hanno deciso i Pearl Jam. 1992, una band nota per i suoi cambi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la voce femminile, si chiamano 10,000 Maniacs e questo pezzo è tratto da Our Time in Eden e si intitola These Are the